0: qualcosa?
1: RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati e bentornate all'appuntamento e con Voci Protestanti. Un saluto da parte mia, Daniela Grill. Sarò da sola oggi e anche per i prossimi giorni a condurre questa trasmissione. Darianna un attimo di ferie, di pausa, quindi la salutiamo, anche se immagino non ci potrà sentire. Tornerà insomma tra un paio di settimane a tenermi compagnia e a tenervi compagnia nell'ambito di Voci Protestanti. Nel frattempo l'unica cosa che non mancano sono le notizie da segnalarvi, quindi tanti appuntamenti, tanti eventi, segnalazioni che anche grazie a voi abbiamo inserito all'interno della scaletta. Continuate a scriverci 328 875 7845, gli sms, whatsapp, l'email facile da ricordare, diretta@rbe.it, diretta@rbe.it è appunto la mail a cui potete scrivere per inviarci volantini, comunicati stampa, appelli, iniziative che stanno partendo in questo inizio, diciamo, dell'anno scolastico, che sovente è anche sinonimo di inizio di tante attività e di tanti percorsi. Quindi iniziamo con Jerry Lee Lewis come brano musicale e poi un po' di iniziative e appuntamenti dai vari territori e in questa prima parte di Voci Protestanti anche dal mondo chiese evangeliche e protestanti.

Quasi leggendario questo brano che abbiamo ascoltato, che diciamo in questa versione uscito nel 1960, in realtà erano già 5 anni che girava, che era stato pubblicato, perché fu registrato nel 1955 da una cantante, della cantante blues Big Maybell, ma è poi insomma quando ci ha messo non solo mano ma proprio voce e interpretazione Jerry Lee Lewis, ha raggiunto i vertici delle classifiche pop country, B&B e rhythm and blues insomma americane del periodo, e appunto era il 1960. Allora, un po' di appuntamenti, un po' di iniziative di queste giornate. Ricordo che a breve ripartirà la stagione di musica al Tempio, nel Tempio Valdese di Milano. Proprio questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione di musica al Tempio Valdese appunto di Milano in via Sforza, confermati un po' diciamo gli ideali di questa rassegna che la fondatrice Mimma Guastoni, da poco scomparsa tra l'altro, quindi un saluto e anche un abbraccio ecco ai familiari di Mimma Guastoni, che ha dato veramente anima e corpo a questa rassegna musicale Musica al Tempio a Milano, con alcune appunto filoni che verranno mantenuti, quindi spazio ai giovani artisti, la possibilità di offrire anche delle occasioni di solidarietà, quindi sostegno a progetti più ampi, musica anche orchestrale. Quindi queste sono alcune delle particolarità di Musica al Tempio, che appunto riprenderà a brevissimo a Milano. Mentre un bel appuntamento che vogliamo anche ricordare e che insomma sta ripartendo proprio in queste prime settimane di autunno e di ottobre, sono gli appuntamenti con il Caffè Alzheimer. Sono 5 i Caffè Alzheimer sul territorio, diciamo Valli e Pinerolese, che si possono frequentare: a Torre Pellice, a Pinerolo, a Villar Perosa, a Vigone e adesso anche a Cumiana. Si aggiunge anche il Caffè Alzheimer di Cumiana. Ovviamente ognuno ha la sua cadenza fissa, il suo momento di incontro, chi il primo lunedì del mese, chi l'ultimo, chi di mercoledì pomeriggio. Uno dei prossimi appuntamenti sarà mercoledì 14 di ottobre a Villar Perosa, con l'incontro di Caffè Alzheimer che si tiene nei locali della Foresteria Valdese in via Sietta, dalle 15 alle 17. Come tutti gli incontri di Caffè Alzheimer, anche questo di mercoledì 14 di ottobre sarà libero, aperto, gratuito, pensato proprio per familiari e caregivers di persone con decadimento cognitivo. Un altro appuntamento che volevo ricordarvi per mercoledì 14 di ottobre a Torino, la presentazione del libro Incontrarsi, l'identità allo specchio fra fede e ragione, libro di Piera e Gidi Bouchard. Sarà in dialogo con Germana Buffetti e Marco Rolando alle 17:30 all'associazione The Art in via Giotto 14 appunto a Torino, mercoledì 14 di ottobre.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di voci protestanti sul sito www.rbe.it. Tanti sono stati gli appuntamenti di questo fine settimana, tanti eventi, tanti momenti anche di ripartenza per alcune chiese, alcune comunità, momenti di apertura appunto delle attività dell'anno con culti che hanno dato il via un po' agli appuntamenti settimanali all'interno appunto delle varie chiese metodiste, battiste, valdesi, luterane e via dicendo. Ci sono anche degli appuntamenti che si stanno delineando per il prossimo futuro, ad esempio parlando di ottobre, sicuramente ci viene in mente la data del 31 di ottobre, quello che viene un po' definito come l'inizio della riforma protestante nel 1517, e quindi ci sono una serie di iniziative, appuntamenti che mano a mano che ci avviciniamo al 31 di ottobre vi andremo poi a raccontare. Ve ne segnalo semplicemente una, che è l'ultima che è arrivata in ordine di comunicazione, che è un'iniziativa che si terrà a Roma appunto sabato 31 di ottobre. Ci sarà questo momento di canto, condivisione, letture in piazza Lutero, che è la piazza situata sul Colle Oppio, vicinissima al Colosseo, l'anfiteatro Colosseo, e dalle 15:30 in avanti la consulta delle chiese evangeliche del territorio romano propone appunto e organizza questo incontro tra musica dal mondo, cori dall'Italia e letture dedicate alla riforma protestante il sabato 31 di ottobre. Invece un'altra iniziativa che si è svolta questo fine settimana riguarda i cantieri di pace, l'attenzione, l'impegno anche delle chiese evangeliche sul tema del dire no alle guerre, l'impegno contro il disarmo, l'impegno verso appunto dei cammini per la pace. A Comiso ci sono stati degli appuntamenti, in modo particolare nella giornata di ieri c'è stata una manifestazione di iniziativa Comiso Cantiere per la Pace, hanno partecipato anche gli ambasciatori di pace dell'Unione Cristiana Evangelica Battista, quindi le chiese battiste italiane, anche la chiesa metodista di Scicli, la Casa delle Culture, l'attività di MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. Giovanna Sciffo, componente appunto del comitato organizzatore, ha dichiarato: il cammino per la pace nasce da persone di Comiso che hanno coinvolto associazioni e cittadini del territorio, da Vittoria, Scicli e Modica. È un percorso che raccoglie anche la partecipazione di persone che erano presenti nel 1981 e che continuano a credere nella pace intesa come impegno politico ma anche come pratica quotidiana. E la marcia appunto dell'11 ottobre del 1981 radunò circa 30.000 persone provenienti da diverse parti d'Italia, che si ritrovarono appunto in questi luoghi per manifestare contro la corsa agli armamenti, contro l'installazione dei missili nucleari della base siciliana e via dicendo. Sono passati tanti anni, anzi sono passati dei decenni dal lontano 11 ottobre del 1981, ma purtroppo sono temi che, come vediamo e come sappiamo, sono molto attuali, sono oltremodo attuali. Il pastore Bruno Gabrielli ha preso la parola sempre nella giornata insomma di questo 10-11 di ottobre, così come anche Margherita Bonomo dell'Università di Catania. Ci sono stati vari interventi di associazioni, di movimenti non violenti, e quindi è stata un'iniziativa particolarmente non solo frequentata ma anche sostenuta appunto dal mondo evangelico. Una 2 giorni, 10-11 ottobre a Comiso, per ricordare il no contro le guerre, il no al riarmo, il no a percorsi che implichino conflitti e appunto una corsa a aumentare la quantità di armi che non solo vengono prodotte ma vengono anche commercializzate. Comiso Cantiere per la Pace, una iniziativa di cui si parla anche sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche.

Niccolò Fabi con Meraviglia, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Ecco, parlavamo poco fa di percorsi di pace, di incontri che ribadiscono il no alla guerra, il no alla corsa agli armamenti, e purtroppo ci colleghiamo a questo argomento citando, tratto da un articolo pubblicato oggi su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste valdesi d'Italia, un articolo dal titolo "Quando il fuoco non cessa", e si fa, diciamo, un po' il punto della situazione ad un anno circa dall'accordo sul cessate il fuoco, accordo che secondo la stampa internazionale avrebbe, secondo alcune posizioni politiche, avrebbe portato lo stop ai conflitti in Medio Oriente tra Israele e Palestina, e purtroppo sappiamo bene che invece non è così. Amnesty International lo ricorda, così come lo ricordano tante altre associazioni, Save the Children, l'UNHCR, Emergency, tanti enti che lavorano attivamente in Medio Oriente, nella striscia di Gaza, o almeno cercano di lavorare in un luogo che non permette peraltro anche degli aiuti umanitari, che non permette l'arrivo, Israele non permette l'arrivo di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, e da quando è cessato il fuoco sono morte più di 1400 persone, numeri che, insomma, anche se fossero più piccoli e se fossero più bassi, ci farebbero capire che nulla è terminato, che nulla si sta risolvendo. Ad un anno dal raggiungimento, appunto, più politico che altro, del cessate il fuoco nella striscia di Gaza, moltissime organizzazioni umanitarie hanno denunciato che questo accordo esiste solo sulla carta, ma non è attivo praticamente giorno dopo giorno, perché si continuano a contare persone morte, persone ferite, persone sfollate, case distrutte, ospedali che non sono operativi, senza contare tutta la crisi sociale, alimentare che c'è sul territorio palestinese. Ad un anno di distanza quindi c'è questa situazione, direi inequivocabile, assolutamente obiettiva e non soggettiva, che però purtroppo non fa più notizia e non se ne parla più e non compare più su nessuna pagina di informazione, se non di tanto in tanto. Nel settembre del 2025 e poi di nuovo nel giugno 2026 la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso la condizione del genocidio, ha stabilito che si stava compiendo appunto questa situazione, questo genocidio da parte di Israele, ma la responsabilità della comunità internazionale purtroppo non procede. E quindi volevo citarvi questo articolo, "Quando il fuoco non cessa", pubblicato su riforma.it. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti avrebbero detto all'Ucraina che la rimozione delle sanzioni al diesel russo è stata decisa per convincere Putin a trattare. Lo scrive l'agenzia Reuters citando sue fonti che hanno partecipato all'incontro tra americani e ucraini lo scorso fine settimana a Miami. Durante i colloqui, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, avrebbero anche sottolineato l'impegno di Washington al fianco di Kiev, citando per esempio la condivisione di informazioni di intelligence. Secondo alcuni media ucraini, il governo americano avrebbe anche minacciato di sospendere il passaggio di informazioni se dovessero continuare gli attacchi sulle raffinerie russe. Nelle scorse ore Trump ha ribadito l'esistenza di un accordo per una tregua energetica, Mosca non ha mai confermato, Zelensky ha detto di essere pronto a rispettarlo se Putin farà lo stesso.
4: Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita ha solo comunicato di aver intercettato un missile diretto verso la città. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Lo scorso fine settimana gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno fatto almeno 13 morti e oltre 300 feriti. I sistemi di allarme e di difesa sauditi non hanno funzionato. Trump ha condannato nuovamente nelle scorse ore gli attacchi degli Houthi, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno o meno al fianco di Riyadh.

0: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale, ma le scorte energetiche si stanno assottigliando e l'alto debito limita gli spazi di manovra fiscale. Nelle sue previsioni sui singoli paesi, il fondo migliora anche di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola allo 0,8.
1: Bruxelles replica a Giorgia Meloni, che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda era tornata a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, ha risposto la Commissione chiudendo la porta. Oggi intanto in Italia la legge di bilancio entra nel vivo con il primo voto alla Camera.
0: Oggi il ricovero del Papa al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento non ha ancora una data, ma tutte le udienze del Pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto invece la sua fitta agenda di incontri.
1: In Francia non si ferma la mobilitazione studentesca. Gli studenti delle scuole superiori ritengono di non avere ricevuto risposte adeguate dal governo e hanno indetto per oggi una nuova giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno annunciato gli organizzatori. Le organizzazioni studentesche da giorni chiedono di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. A Parigi il corteo degli studenti universitari e liceali partirà alle 14.
0: Le autorità argentine hanno chiuso l'accesso turistico alle famose cascate di Iguassù al confine con il Brasile per il timore di esondazione del fiume. Le recenti forti piogge alimentate da un El Niño di intensità eccezionale hanno fatto alzare le acque a livelli record. Il fiume Iguassù ha superato i 12.000 metri cubi al secondo, quasi 8 volte sopra la media. L'accesso alle cascate, le più grandi e imponenti del mondo e patrimonio UNESCO, era già stato chiuso tra il 2023 e il 2024, sempre per inondazioni causate da El Niño. Quest'anno, secondo i meteorologi, El Niño sarà il più intenso mai registrato a causa del riscaldamento globale. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Al cielo, al nord e al centro, cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni con clima mite. Al sud invece temperature diurne in aumento e potrebbero esserci temporali su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. 6:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Un tema di grande attualità di cui parliamo sovente, su cui torniamo sovente in modo diverso a seconda anche di quelli che sono gli aggiornamenti che arrivano dal mondo chiese, non solo in Italia ma proprio in giro per il mondo, partendo dall'Europa arrivando fino all'intero nostro globo, è il tema degli abusi spirituali, in ambito spirituali, che possono essere abusi fisici, abusi sessuali, ma possono essere anche abusi spirituali e quindi magari manipolazioni e via dicendo. Allora, è una tematica che sovente ci capita di leggere abbinata al mondo delle chiese cattoliche, perché la Chiesa cattolica è maggioranza, diciamo, in varie parti del mondo, ma non è certamente l'unica realtà in cui bisogna fare attenzione, porre attenzione e porre la dovuta delicatezza, diciamo, anche nel toccare queste tematiche. Quali sono le posizioni del mondo protestante, delle varie denominazioni protestanti sul tema della violenza sessuale, degli abusi spirituali che vengono commessi nel mondo chiese? Beh, perché insomma accade anche nelle chiese protestanti. Questa situazione purtroppo non è inesistente anche nel mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. Allora, ne parla in questi ultimi giorni, volevo giusto citarvi questo articolo, il quotidiano reform.net, il quotidiano online delle chiese riformate francesi, che con un interessante articolo curato dal direttore del settimanale Reform e anche dell'online reform.net, cioè Stéphane Lutz-Sorg, cerca di fare un po' un volo a 360 gradi sul mondo chiese rispetto appunto alla tematica degli abusi in ambito spirituale. Si parte dalla Chiesa cattolica, quindi la commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, le posizioni e le dichiarazioni anche recenti del Papa, le vicissitudini che insomma anche nel mondo delle piccole grandi chiese si stanno svolgendo e si stanno cercando anche di gestire. Ma nel protestantesimo cosa accade? Questa domanda è quella su cui si cerca di andare un po' più nel dettaglio, un po' più nel profondo, ricordando appunto che questa piaga, questo dramma degli abusi si manifestano anche nel mondo del protestantesimo, così come in altre strutture e denominazioni ecclesiastiche. Diversi casi di abusi hanno colpito il mondo luterano riformato, in particolare eventi che hanno riguardato pastori, professori universitari, adulti nel mondo della Chiesa. E quindi c'è questa sorta di commissione protestante che forse manca. Ovviamente ogni chiesa si sta muovendo un po' per conto proprio. La Chiesa protestante tedesca ha avviato uno studio sul tema degli abusi in ambito spirituale nel 2024, anche le chiese svizzere, la Chiesa riformata svizzera ha aperto un

27. Le chiese francesi sono da anni particolarmente attive e coinvolte anche nell'aprire delle linee di dialogo con persone che hanno subito abusi e che appunto se la sentono di dichiarare, di portare alla luce quello che hanno vissuto. E sicuramente è ancora poco rispetto a quello che si potrebbe fare, lo dice anche in questo articolo il direttore di Reform, e dice ancora: ciò che è legato all'isolamento intrinseco di qualsiasi comunità piccola porta a fare in modo che le vittime difficilmente si espongano a testimoniare rispetto a quello che hanno vissuto. Quindi è difficile non solo ascoltare e parlare con le persone che hanno subito abusi, ma è proprio difficile farle emergere, fare in modo che questa tematica emerga. E quindi proprio su questo, in modo particolare, dice, bisognerebbe impegnarsi e approfondire l'indagine. Il veleno lento dell'abuso sessuale, questo è il titolo dell'articolo, lo potete riprendere su reform.net, è un editoriale appunto curato dal direttore Stéphane Lutz-Sorg.

Sera, mi piacerebbe il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato con i Flor de Toloache, spero di averlo letto più o meno correttamente. Noi continuiamo la puntata di Voci Protestanti, tra l'altro rinnovo il saluto a chi si fosse messo in collegamento, beh, non solo in questi ultimi minuti, istanti, e quindi durante la diretta del pomeriggio di questo lunedì 12 ottobre, sono le 14:43 minuti, ma un saluto particolare sempre vi rivolto anche a chi ci segue con la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Questa prima parte di puntata viene appunto replicata. Un saluto a tutte e tutti voi, di chi di buon mattino siete sintonizzati su RBE. Proseguiamo con gli appuntamenti, iniziative che ci sono state segnalate in questi prossimi giorni. Qualcuna già ve l'abbiamo detta poco fa, ma riprendendo in mano il nostro calendario, ricordo che mercoledì 14 di ottobre alla Casa Valdese di Torino sarà presentato il libro Ruth, una donna, un libro e molto altro, con la professoressa e teologa Corinne Lanoir, che sarà in dialogo con il pastore Alessandro Esposito della Comunità Valdese di Torino. Il tutto alle 18:30 nella Casa Valdese, appunto in corso Vittorio Emanuele II. Mentre giovedì 15 il Centro Culturale Bonelli, in collaborazione con il Centro Diaconale La Noce di Palermo e insieme anche alla Chiesa Metodista Valdese di Palermo, organizza una conferenza pubblica dal titolo La pace comincia da noi, e torniamo sul tema della pace di cui già parlavamo poco fa. Le chiese appunto evangeliche protestanti in Italia, attraverso vari incontri come questo appunto di giovedì 15, ribadiscono quelle che sono le loro posizioni, quindi il no alla guerra, il no al riarmo e il sì invece a percorsi di pace. Se ne parlerà alle ore 18 giovedì 15 di ottobre appunto al Centro Culturale Bonelli di Palermo, insieme ad Aurora Marcella De Luca, psicologa clinica e dell'età evolutiva, e insieme al pastore valdese Giovanni Bernardini. Il mattino sarà dedicato a dei laboratori didattici per le scuole primarie, mentre il pomeriggio, tardo pomeriggio appunto dalle 18 in avanti, ci sarà questa iniziativa che peraltro viene finanziata anche dai fondi 8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. Quindi a Palermo giovedì 15 di ottobre.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Chiese in crisi, calo dei membri di chiesa, calo delle partecipazioni, risorse che vengono a mancare, insomma sono tutte tematiche che sentiamo sovente quando si parla del mondo.

e purtroppo i problemi sono gli stessi, e quindi diciamo che si condivide, ecco, questa necessità anche di riorganizzarsi, di rivedere le modalità con cui il mondo chiesa finora è andato avanti, quali sono insomma le priorità, quali sono gli elementi invece che possono essere magari sacrificabili per evitare di avere troppe spese e poi non riuscire a farci fronte. Perché vi apro questo tema, questo argomento? Beh, perché c'è un interessante articolo pubblicato sul sito chiesaluterana.it, il sito delle chiese luterane in Italia, che riguarda una scelta particolare che è stata fatta, presa dalla Nordkirche, la chiesa luterana della Germania del Nord, la Nordkirche, che anche lei si è trovata davanti a delle scelte da fare, perché purtroppo mancano le risorse, calano le risorse non solo appunto in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, e anche nella chiesa della Nordkirche, nella chiesa luterana della Germania del Nord. Si è quindi deciso appunto di riorganizzare la chiesa in un modo un po' particolare, con una direi coraggiosa proposta, quella di passare da 4 figure a 3, e fin qua uno dice ok, ci sta, nell'ottica appunto anche di un'ottimizzazione delle spese e anche, diciamocelo, di un calo di vocazioni al ministero pastorale. Anche le chiese luterane patiscono un altro tema importante, che è la mancanza di pastori e pastore, quindi insomma si è deciso di cercare di portare avanti un lavoro, una distribuzione del lavoro che prima gravava su 4 figure solo su 3. Ma quello che è coraggioso non è tanto questa decisione appunto di eliminare una delle 4 figure e farli diventare solo più 3, ma che la figura che è stato scelto di togliere è la figura del coordinatore. Quindi rimarranno 3 figure alla pari, 3 persone alla pari, non ci sarà nessuna, diciamo, sopra le altre a coordinare. E certo la sfida adesso è quella di cercare di collaborare il più possibile. Il punto decisivo è quello che appunto ribadisco essere particolarmente coraggioso in questo ambito, è che si toglie dall'alto e non dal basso, e mi sembra veramente molto bella questa decisione, anche questo modo di ragionare. La questione della riorganizzazione deve essere, secondo appunto la chiesa della Nordkirche, della chiesa luterana del Nord, deve essere affrontata non eliminando dei luoghi di dialogo, di confronto, ma cercando di collaborare di più. E quindi insomma vedremo nel prossimo futuro se questa scelta coraggiosa porterà i suoi frutti, se si riuscirà appunto a ripartire il lavoro sui 3 distretti ecclesiastici con 3 pastori e pastore di riferimento, senza appunto avere più un ruolo di coordinatore tra questi 3 queste 3 persone, questi 3 luoghi. La Nordkirche è sicuramente una delle maggiori chiese tedesche, è una chiesa che ha una solida struttura che le permetterà comunque anche di far fronte a magari qualche problematica che emergerà, però appunto è particolarmente curiosa e ribadisco ancora una volta il termine coraggiosa, questa scelta di togliere dall'alto e non dal basso, cioè non privare diciamo di servizi e di luoghi di incontro le comunità, ma togliere invece quelli che sono dei ruoli che forse possono essere evitati di collegamento, di coordinamento, che a volte poi forse in determinate situazioni perdono anche la loro necessità quando si riducono appunto i membri di chiesa da coordinare. Vedremo, vi faremo sapere. Intanto mi piaceva condividere con voi questa decisione. L'articolo lo trovate sul sito chiesaluterana.it.

Emanold, quello che deve essere sarà, mentre ci avviamo alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che ricordo viene anche replicata il mattino successivo.

0: storica Bruna Peiro, che sarà in dialogo con il professor Franco Milanesi. L'appuntamento è alle ore 18 alla Biblioteca Comunale di Luserna San Giovanni in via ex Deportati ed Internati. Quindi segnatevi questa data se ancora non avete avuto modo di assistere ad una presentazione di questo ultimo lavoro, appunto, di Bruna Peiro, venerdì 16 di ottobre. Tanti altri appuntamenti poi per i prossimi giorni, un po' per volta ve li ricorderemo tutti, su alcuni ci concentreremo anche nei prossimi giorni, perché ci sono alcune iniziative, alcuni appuntamenti che meritano insomma un piccolo approfondimento. E invece saluto ora chi ha potuto seguirci e ascoltarci fino a questo punto. La prima parte di Voci Protestanti termina qui, e in modo particolare saluto chi ha seguito la replica il mattino tra le 6 e le 7 della puntata. Per chi invece può continuare la diretta con noi, rimanete se vi fa piacere, perché abbiamo ancora un'ora davanti per raccontarvi notizie, appuntamenti, servizi, incontri, progetti dei vari territori. In modo particolare ci concentreremo sul territorio del nord-ovest dell'Italia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, e quindi ci risentiamo tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le principali notizie di oggi. La rimozione delle sanzioni al diesel russo sarebbe stata decisa per convincere Putin a trattare, lo dicono alcuni media americani. Trump ha ribadito l'esistenza di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, anche se sul campo tutto procede come prima. Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite si sono limitate a comunicare di aver intercettato un nuovo attacco. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. L'economia mondiale ha retto finora nonostante le guerre, ma la resilienza è a rischio. È l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. A sostenere la crescita, gli investimenti sull'intelligenza artificiale e la riorganizzazione degli approvvigionamenti energetici. Nelle previsioni sui singoli stati, il fondo aumenta la stima di crescita dell'Italia da 0,5 a 0,8. La legge di bilancio arriva alla Camera oggi, il primo voto, ma le coperture ancora non ci sono, servono 20 miliardi. Le opposizioni attaccano, il testo è una cornice vuota, la manovra è senza crescita. Bruxelles intanto replica a Meloni, che è tornata a chiedere flessibilità: abbiamo già stabilito i margini, la risposta della Commissione. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, il governo non ci ascolta, andremo noi da loro, annunciano gli organizzatori che chiedono un confronto col primo ministro Le Cornu. A Parigi con i liceali protestano anche gli atenei. 10 anni senza Dario Fo, l'attore e drammaturgo italiano Nobel per la letteratura nel 97, ci lasciava il 13 ottobre 2016. Oggi Milano lo ricorda dedicandogli una piazzetta in via Francesco Sforza. 7:02, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 13 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Elisa Bondente, predicatrice locale della Chiesa Valdese Plurisede di Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. In chiusura ascolteremo l'inno numero 54, «O Signor, Tu sei mia vita». I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Giosuè al capitolo 24, il versetto 18. «Noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Luca al capitolo 5, i versetti 27 e 28. Gesù notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo.
3: Noi serviremo il Signore perché Lui è il nostro Dio. Queste sono le parole di Giosuè rivolte al suo popolo alla fine del lungo esodo dall'Egitto. Suonano come una riconferma della fede e della volontà di continuare ad adorare esclusivamente il Signore che li aveva guidati nei 40 anni di esodo. Dal punto di vista storico, l'evento descrive un passaggio importante delle tribù di Israele, dal nomadismo pastorale a una società stanziale, agricola, forse anche cittadina, in Canaan. Giosuè raduna le tribù di Israele alla fine della sua vita per ripercorrere la storia della salvezza e rinnovare l'alleanza con Dio. La celebre esortazione «Scegliete oggi chi volete servire» è un invito solenne rivolto da Giosuè a tutto il popolo di Israele riunito a Sichem. È una chiamata a una decisione netta che dimostra che la fede autentica non si fonda sull'abitudine o sull'obbligo, ma richiede un'adesione personale, libera, responsabile da parte di ogni credente. Il popolo si trova davanti a un bivio tra il Dio unico che li ha liberati dalla schiavitù e le divinità straniere. Giosuè richiama la coerenza, mette in guardia la folla spiegando che servire un Dio santo richiede un impegno reale, profondo, privo di compromessi. Oggi sappiamo che l'insediamento nella terra promessa non avvenne solo tramite una conquista militare fulminea, ma attraverso una graduale infiltrazione e fusione di gruppi diversi. E allora qui si potevano sì riscontrare problemi a contatto con altre religioni, tradizioni, fedi. Infatti a Sichem si riunirono non solo gli ebrei reduci dall'esodo in Egitto, ma anche clan locali rimasti in Palestina con cui condividevano gli antenati delle origini. Dove avvenne questa assemblea? A Sichem, centro geografico e sacro per le tribù del nord. Era una città-stato antichissima e strategica, legata alla memoria dei patriarchi. Infatti lì Abramo aveva eretto il suo primo altare e Giacobbe aveva scavato il celebre pozzo. La figura di Giosuè, che condusse il popolo nella terra promessa, era subentrata a Mosè, a cui il Signore non aveva concesso di portare fino alla fine il lungo esodo. Leggendo questo brano siamo posti di fronte anche noi alle varie scelte che facciamo nella nostra vita. La nostra insicurezza.

0: Popolare Network.
1: La rimozione delle sanzioni al diesel russo sarebbe stata decisa per convincere Putin a trattare. Lo dicono alcuni media americani. Trump ha ribadito l'esistenza di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, anche se sul campo tutto procede come prima. Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite si sono limitate a comunicare di aver intercettato un nuovo attacco. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. La legge di bilancio arriva alla Camera, oggi il primo voto, ma le coperture ancora non ci sono, servono 20 miliardi. Le opposizioni attaccano, il testo è una cornice vuota, la manovra è senza crescita. Bruxelles intanto replica Meloni, che è tornata a chiedere flessibilità, abbiamo già stabilito i margini, la risposta della Commissione. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, il governo non ci ascolta, andremo noi da loro, annunciano gli organizzatori, che chiedono un confronto col primo ministro. 10 anni senza Dario Fo, l'attore e drammaturgo italiano Nobel per la letteratura nel 97, ci lasciava il 13 ottobre 2016. Oggi Milano lo ricorda inaugurando Largo Dario Fo in via Francesco Sforza.

0: 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla guerra tra Ucraina e Russia. Donald Trump ha ribadito in queste ore l'accordo per una tregua energetica. Sul campo però la guerra procede come prima e le ultime mosse del presidente americano rischiano di aggravare ulteriormente la crisi tra Washington e Kiev. In studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti.
1: La rimozione delle sanzioni al diesel russo ha aumentato ulteriormente la distanza tra l'amministrazione Trump e i suoi alleati o presunti alleati in Europa, Ucraina compresa. Nelle ultime ore il quadro di quanto successo negli ultimi giorni, piuttosto caotici, è un po' più chiaro. L'agenzia Reuters scrive che durante l'incontro di venerdì scorso a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, abbiano spiegato agli ucraini che l'obiettivo della decisione della Casa Bianca sul diesel russo sia stata presa per convincere Putin a tornare al tavolo del negoziato, per convincerlo a trattare. Durante i colloqui Witkoff e Kushner avrebbero anche sottolineato l'impegno di Washington al fianco di Kiev, citando per esempio la condivisione di informazioni di intelligence. Secondo alcuni media ucraini, il governo americano però avrebbe anche minacciato, questo dopo l'incontro di Miami, minacciato di sospendere il passaggio di informazioni se gli ucraini non dovessero fermare gli attacchi sulle raffinerie russe. Questo, ripetiamo, lo dicono al momento solo i media ucraini. Mosca intanto ha fatto sapere che dopo la decisione della Casa Bianca le esportazioni di diesel dovrebbero tornare presto ai livelli precedenti, quindi prima dell'inizio degli attacchi ucraini. La decisione di Trump ha diviso anche il Partito Repubblicano negli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni di midterm. Sara.
0: Grazie Emanuele Valenti. Gli Houthi dello Yemen intanto hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita ha solo comunicato di aver intercettato un missile diretto verso la città. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Lo scorso fine settimana gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno fatto almeno 13 morti e oltre 300 feriti. I sistemi di allarme e di difesa non hanno funzionato. Trump ha condannato nuovamente gli attacchi degli Houthi, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno al fianco dell'Arabia Saudita. In Yemen intanto si continua a combattere, gli scontri più intensi sarebbero intorno alla città di Taiz. La crisi di questi giorni nella penisola arabica sta mettendo in luce la fragilità di Riyadh in un contesto regionale in rapida trasformazione. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme si trova nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, dice ancora il fondo, e l'alto debito limita gli spazi delle manovre fiscali. Nelle sue previsioni sui singoli paesi l'FMI migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola a 0,8%. Intanto Bruxelles replica a Giorgia Meloni, che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda è tornata a chiedere maggiore flessibilità flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, così ha risposto la Commissione, chiudendo di fatto la porta. Oggi intanto la legge di bilancio italiana entra nel vivo con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia. Ieri l'audizione del ministro Giorgetti, le opposizioni contestano l'assenza di qualsiasi indicazione di politica economica concreta, lasciando al Parlamento un documento vuoto. Sentiamo Massimo Alberti.
3: I giochi veri si faranno tra qualche settimana, quando la maggioranza dovrà mettersi d'accordo o su quali priorità dare con i pochi soldi disponibili o dove tagliare o tassare per prendere i soldi per accontentare tutti. E Meloni ieri intanto ha aggiunto promesse alle imprese, allargare anche al nord le zone economiche speciali, che significano ulteriori sussidi. Tolti 14 miliardi per armi ed energia, se ne dovranno trovare almeno 20 per arrivare ai numeri dello scorso anno. Altri margini di bilancio, a meno di sorprese improbabili dal vertice europeo dopodomani e dalla Commissione, era arrivato un nuovo no, non ne arriveranno. Il quadro macro è stabile ma fragile, come hanno fatto notare le istituzioni economiche nelle prime audizioni. Insomma, si vivacchia e restano i problemi su salari, distribuzione iniqua dei redditi e rischi sul debito derivanti dall'aumento dello spread e della pressione sui titoli, altri punti che riducono margini di intervento. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia non si è discostato troppo da questo, indicando una prospettiva di risanamento dei conti di austerità che poco però coincide con l'ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra, a partire dalle armi, e su cui, vedi sopra, Giorgetti non ha detto nulla. E così di fatto il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del paese. Scostamento al buio lo potremmo definire, visto che ad oggi, in attesa che la maggioranza risolva i suoi conflitti, non è affatto chiaro se e quale sarà la linea che si intenda perseguire nella legge di bilancio, salvo, con ogni probabilità, l'ennesima sfilza di piccoli provvedimenti una tantum per accontentare tutti sotto il macigno dell'allargamento della spesa militare.
0: Andiamo negli Stati Uniti per la campagna elettorale. Gli agenti federali hanno perquisito la casa di Ilhan Omar, deputata democratica del Minnesota, nata in Somalia. Anche per queste elezioni di midterm Trump punta tutto sulla sparacchio dell'immigrazione. Sentiamo Roberto Festa da New York.
4: Ilhan Omar è abituata agli attacchi di Donald Trump. Il presidente le ha detto di tutto, che ha sposato il fratello, che la sua cittadinanza è stata falsificata e va revocata, che la Somalia, dove è nata, è spazzatura. Sinora Trump e i suoi si erano limitati alle parole. La perquisizione nell'appartamento di Washington della deputata rappresenta quindi una significativa escalation. Il Dipartimento di Giustizia non ne spiega la ragione, che sembra comunque ancora legata alla ricerca dei presunti documenti falsificati dal padre di Omar per farle ottenere la cittadinanza. È una mossa in sintonia con la strategia seguita dall'amministrazione in questa campagna elettorale. Si cerca di far dimenticare agli elettori i cattivi risultati dell'economia, tornando alle basi, al centro della fortuna politica di Trump, e cioè l'ossessiva esibizione dei pericoli dell'immigrazione. Il motivo assume oggi una forma particolare, quella della minaccia musulmana. Per Trump, per esempio, è l'Islam il responsabile delle proteste studentesche in Francia. È una strategia che punta soprattutto a bloccare la vittoria al midterm di Abdul El-Sayed in Michigan. Sayed sarebbe il primo senatore musulmano della storia americana, cosa che non piace all'America bianca, cristiana, conservatrice. Si torna così alla vecchia retorica del nemico esterno, che corrompe i valori della vera, vecchia America. Per dare fuoco a questa retorica, Ilhan Omar è tristemente perfetta. È un'americana strana, straniera, perché è nata in Somalia. È un'immigrata, è musulmana. Da New York, Lina allo studio.
0: In Francia non si ferma la protesta studentesca. Gli studenti hanno indetto per oggi la quinta giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno detto le associazioni studentesche, che vogliono essere ricevute dal primo ministro Sébastien Lecornu. Il servizio da Parigi.
5: Quinta giornata di mobilitazione nazionale per la protesta dei liceali francesi che infiamma il paese da ormai 3 settimane. Giornata decisiva tra chi pronostica un'ultima fiammata prima dell'estinzione del movimento e chi spera nel proseguimento o ancor più nell'allargamento della protesta magari ad altre fasce d'età e categorie sociali in una possibile convergenza delle lotte fin qui rimasta una vana speranza. Venerdì, secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, erano ormai meno del 10% i licei ancora bloccati ad una settimana dalle vacanze scolastiche d'autunno che nella strategia dilatoria del governo dovrebbero spegnere definitivamente o quasi la protesta. I conti si faranno comunque a fine giornata, per ora sono già decine in questi minuti i licei e università in cui si organizzano blocchi, picchetti o manifestazioni spontanee. In mattinata cortei in tutte le principali città e come da tradizione la manifestazione più importante oggi pomeriggio a Parigi. La lista delle rivendicazioni si è ridotta con ormai 2 obiettivi chiari e condivisi: 10 miliardi di fondi supplementari per l'insegnamento e la soppressione di Parcoursup, il dispositivo di selezione per i posti in università. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In India, nonostante la dura repressione delle manifestazioni di sabato scorso da parte della polizia, non si ferma la protesta contro il governo e contro la riforma delle liste elettorali che esclude milioni di cittadini dal voto. L'opposizione è scesa al fianco dei giovani e del partito degli scarafaggi. Le amministrative dei prossimi mesi saranno il primo vero banco di prova per il primo ministro Narendra Modi. Sentiamo Simona Vittorini, docente della SOAS, l'Università di Studi Orientali Africani di Londra.
6: Nell'immediato Modi non credo sia in pericolo. Elettoralmente il primo ministro Modi resta fortissimo e infatti ha una solida maggioranza. Però queste proteste stanno intaccando 2 cose. Da un lato l'immagine di invincibilità di questo primo ministro di Modi e dall'altro anche la credibilità della democrazia indiana. Vediamo una protesta che è trasversale, una contestazione che nasce dai giovani, è nata soprattutto dai giovani e non dai partiti dell'opposizione, anche se poi abbiamo visto i partiti dell'opposizione che si sono affiancati alle proteste giovani. Sicuramente un impatto c'è già stato a livello anche diciamo di opinione pubblica. Riguardo invece all'impatto politico vero e proprio, cioè caduta del governo per esempio, le elezioni in vari stati che ci saranno nei prossimi mesi saranno diciamo la cartina al tornasole di questa opposizione.
0: 10 anni senza Dario Fo, oggi Milano ricorderà l'attore, drammaturgo e premio Nobel per la letteratura inaugurando Largo Dario Fo in via Francesco Sforza. Alle 14 l'inizio della cerimonia. Chiudiamo dunque questo giornale radio con la voce di Dario Fo mentre racconta a Ira Rubini i suoi esordi in teatro.
7: Quando la cattiva sorte a volte colpisce, si traduce in un colpo di fortuna. In questo caso a te è successo col teatro.
8: Succede, a me veramente è successo in modo napalissiano proprio, incredibile. Io non avevo nessuna intenzione di entrare nel teatro, ma proprio non ci pensavo assolutamente a 20 anni. Ecco che al colpo mi si presenta l'occasione di entrare in teatro. Io amavo il teatro, ma così come dilettante, e pensavo che oltre la figura e la misura del dilettante non avevo frequentato accademie, non avevo frequentato, soprattutto non avevo l'esperienza del recitare lungamente col pubblico, spettacoli sì, così proprio da studente. E invece come sono entrato in teatro ho trovato tutto in positivo, ho trovato soprattutto Franca, che è stata veramente la mia maestra, perché lei era una di quelle che conoscevano il mestiere profondamente, era nata nel mestiere, era nata nel teatro e conosceva tutti i giochi, i trucchi, le invenzioni, le falsità, le ipocrisie che il teatro porta con sé come tutte le arti importanti.
0: E alle 7:45 minuti è tutto per questo giornale radio. Alle 8:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese ed Emanuele Valenti, una buona mattinata e un grazie per l'ascolto.
9: Popolare Network. diversi in Piemonte.
10: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. In apertura vi informiamo che il traforo del Frejus è chiuso per lavori in direzione Francia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE TV, da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Oggi la rassegna stampa di Play non va in onda. La trasmissione comincia alle 9 con Play Live, condotto da Francesco Piperis.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Alle 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
2: Due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero, lo ha detto il governo di Sofia, parlando di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata. Non è chiaro se ci siano vittime, era successa una cosa simile solo la scorsa settimana. Il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
1: Un bombardamento russo su Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, ha fatto 3 morti e 10 feriti, lo hanno detto le autorità locali. I cadaveri delle vittime sono stati trovati sotto le macerie di un edificio residenziale. Trump intanto ha ribadito l'esistenza di un accordo per una tregua energetica. Mosca continua a tacere. Ieri i raid russi hanno colpito almeno 6 siti energetici in territorio ucraino.
2: Secondo Donald Trump, Cina e Russia non stanno supportando l'Iran. Il presidente americano ha detto che i due paesi non trarrebbero alcun vantaggio aiutando Teheran. In Medio Oriente continua a rimanere fluida la situazione nella penisola arabica. Gli Houthi dello Yemen hanno fatto sapere di aver attaccato nuovamente l'aeroporto di Riyadh durante la notte. Le autorità saudite si sono limitate a dire di aver intercettato un attacco nemico sulla città. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, lo scalo rimarrà chiuso tutta la settimana.
1: La crescita mondiale rallenta dal 3,5% del 2025 al 3,1% di quest'anno, ma dovrebbe vedere una lieve ripresa nel 2027. Lo dice il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che prevede anche una crescita del 2,3% per gli Stati Uniti e del 4,5% per la Cina. Per l'Italia la previsione di crescita per il 2026 migliora dallo 0,5% allo 0,8%. Secondo il Fondo, l'economia globale continua a reggere nonostante gli shock e le guerre, e lo fa grazie a nuove prospettive per l'energia e agli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma, avverte ancora l'Istituto, la resilienza è al limite e le scorte energetiche si assottigliano.
2: Tra poco in Parlamento inizia l'esame del testo della finanziaria. Il governo ha promesso meno tasse sul ceto medio, 13esime più ricche, agevolazioni per gli under 35 e nuove possibilità di prepensionamento a 64 anni. Ma resta il nodo sulle coperture, con i partiti di maggioranza che sostengono soluzioni diverse. Le opposizioni attaccano il testo, è una cornice vuota, la manovra non sostiene la crescita

0: economica. Ieri da Bruxelles la Commissione europea ha nuovamente respinto la richiesta di maggior flessibilità sui conti avanzata da Giorgia Meloni.
1: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, un passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso di Milano del 24-25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. È cambiato anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier.
0: Oggi il ricovero del Papa al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento non ha ancora una data, ma tutte le udienze del pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri.
1: Almeno 5 persone sono morte dopo che l'uragano Simon e la tempesta tropicale Rachel si sono abbattuti sulla costa pacifica del Messico, causando inondazioni che hanno abbattuto alberi, pali della luce, bloccato strade e allagato case, colpite diverse città, compresa Acapulco. Si contano ancora almeno 5 dispersi, decine di cittadini sono stati evacuati. Le piogge torrenziali continueranno anche nei prossimi giorni, si temono frane e ulteriori allagamenti. A rendere gli uragani di questa stagione più intensi della media è il fenomeno climatico Il Niño, che causa l'aumento delle temperature del Pacifico. In Italia questa invece sarà una giornata di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso al nord e al centro con clima mite, al sud possibili invece temporali su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. 8:34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è regolarmente riaperto in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casella e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso, rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per traffico intenso troviamo code tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus, attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
6: Oggi la rassegna stampa di Play non va in onda. La trasmissione comincia alle 9 con Play Live, condotto da Francesco Piperis.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:03 che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di oggi di Oltre la Prima, diretta su RBI Radio TV, che di fatto apre quest'oggi il nostro palinsesto quotidiano delle nostre trasmissioni in diretta radio e TV. Come sempre vi ricordo anche la diretta televisiva, se ci seguite in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming da ovunque sul nostro sito rbe.it. Allora, oggi vogliamo in questa prima parte intanto dedicarci alle prime pagine dei giornali, ai titoli di apertura di alcuni dei quotidiani a nostra disposizione stamattina. Allora, anche se ci seguite in video, cominciamo con il Corriere della Sera. Europa, il pressing di Meloni, e l'apertura del quotidiano di Via Solferino. La NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. La premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera con Merz sulla competitività. E poi l'editoriale quest'oggi è firmato da Massimo Gaggi, la folle corsa di Trump, cosa fa e perché. Questo è il sovratitolo dell'editoriale di Massimo Gaggi. Sulla spalla destra i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra, un pezzo di Ernesto Galli della Loggia. Foto notizia dedicata al ricovero di Papa Leone, Papa Prevost. Questa mattina verso mezzogiorno e mezza sarà ricoverato al Gemelli, e poi insomma molto probabile l'intervento anche per quel nodulo circoscritto al polmone anche già nel pomeriggio, secondo alcune fonti. Quei sorrisi prima del ricovero, la fotonotizia di Papa Leone che stringe la mano di una bambina. Il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone. L'ambasciatore russo evoca colloqui con politici italiani. Intanto, ancora in taglio medio del Corriere della Sera, un caso, le frasi di Paramonov, un pezzo a firma Fabrizio Caccia. Leggiamo il richiamo poi al pezzo che è possibile leggere a pagina 4 e 5 del Corriere della Sera stamattina. L'ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ieri ha fatto riferimento a colloqui che avrebbe avuto con alcuni politici italiani, senza però far i nomi. Questo è il richiamo in prima pagina. E poi ancora scorrendo ancora l'apertura del Corriere della Sera, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt in Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro. Il pezzo a firma Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi per il Corriere della Sera. Leggiamo anche qui: attacco hacker contro oltre 500 supermercati francesi colpiti, i frigoriferi e persi milioni di euro di cibo. Il sofisticato blitz informatico lanciato nella notte tra domenica e lunedì ha disattivato da remoto i frigoriferi e i congelatori in numerosi negozi del paese, provocando ingenti perdite. Ovviamente è già stata aperta un'indagine, l'attacco è stato definito senza precedenti dal direttore esecutivo di Cooperative U, uno dei grandi distributori francesi, che insieme a Leclerc e Intermarché ha confermato di essere stato colpito. E poi ancora intervista con Scholz: siamo in Germania, bisogna tenere l'AfD lontano dal potere o cambierà la democrazia. Sono le parole dell'ex cancelliere Scholz in un'intervista realizzata da Mara Gergolet per il Corriere. Ricina, novità nell'inchiesta, il sospetto che il marito fosse il bersaglio del veleno, il giallo delle due donne morte. Pezzo a firma Alessandro Fulloni. E poi ancora in taglio basso il caffè di Massimo Gramellini, l'elefante nella stampa e il titolo. Vi porto a proposito di stampa al Quotidiano Torinese che apre così: permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio, il ministro della giustizia. Grasso dice i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. L'inchiesta della stampa. La presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale. Davide Rossi, il RIS, un uomo ha atteso la sua fine nel vicolo e sul giallo di Siena. E poi ancora Lodi, i carabinieri lo immobilizzano, morto per un malore, un pezzo di Monica Serra. Va in arresto cardiaco durante un intervento dei carabinieri e muore 30 ore dopo in ospedale. La vittima è un 39enne. Di Lodi. Sulla titolo d'apertura intervista all'attrice De Angelis, anche l'arte salva vite, il cinema è una medicina dell'anima. E poi ieri la coda del sesto turno di campionato di calcio di Serie A, il 2-1 rilancia il Torino, Braganza gol, poi risolve Kulenovic, il Toro non perdona l'Udinese alla quarta sconfitta di fila. Sulla spalla destra della stampa stamattina, la stampa americana, USA sbarca da stasera a New York e a Washington, il debutto del sito della stampa, un pezzo a firma Alberto Simoni. La stampa che dedica anch'essa l'apertura e la fotonotizia con un profilo di Papa Leone in questa fotografia, Papa Leone in ospedale. Oggi il ricovero, possibile intervento al nodulo polmonare in giornata, udienze annullate fino al 20 ottobre. E poi ancora nella sezione il taglio sinistro, la spalla sinistra del quotidiano dedicato agli editoriali, non ci sono editoriali, ma insomma si lavora alla manovra economica. Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. E poi ancora il dibattito, Siniscalco dice Big Tech come stati, la politica ora ascolti i giovani. Spalla destra ancora la guerra in Ucraina, Putin no alla tregua, la NATO se attaccati pronti a combattere. In taglio basso, quando la misura dell'amore è nella libertà, l'esempio di Pavel Florensky a Torino, spiritualità, un pezzo a firma Vito Mancuso. E poi ancora il premio Nobel Giorgio Parisi, l'intelligenza artificiale può aiutarci sull'emergenza climatica, è fondamentale che ci sia una ricerca pubblica dedicata all'AI, dice il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi a Torino per ricevere una laurea honoris causa. Andiamo ancora sulla prima pagina della Repubblica stamattina. Primarie, rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte, e il catenaccio che mischia le possibili elezioni in Ucraina con i movimenti del cosiddetto campo largo in Italia. Nel centro-sinistra, Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco, la NATO dice si attaccati pronti a combattere. Anche qui torna questa affermazione che abbiamo ritrovato sul Corriere della Sera stamattina. Il taglio alto della Repubblica, sopra l'apertura dedicata allo sport, intanto all'automobilismo, Kimi Antonelli, corsa per un podio da più giovane di sempre. Poi ancora il calcio, la Lazio più forte tra amore e rancore. E poi sulla spalla destra, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF, si parla di conti pubblici. E poi ancora l'intervista a Berman, soldi e potere assoluto, così Trump si è preso gli Stati Uniti. L'incipit di cambio di regime sembra quello di un romanzo di Tom Wolfe, e l'attacco del pezzo di Annalisa Cuzzocrea dentro le pagine poi della Cultura. Oggi il Papa al Gemelli, siamo ancora su Repubblica, sull'apertura, per operarsi al polmone, un pezzo di Jacopo Scaramuzzi. La fotonotizia è dedicata alla morte morte di Giorgio Braccardi, 96 anni, addio Braccardi, Catenacci, Ante Vannacci, che fa pure rima tra l'altro, e poi ancora caro diario, la censura non è più silenzio, un pezzo di Roberto Saviano. Nel giugno del 2016 i medici gli hanno dato meno di una settimana di vita, e due settimane dopo Dario Fo è su un palco a Roma davanti a 3.000 persone a recitare Mistero Buffo, comincia quasi senza voce, finisce lo spettacolo cantando, 10 anni fa se n'è andato il grande Dario Fo. E poi ancora siamo ancora in taglio basso, Francia, il cappello della politica sui giovani in piazza, un pezzo a firma Michela Marzano, che ha questo attacco da settimane in Francia: liceali e studenti scendono in piazza e protestano contro condizioni di studio sempre più difficili, classi sovraffollate, edifici che cadono a pezzi, giornate di lezione interminabili, insegnanti che mancano, per non parlare poi delle procedure di selezione per l'accesso all'università gestite attraverso piattaforme online, Parcoursup e Monmaster. E poi il pezzo prosegue a pagina 15. Vi porto anche sulla prima pagina di Avvenire di oggi. Pronto ricovero, il Papa da oggi all'ospedale, al Policlinico Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi, le cure dopo l'annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus, mercoledì niente messa per la famiglia. E poi ancora per quanto riguarda gli editoriali, il primo titola Quando un padre si fa fratello, editoriale di Francesco Ognibene, ancora riferito a Leone, la malattia è una fragilità condivisa. E poi ancora l'amicizia bene pubblico, la solitudine e il valore delle relazioni, e l'altro editoriale a firma Paolo Venturi. In taglio medio, la tregua di Trump non c'è, i droni sì, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta. Per quanto riguarda ancora il conflitto in Ucraina, Meloni sfida l'UE sul bilancio, Giorgetti prende tempo, contro la legge elettorale ricorsi il 26 ottobre, al lavoro 99 giuristi. Così la prima pagina di Avvenire. E poi ancora diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano Domani: la tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine, lo zar si fa beffe del tycoon, i raid russi provocano feriti e blackout, anche il patto sul diesel è un bluff, i repubblicani si spaccano, 7 senatori contro l'accordo energetico del presidente con il Cremlino, attacchi degli UTI, l'Arabia Saudita avverte forniture globali di petrolio a rischio. L'editoriale firmato stamattina per Domani da Davide Conti, il successo dei post-fascisti e le colpe della sinistra, stop al capitalismo apolide. E poi ancora intanto la vignetta di Magnasciutti, per chi ci segue anche in video, in TV o sul nostro sito, c'è evidentemente un Donald Trump con un costume da bagno che sostanzialmente la bandiera americana, che si lancia, si tuffa sul mondo, you a bomba, un tuffo a bomba, insomma questo doppio senso, insomma è molto inquietante. Insomma, Nadia Urbinati ancora sul editoriale Domani: cosa serve per rilanciare la democrazia, se superare le caste. E poi ancora: o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita, Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia. E sui temi economici intanto ancora un passaggio sul Sole 24 Ore oggi: a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, e l'apertura del quotidiano di Confindustria: perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro, sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro. Il governo cambia strategia sulla manovra, perde quota l'obiettivo di alzare da 50 a 60.000 euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%, in vista invece misure a favore di due platee, anziani e fragili, per i quali si studia un sostegno sulle spese sanitarie, e i giovani con un fondo per incentivare la natalità. Sulle partite IVA il governo conferma l'intenzione di alzare da 85 a 100.000 euro la soglia di ricavi della flat tax. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore alle 9:17 minuti e 42 secondi. Intanto ci concediamo il primo passaggio musicale per oggi a Oife Nessa Francis, This Still Life.

0: This Still Life di Aoife Nessa Francis da Protector, disco uscito il 28 ottobre del 2022 per Partisan Records. Sono le 9:22 minuti 32 secondi. Vi porto ancora, e ci permette l'aggancio poi ad alcune testate internazionali, sulla prima pagina del Manifesto di oggi. Sciocco energetico, sempre rasentanti il capolavoro, i titoli e le aperture del Manifesto. Nel Mar Rosso, con un Donald Trump a mani aperte in una sua tipica espressione. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel, tra virgolette, con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. E poi ancora sulla prima pagina del Manifesto, le guerre per l'energia presentano il conto, dagli USA al Golfo, e il pezzo sulla spalla destra a firma Alberto Negri. Le guerre dell'energia presentano il conto agli inviperiti consumatori, ma anche alle loro leadership ansimanti, in attesa trepidante di vendette elettorali o assetate di consensi sempre più volatili. C'è un americano tranquillo, Papa Leone, che impartisce lezioni di trasparenza di fronte al proprio destino umano. Questa è l'apertura del Manifesto. E allora andiamo sulla prima pagina, quantomeno sull'home page del Guardian, in Regno Unito, theguardian.com. Zelensky promette ritorsioni se gli attacchi russi alla rete elettrica ucraina continueranno. Il leader ucraino ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dall'annuncio di Trump sul cessate il fuoco energetico, anche qui tra virgolette, pubblicato mentre i droni russi colpivano Kiev. Mosca sostiene che le esportazioni russe di diesel potrebbero tornare ai livelli pre-pandemia dopo l'accordo con Trump. Scorrendo ancora l'home page della testata britannica, il Fondo Monetario Internazionale avverte che l'economia globale potrebbe presto mettere alla prova i limiti della sua resilienza. Secondo il World Economic Outlook, le riserve petrolifere degli stati sono basse e i bilanci sono al limite. Per questo motivo rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL del Regno Unito per il 2026. E dai mercati azionari, ancora sul Guardian, la minaccia di un crollo del mercato azionario dell'intelligenza artificiale mette a rischio la stabilità finanziaria mondiale, secondo lo stesso Fondo Monetario Internazionale. E ancora, trasporto aereo, un'infestazione di cimici dei letti costringe la compagnia Qantas a far atterrare un aereo a Roma. E poi dalla Slovacchia, una coppia omosessuale fa causa alla Slovacchia per il rifiuto di registrare il loro matrimonio. Ancora una notizia di tecnologia, una super app destinata agli studenti del Regno Unito utilizza server di proprietà di un'azienda cinese inserita nella lista nera degli Stati Uniti. E sulla Brexit, il premier Andy Burnham promette un dialogo serio sulle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Ci spostiamo in Francia, vi porto su Le Monde, lemonde.fr. Negli Stati Uniti l'utilizzo di gasolio russo da parte di Donald Trump a danno dell'Ucraina sta suscitando ampie polemiche. Il piano del presidente americano di importare gasolio russo nonostante le sanzioni occidentali contro Mosca ha scatenato l'indignazione di molti funzionari eletti a Washington, compresi i repubblicani. A 3 settimane dalle elezioni di metà mandato, il magnate sta rilasciando una serie di dichiarazioni per evitare degli inconvenienti, ulteriori inconvenienti elettorali, così si legge nel catenaccio del pezzo che apre l'home page del quotidiano francese. E poi la Russia soddisfatta dell'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio, un tema che torna anche sul quotidiano francese. E poi, per chiudere questa breve carrellata di testate estere, El País, siamo in Spagna, il tortuoso percorso per l'attuazione della sentenza della Corte Suprema Suprema sulla legge sui nipoti, ricorsi espressi e revisioni del censimento. Il Tribunale lascia la sospensione del voto nelle mani dell'ufficio elettorale e dei consolati, ma questi ultimi affermano di non avere i mezzi per farlo. Prudenza in Marocco, ancora cambio di scenario, in vista della prima visita a Ceuta e Melilla dopo 19 anni. I gruppi minoritari indicano proteste ai confini. Questa è una parte dell'apertura di El País. Intanto ci concediamo un altro passaggio musicale. Ci sono i Fontaines D.C., Jakey Down the Line.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Fontaines DC, Jackie Down the Line da Skintifia, uscito il 22 aprile 2022 per Partisan Records. 9:32 minuti e 2 secondi, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo ha detto il governo di Sofia parlando di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata, non è chiaro se ci siano vittime. I membri di uno dei due equipaggi sarebbero stati ricoverati in ospedale. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana con altre due navi colpite, di cui una affondata. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa a Sofia.
3: Un bombardamento russo su Kharkiv nell'est dell'Ucraina ha fatto 3 morti e 10 feriti, lo hanno detto le autorità locali. I cadaveri delle vittime sono stati trovati sotto le macerie di un edificio residenziale. La Russia, da parte sua, ha detto di aver intercettato la notte scorsa oltre 600 droni ucraini.
2: In Francia gli studenti delle scuole hanno indetto per oggi la 5ª giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno annunciato le associazioni studentesche che vogliono essere ricevute dal primo ministro Sébastien Lecornu. Il ministero dell'istruzione afferma però che la protesta è in calo. Oggi resteranno chiusi 200 licei, un numero minore rispetto alle settimane scorse.
3: In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta contro le nuove norme elettorali a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema.
2: È iniziata nell'aula della Camera la seduta in cui sarà esaminato il documento programmatico di finanza pubblica 2026. Saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. Sulla prima è necessaria la maggioranza semplice, sulla seconda la maggioranza assoluta. In aula c'è anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Almeno 5 persone sono morte dopo che l'uragano Simon e la tempesta tropicale Rachel si sono abbattuti sulla costa pacifica del Messico, causando inondazioni che hanno abbattuto alberi e pali della luce, bloccato strade e allagato case, colpite diverse città, compresa Acapulco. Si contano almeno 5 dispersi, decine di cittadini sono stati evacuati, le piogge torrenziali continueranno anche nei prossimi giorni, si temono frane e allagamenti. A rendere gli uragani di questa stagione più intensi della media è il fenomeno climatico El Niño, che causa l'aumento della temperatura del Pacifico.
2: Le 9:34 minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Rimaniamo in A4 per segnalare code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione città. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:40 minuti e 47 secondi, bentornati a Oltre la Prima. Prima della sigla del rientro c'era Steel Beans and Anderson Point Pack con Two On, da Steel Beans, disco uscito ad aprile, all'inizio di aprile, il 3 aprile scorso, per Apeshit Incorporation e Empire. Allora, oggi è il 13 ottobre, intanto vi porto sul sito dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, perché ISPRA dà conto della giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, conosciuta in tutto il mondo come International Day for Disaster Risk Reduction, che si celebra appunto oggi, 13 ottobre. La giornata nasce, si legge sul sito dell'ISPRA, ispraambiente.gov.it, per volere dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989. L'obiettivo dell'istituzione di tale giornata è mandare un importante segnale ai governi di tutti i paesi del mondo, nonché alle organizzazioni internazionali e alla popolazione globale, per riflettere sulla sempre maggiore frequenza e consistenza con cui si verificano le catastrofi naturali. L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi ha scelto la resilienza inizia a casa come tema della giornata internazionale 2026. L'ISPRA, nell'ambito dei compiti istituzionali di raccolta, elaborazione e diffusione di dati e mappe sul dissesto idrogeologico riferiti all'intero territorio nazionale, pubblica con cadenza triennale il rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia, che costituisce il quadro di riferimento ufficiale sulla pericolosità e sul rischio idrogeologico idrogeologico per il nostro paese, ovviamente. Come evidenziato dall'ultimo rapporto presentato a luglio 2025, il 94,5% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera. Il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. 1.280.000 abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. 6.800.000 sono esposti a rischio alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media, con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. Tutti i dati sono a disposizione del Paese per la prevenzione e mitigazione del rischio. Nell'ambito dell'innovazione tecnologica, l'Istituto promuove la sperimentazione di tecnologie innovative per il monitoraggio delle frane, come il fotomonitoraggio basato sull'impiego di sensori fotografici capaci di documentare nel tempo i cambiamenti del territorio, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la raccolta, l'analisi, l'archiviazione delle notizie sulle frane, per migliorare l'accessibilità e l'usabilità delle informazioni ai cittadini sulla piattaforma Idrogeo, mediante l'implementazione di un assistente virtuale che dialoga con l'utente, fornendo informazioni e rispondendo a domande sul dissesto idrogeologico. Sullo stesso sito dell'ISPRA, se ci seguite in video lo vedete, è attivo anche il collegamento per leggere l'ultimo rapporto in ordine di tempo dell'ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia, l'edizione 2024, presentata, come leggevamo poco fa, a luglio dell'anno scorso. Sono le 9:44 minuti e 30 secondi. Voglio portarvi intanto su nev.it, sull'agenzia di notizie evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, per darvi conto di alcuni articoli, di alcune notizie che riteniamo di interesse e che ci auguriamo ovviamente possano incrociare anche il vostro di interesse. Intanto si legge un pezzo dal titolo "No ai CPR né a Castelvolturno né altrove". Né qui né altrove, c'è una manifestazione nazionale convocata a Castelvolturno il prossimo 24 ottobre. ottobre. I CPR vanno aboliti, i centri per il rimpatrio, questa è la sigla sciolta dell'acronimo, vanno aboliti, sono lager, luoghi disumani segnati da violenza fisica, psicologica e farmacologica, luoghi di morte che non hanno nulla a che fare con la vera sicurezza. È quanto si legge nel modulo di adesione all'appello lanciato dal Comitato Regionale Campano No CPR, di cui dà conto appunto l'agenzia NEV. La mobilitazione nazionale prevista per sabato 24 ottobre è stata indetta in seguito all'assemblea del 22 settembre, un incontro partecipato che ha visto la presenza di più di 170 persone collegate online. All'assemblea hanno preso parte diverse realtà tra associazioni, enti del terzo settore, sindacati, organizzazioni politiche, movimenti sociali e le diverse reti nate in tutta Italia contro i CPR. La presenza di partecipanti da così tante città ci restituisce appieno la dimensione ampia e diffusa che si è creata attorno al percorso verso la data del 24 ottobre, si legge nel comunicato diffuso dal quarto distretto delle chiese metodiste valdesi, che sostiene ufficialmente la mobilitazione insieme alla chiesa evangelica battista di Pozzuoli Monteruscello. Un'alleanza guidata dalla ferma volontà di impedire che vengano destinati 43 milioni di euro alla costruzione di un CPR a Castelvolturno. L'iniziativa si inserisce nel solco delle decisioni assunte a livello nazionale dal Sinodo Valdese 2026, che ha approvato specifici atti formali di netto rifiuto verso la logica del confinamento e della detenzione nei CPR, chiedendo un cambio radicale delle politiche sull'immigrazione a favore dell'accoglienza e della regolarizzazione. Maggiori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale della Chiesa Valdese ed è possibile anche compilare un modulo accedendo a un doc che insomma rimanda appunto all'iniziativa del 24 ottobre prossimo. Per quanto riguarda il tema dell'abolizione dei CPR, delle condizioni disumane in cui versano le persone chiuse in questi luoghi, l'invito ulteriormente per approfondire e a cercare materiali intanto sul sito di Altra Economia, ma anche alcune interviste che abbiamo realizzato noi stessi con Luca Rondi, giornalista che da tempo si occupa di questi luoghi di ovviamente di negazione della libertà e dei diritti umani di base, insomma, vorrei anche aggiungere. Restiamo ancora su NEV, su agenzia NEV, nev.it, perché dobbiamo dare conto anche di un'altra iniziativa che si è tenuta a Comiso, cantiere di pace a 45 anni dalla marcia dei 30.000. Il 10 e 11 ottobre sono tenute due giornate di memoria e partecipazione per rilanciare l'impegno contro le guerre al riarmo. Hanno aderito diverse realtà evangeliche nel territorio per ricordare, insomma, il tema della pace, di cosa significhi per un territorio essere sostanzialmente sequestrato anche da un paese estero, nel caso anche degli Stati Uniti. 11 ottobre 1981, 11 ottobre 2026, un anniversario che è stato ricordato in questi giorni. E poi ancora per chiudere, sempre su NEV, siamo ancora nel territorio del conflitto e della pace. Materiale bellico: il 29 novembre si vota in Svizzera, vengono sollevati in un pezzo di Giorgia Betz sul nev.it dubbi dalla Chiesa evangelica riformata. Si diceva, il 29 novembre gli svizzeri votano sulla modifica della legge sul materiale bellico. La Chiesa evangelica riformata in Svizzera è critica su tre punti. Intanto, perché si vota? La legge sul materiale bellico, si legge, stabilisce a quali condizioni armi, sistemi d'arma e componenti possono essere esportate. Il 19 dicembre 2025 il Parlamento l'ha modificata e contro la modifica è stato chiesto il referendum. Per questo il testo va al voto popolare. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, lo scopo è permettere al Consiglio federale di reagire alle nuove sfide di politica di sicurezza ed estera in un contesto geopolitico molto peggiorato. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare la modifica, ricordano che più dell'80% delle esportazioni svizzere di materiale bellico va a stati europei e ritengono che la revisione rafforzi la sicurezza del paese. Il comitato referendario invece teme che si apra la strada a esportazioni verso regimi totalitari coinvolti in guerre o responsabili di violazioni dei diritti umani e che la Svizzera perda il controllo sulla destinazione delle armi. Il Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata ritiene che le garanzie che restano in vigore non compensino a sufficienza i maggiori margini di manovra introdotti. Nella forma attuale, afferma, la revisione non soddisfa le sue esigenze di etica della pace. Come si diceva in attacco di questo pezzo su NEV di Giorgia Betz, le critiche riguardano tre punti: più deroghe concesse dal Consiglio federale in circostanze straordinarie per ragioni di politica estera e di sicurezza, il Consiglio federale potrà discostarsi dai criteri di autorizzazione fissati dalla legge. La CERIS chiede condizioni molto circoscritte, una motivazione pubblica e comprensibile, un controllo efficace da parte del Parlamento. Due, esportazioni agevolate nonostante il coinvolgimento di un conflitto, in un conflitto per alcuni stati partner la partecipazione a un conflitto armato non sarà più un ostacolo di principio all'esportazione, purché il diritto della neutralità lo consenta. L'esame del singolo caso resta, ma la CERIS sottolinea che l'appartenenza a un gruppo di paesi non basta per valutare i rischi di una fornitura concreta. Tre, le dichiarazioni di non riesportazione non saranno più richieste in via generale, ma solo a certe condizioni. Per la Chiesa Evangelica Riformata ciò indebolisce il controllo su dove finirà il materiale svizzero. A suo avviso, la corresponsabilità della Svizzera non finisce con la vendita. La CERIS non respinge in linea di principio l'export di materiale bellico, riconosce il mutato quadro di sicurezza e l'esigenza di un approvvigionamento affidabile. Il suo riferimento è il concetto di pace giusta, che dà priorità alla gestione civile dei conflitti e alla prevenzione della violenza. Questo si legge su nev.it. Torneremo ancora e ancora a parlare di iniziative che riguardano in ogni caso la pace e la non violenza. Stiamo seguendo da mesi, se ci seguite con una certa attenzione lo sapete, anche la causa che hanno intentato diverse organizzazioni sociali contro Leonardo, e insomma domani siamo al dunque, anzi tra tre giorni, il 16, al dunque con un primo passaggio giudiziario significativo rispetto a questa causa. Torneremo a occuparcene nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. 9:52 minuti e 50 secondi, questo è Graf Rees, Celestial Candy Floss.

0: Bellissima questa Celestial Candy Floss di Graf Rees, da Sadness Sets Me Free, disco uscito per la gloriosissima Rough Trade Records il 26 gennaio del 2024. Vi porto su rivistastudio.com. Il MIT di Boston sta pagando un professore per non tenere un corso sulla storia, l'oppressione e la liberazione della Palestina. Il corso si sarebbe dovuto chiamare Lingua e linguistica per la decolonizzazione e la liberazione, per la pace e la costruzione di comunità dal fiume al mare in Palestina e Israele fino alle cime delle montagne di Haiti e oltre. L'idea è venuta a Michel de Graaf il 5 dicembre 2023 mentre guardava la presidente del MIT Sally Kornbluth ai vertici di Harvard e dell'Università della Pennsylvania attaccati dai repubblicani in un'audizione al congresso sull'antisemitismo nei campus. De Graaf ha 63 anni, è nato a Port-au-Prince, Haiti, insegna linguistica al Massachusetts Institute of Technology dal 1996, appunto il MIT, e studia il creolo haitiano, una delle due lingue ufficiali del suo paese. Vede un parallelo tra la lotta per l'indipendenza di Haiti e quella dei palestinesi ed è tra i docenti che più si sono esposti esprimendo la loro vicinanza agli studenti protagonisti delle manifestazioni a sostegno della Palestina. Una commissione del MIT ha bocciato il corso dubitando che lui avesse le competenze necessarie per tenerlo. De Graaf non ha accettato questa decisione, ha mandato mail a colleghi, presidi e rettore parlando di nuovo maccartismo e poi le ha rese pubbliche. Ha trasformato il corso in un ciclo di incontri con ospiti nell'autunno del 2024 e quell'anno è stato quasi ogni giorno nell'accampamento degli studenti che chiedevano all'università di interrompere tutti i rapporti con Israele finché la polizia non lo ha sgomberato dopo 3 settimane. Come scrive il New York Times, alla fine del 2024 il decano del MIT, Agustin Raio, lo ha sanzionato e allontanato dal Dipartimento di Linguistica, accusandolo di creare disordini e di far credere a chi non gli va a genio di rischiare di essere preso di mira. La tua libertà di espressione non ti pone al di sopra delle regole del MIT, gli ha scritto. Oggi De Graaf detiene il titolo piuttosto vago di docente a tempo indeterminato che lui mette tra virgolette ironiche nella firma delle email. Dice che la facoltà gli ha negato un aumento, gli sta impedendo di incontrare gli studenti e che al suo profilo Facebook è stato impedito di interagire con il gruppo del dipartimento. In sostanza, ha spiegato De Graaf, per il terzo autunno di fila viene pagato per non insegnare. In primavera dovrebbe comunque tenere i due corsi che ha tenuto da quando è all'istituto, uno sulle lingue creole e uno sugli studi afroamericani. Intanto i suoi critici sono aumentati. William Sussman, un ragazzo ebreo ed ex studente del MIT, sostiene che De Graaf lo abbia additato sui social come esempio di quella che definisce infezione mentale sionista e che i comportamenti molesti dell'insegnante lo abbiano costretto a lasciare l'università. De Graaf dice di aver preso l'espressione infezione mentale sionista dalla linguista israeliana Nurit Peled Elanan, che la usava per descrivere il modo in cui la scuola israeliana racconta ai palestinesi di non essere affatto antisemita. La parte della causa di Sussman che lo riguardava è stata respinta, ma l'ex studente è ancora in tempo per fare ricorso. A marzo un rapporto della commissione istruzione della Camera dei rappresentanti ha ripreso le accuse di Sussman e ha indicato De Graaf come uno che diffonde teorie del complotto antisemite. A marzo è stato De Graaf a fare causa al MIT, alla commissione e al suo presidente. L'università ha risposto che il fatto stesso che abbia continuato a parlare in pubblico è moltissimo proprio dei temi su cui dice di essere stato censurato, mostra quanto inesistenti siano i danni che lamenta di aver subito. In quasi qualsiasi altro luogo di lavoro negli Stati Uniti una persona che si trovi nei guai in cui si è trovato De Graaf sarebbe già stato licenziato, ma un professore di ruolo è difficile da mandare via persino negli Stati Uniti. Il suo è uno dei casi più lunghi tra quelli dei docenti che negli ultimi mesi si sono scontrati con le loro università sulla libertà di espressione mentre gli atenei cercano di non attirare l'attenzione dell'amministrazione Trump. Alcuni esempi recenti: a settembre la Carnegie Mellon si trova a Pittsburgh in Pennsylvania, ha aperto un'indagine su un professore accusato di aver festeggiato la morte di figure conservatrici. Un docente dell'Università del Texas contesta un congedo retribuito durato 16 mesi, poi diventato una sospensione senza che nessuno gli abbia mai riferito la causa di questa sospensione. Un giudice ordinato alla San Jose State University di reintegrare una professoressa licenziata per aver preso parte alle proteste a sostegno della Palestina. Per Chris Sharp del Cicero Institute di Austin, la libertà accademica è il diritto di insegnare nel proprio campo, non ovunque. Solo perché ho un dottorato in una materia non significa che sia un esperto in tutto. Per Eines Miller, matematico emerito del MIT e suo amico, la grande virtù di De Graaf è la tenacia. Se vede un'ingiustizia, la combatte. Quest'estate ha proposto un altro corso basato sul suo libro Our Own Language. A inizio settembre un vicepreside gli ha detto che il dipartimento ne avrebbe discusso e gli ha chiesto una copia del libro. Il corso, racconta De Graaf, alla fine non è stato approvato. Questo succede negli Stati Uniti, ma non soltanto negli Stati Uniti. Insomma, i mezzi per delegittimare qualcuno sono moltissimi, anche e soprattutto in questo caso nel mondo culturale, nel mondo accademico e della formazione. Sono le 10:02 minuti e 54 secondi. Intanto, per oltre la prima, ci fermiamo qui. Adesso ci concediamo un passaggio musicale che ci traghetta dentro almeno due pagine al giorno. Questo è David Byrne and the Ghost Train Orchestra. A tra pochissimo.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: 17 minuti, 25 secondi, bentornati in diretta su RBE Radio e TV, un saluto anche a chi invece in questi minuti si mette in collegamento con noi, entra in contatto con noi e con almeno due pagine al giorno, la nostra rassegna di informazione e approfondimento culturale su RBE Radio e TV dal lunedì al venerdì a partire dalle 10, come sempre invito e a interagire con noi. In questi giorni ci avete scritto anche per alcune segnalazioni di gradimento anche della musica e quindi il numero è sempre lo stesso, il 328 8757 845, numero che trovate anche in sovrimpressione se ci vedete anche in video in TV sul canale 87 del digitale terrestre oppure in streaming su rbe.it, e interagire con noi per farci sapere più che altro quali sono le vostre opinioni rispetto alla scelta dei contenuti che condividiamo con voi ogni giorno durante le nostre trasmissioni e le nostre dirette. I contenuti, i materiali sono recuperabili delle diverse trasmissioni del palinsesto di RBE sul nostro sito, su rbe.it, ma anche sul nostro canale RBE Radio e TV. Allora, vogliamo ripartire intanto dalla terza pagina della Repubblica di oggi. Sarà Civita di Bagnoregio in aggregazione con Bolsena la capitale italiana dell'arte contemporanea nel 2028, lo ha annunciato il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso della cerimonia che si è tenuta ieri nella sala Spadolini del Ministero di Roma. I due comuni hanno vinto grazie al progetto Arte che viene, Arte che va. La giuria ha evidenziato la capacità della candidatura di costruire una rete, si legge, una rete di istituzioni culturali, atenei, imprese, cittadini, affidando a ciascuno un ruolo e una responsabilità concreta. Le altre candidate finaliste erano Capri, Padova e Pozzuoli. A Civita di Bagnoregio e Bolsena sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. Civita è un paesino con 14 persone residenti. La vittoria ci consegna in mano qualcosa di molto importante, ha dichiarato il sindaco Luca Profili. Così si legge su Repubblica oggi, sulla terza pagina della Repubblica. Terze pagine, le pagine culturali sulle quali torneremo tra pochissimo, perché è tempo di entrare dentro la storia della musica contemporanea e ovviamente pagine indelebili e immortali le hanno scritte proprio i Beatles. Questa è Drive My Car.

Grande, grande, lo definivo immortale il lavoro musicale dei Beatles. Ebbene, questa Drive My Car dentro Rubber Soul, un disco davvero mastodontico dei Beatles, uscito 60 anni fa, il 3 dicembre 61, ormai quasi 3 dicembre 1965, per Parlophone, disco davvero meraviglioso, con una serie di perle musicali immortali, la stessa Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, Think Yourself, Michelle, Girl, What Goes On, In My Life, Run For Your Life, disco veramente straordinario da recuperare, così come tutta la, la discografia dei, del quartetto di Liverpool. 10, 13 minuti e 40 secondi. Ieri è stato attribuito, assegnato anche l'ultimo dei premi Nobel, mancava il premio Nobel per l'economia. Ebbene, Robert E. Hall, si legge su Sky TG24 tra le altre fonti, e Michael Woodford vincono il premio Nobel per l'economia 2026. I due economisti americani vincono per lo sviluppo dei fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il premio assegnato dalla Royal Swedish Academy of Sciences di Stoccolma è l'ultimo riconoscimento dell'anno, dopo quelli per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura. Il Nobel per le scienze economiche, allora, assegnato a Hall e Woodford. Sviluppo economico, spiega il Nobel, è caratterizzato dall'alternarsi di fasi di contrazione e di espansione. Stimolare o rallentare l'economia al momento opportuno può quindi contribuire a garantire la stabilità ed evitare recessioni prolungate o un'inflazione fuori controllo. È qui che si inseriscono le ricerche di Robert E. Hall e Michael Woodford, che hanno determinato un cambiamento di paradigma nelle politiche di stabilizzazione economica. Hall è stato premiato in particolare per un articolo del 1978 su come i consumatori preferiscano che i consumi restino stabili, mentre Woodford ha poi sviluppato il cosiddetto modello keynesiano moderno, che da allora si è dimostrato altamente influente tra i responsabili politici globali ancora oggi. I loro studi consentono di spiegare e quantificare gli effetti delle politiche di stabilizzazione sulle fluttuazioni cicliche dell'economia e sono oggi utilizzati dalle banche centrali e dai ministeri delle finanze di tutto il mondo. Su Sky TG24 si legge ancora: i due Nobel hanno dimostrato in particolare come sia possibile ricostruire i modelli economici esistenti per rilanciare le politiche di stabilizzazione, invece che basarli sulle correlazioni statistiche tra variabili macroeconomiche come l'inflazione, la produzione e i consumi. Robert Hall e Michael Woodford hanno scelto di fondarli su basi microeconomiche, dando vita a un nuovo approccio che permette di comprendere come l'insieme delle decisioni delle singole famiglie e imprese influenzi l'economia nel suo complesso. Robert E. Hall è nato a Palo Alto in California, professore emerito di economia alla Stanford University e ricercatore senior emerito presso la Hoover Institution. Si è laureato all'Università della California a Berkeley e ha conseguito il dottorato in economia al Massachusetts Institute of Technology, il MIT, di cui sopra. I suoi studi si sono concentrati su tematiche come lavoro e occupazione, inflazione e concorrenza. A lungo è stato direttore del programma di ricerca del National Bureau of Economic Research, dedicato alle fluttuazioni e alla crescita economica. Nel 2010 è stato presidente dell'American Economic Association. Invece Michael Woodford è nato nel 55 a Chicopee, nel Massachusetts. Al momento è professore di economia politica di New York, dove è tornato nel 2004 dopo anni in cattedra all'Università di Chicago e a Princeton. Si è laureato prima in triennale all'Università di Chicago, poi in giurisprudenza a Yale e infine ha conseguito il dottorato in economia al MIT. Woodford è uno dei più importanti studiosi contemporanei di teoria macroeconomica e politica monetaria. Il suo libro Interest and Prices, Foundations of Theory of Monetary Policy del 2003 è spesso utilizzato come base per lo studio delle basi economiche, delle basi teoriche della politica monetaria. Ha ricevuto
il Deutsche Bank Prize in Financial Economics nel 2007, il Bank de France in Monetary Economics nel 2018 e l'Erwin Plein-Nemers Prize in Economics nel 2024. Secondo Woodford, la guerra in Medio Oriente danneggia l'economia mondiale, da cui prende le mosse la riflessione di un premio Nobel che non è soltanto una medaglia da porsi al petto o un sostanzioso assegno. Woodford è stato brevemente intervistato in diretta subito dopo l'annuncio del Nobel, gli è stato chiesto cosa crea effetti negativi sulla congiuntura mondiale attuale e ha risposto: non ho una short list, ma l'economia è spesso danneggiata da molti tipi di eventi che spesso non sono economici nella loro natura, ma hanno avuto forti effetti sull'economia. Un esempio è la guerra in Medio Oriente, il conflitto lanciato da Israele e Stati Uniti contro l'Iran ha chiaramente danneggiato i mercati mondiali dell'energia e ci sono forti cambiamenti sui prezzi dell'energia che hanno molte conseguenze per altri aspetti dell'economia in molte zone del mondo. Così il neo Nobel per l'economia Michael Woodford. 10-18 minuti 55 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale. Last Dinner Party, This Is The Killer Speaking.

The Last Dinner Party, This is the Killer Speaking, disco uscito il 17 ottobre dell'anno scorso per Island Records. Il disco è From the Pyre, Last Dinner Party, un progetto, una band davvero da seguire con molta attenzione, originale, con grandi spunti di musica suonata e concepita. Questo ovviamente è il parere di chi vi parla. Vi porto sulla terza pagina del quotidiano Domani, il baule miniera di Leopardi, una biblioteca mai scritta. Si è parlato di Manzoni nelle scuole, propongo la lettura nei licei dei Due chili e passa di Zibaldone. Molte edizioni si sono succedute, l'ultima a cura di Franco Dintino e Luca Maccioni, pubblicato quest'anno per l'editore Quodlibet. A scriverne sul quotidiano Domani è lo scrittore Walter Sim. A marzo 1836 Leopardi, si legge nell'attacco, scrive a Charles Le Breton, giovane allievo di Louis de Sinner, famoso filologo svizzero, docente a Parigi. Gli ha appena spedito i due volumi delle opere edite a Napoli da Starita, la prima coi canti, la seconda con metà delle operette, perché la censura borbonica aveva sospeso il progetto di opere complete. Per mettere le mani avanti e farsi con modesti un po' di promozione, a Parigi avrebbe tanto voluto trasferirsi, scrive dunque al ragazzo che, nonostante il nome pomposo di opere voluto dall'editore, io non ho mai detto di essere sostanzialmente d'accordo. Certamente, se non fosse morto a Napoli poco più di un anno dopo, aveva in mente di scrivere qualche importante ouvrage, non di poesia. Le radici di quell'ignoto qualcosa stavano in un baule più di 4500 carte di appunti vari, a cui aveva dato il titolo Zibaldone di pensieri, edito soltanto tra il 1898 e il 1900 da Carducci. Poi molte edizioni, scrive ancora Walter City, su Domani si sono succedute, l'ultima è questa a cura di Franco Dintino e Luca Maccioni, pubblicato, ribadisco, da Quodlibet, lavoro frutto di anni, intelligente e ponderoso, con oltre 700 pagine di utile apparato, un ricco commento, un elenco delle fonti, eccetera. Cominciato a 19 anni nel 1817, lo Zibaldone è uno scartone faccione confuso, concepito come un diario strettamente privato in cui annotare osservazioni disparate, letture recenti, escursioni nei vocabolari di varie lingue, abbozzi diversi, pensieri stralunati. Si mise un paio di occhiali fatti della metà del meridiano con due cerchi polari e uno delle citazioni, un sistema filosofico in fieri, frasi colte per strada, pure semplici espressioni di strazio. In alcuni anni, tra il 1821 e il 1823, scrivendoci molte pagine a settimana, in altri periodi quasi abbandonato, pochissimo, dal 1830 al 1832, e lì si chiude. Il primo ouvrage da ampliare estraendolo sarebbe forse stato una Summa filologica, data la specializzazione di De Sinner, e avrebbe messo insieme le competenze di linguistica, comparatista, sociolinguista, editore di tesi classici greci e latini. Ma il secondo a cui sicuramente teneva di più sarebbe stato un saggio filosofico fortemente antagonista e innovativo, partendo da una fenomenologia del desiderio che ha il marchio di un'ossessione proibita più che di un amore respinto, più Baudelaire che Werther, si dice per scherzo ma non senza ragione, di verità che bisogna soddisfare ai desideri dei fanciulli per non trovare morti dietro alle porte, e un'altra la citazione dallo Zibaldone riportato da Walter City, arrivando alla conclusione di un'interna insanabile contraddizione insita nell'essere stesso. Il pezzo di Walter City è molto più lungo e vi suggerisco di leggerlo e di recuperarlo sul numero di oggi in edicola di Domani, il baule miniera di Leopardi, una biblioteca mai scritta, pezzo firmato da Walter City. Ci diamo una sveglia rock and roll prima del GR di Popolare Network. Ci sono i Van Halen con questa versione esplosiva di You Really Got Me.

0: minuti e 4 secondi. Allora ci fermiamo ancora per il GR di Popolare Network per l'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Dieci e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Commissione europea ha condannato l'attacco contro due navi al largo della Bulgaria nel Mar Nero. Il governo di Sofia ha parlato di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata, non è chiaro se ci sono vittime. I membri di uno dei due equipaggi sarebbero stati ricoverati in ospedale. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana con altre due navi colpite, di cui una affondata. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa a Sofia. La richiesta dello spostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia è un passo consapevole e in linea con la prudenza. Lo ha detto il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti, che si trova alla Camera per l'inizio della discussione sulla legge finanziaria. Giorgetti ha parlato davanti ad un'aula semivuota prima di recarsi poi al Senato, dove parlerà in replica agli interventi dei senatori nella discussione generale. A Genova prosegue a oltranza il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura, dove questa mattina una delegazione sindacale di FIM, FIOM, WILM, USB avrà un colloquio con il ministro dell'interno Piantedosi. Al centro del confronto c'è l'annunciato incremento della cassa integrazione da metà novembre e la richiesta di garantire forniture di rotuli per mantenere attivo lo stabilimento di Cornigliano. Continuano anche i presidi dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, decisi a proseguire la mobilitazione ad oltranza dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. La Regione Puglia ha fissato per giovedì un incontro con i sindacati. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto attraverso la cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti con l'integrazione economica alla cassa straordinaria, ma i sindacati giudicano questi interventi ancora insufficienti. La Corte di Cassazione ha annullato l'interdizione per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per il CPR. Il provvedimento sulle misure cautelari interdittive è stato rinviato al Tribunale del Riesame di Bologna per un nuovo giudizio. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema. La mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Il re di Spagna inizia oggi una visita a Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli in Marocco. Il viaggio, che ribadisce ovviamente la sovranità spagnola, arriva in un momento delicato. La scorsa estate arrivarono dal Marocco decine di migliaia di migranti. L'ultima visita di un re spagnolo a Ceuta e Melilla, quasi 20 anni fa, provocò una crisi diplomatica. Le 10:33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcarlo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in fiamme

0: Segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ci avete suggerito nei giorni scorsi, e nello specifico voglio ringraziare Giovanna, di ascoltare, di inserire in una nostra scaletta i Cage the Elephant, e abbiamo ascoltato appunto questa bellissima Cigarette Daydreams da Melophobia, disco uscito per EMI nel 2013. Grazie Giovanna per il suggerimento, e insomma fateci sapere anche cosa pensate della musica che ascoltiamo insieme all'interno anche di Oltre la Prima, di almeno due pagine al giorno in queste due ore di diretta insieme. Intanto siamo alle 10:40 minuti e 44 secondi, dunque bentornati ad almeno due pagine al giorno. E allora facciamo uno di quei recuperi che facciamo in apertura, o quantomeno nella prima parte della settimana. Andiamo su Robinson, il supplemento culturale della Repubblica in edicola la domenica, questo di domenica 11 ottobre. Olé Don Chisciotte, se ci seguite anche in video c'è un disegno che ritrae Don Chisciotte e Sancho Panza in ombra, in chiaroscuro. Mai come ora, si legge nel catenaccio, combattiamo contro i mulini a vento. Ecco perché ritorna la figura dell'unico eroe che davvero ci assomiglia. E allora voglio condividere con voi alcuni passaggi del pezzo che apre il numero Robinson dedicato a Don Chisciotte, un supereroe contro tutte le ingiustizie, di Alberto Mangel. Proibito fin da subito per i suoi argomenti profani e immorali, ma fin da subito è divenuto popolare, classico e universale. Don Chisciotte affronta potere e ipocrisia con l'immaginazione. Uno sconfitto? Forse, ma è l'essere umano al suo meglio. È il catenaccio interno del pezzo di Alberto Mangel, che ha questo attacco. Nel 1506 il re Ferdinando aveva ordinato per il buon governo delle Indie che fosse vietata la vendita di libri trattanti argomenti profani e immorali che gli indiani non devono leggere. Nonostante ripetuti e severi decreti come questo, nei decenni successivi migliaia di libri con argomenti profani e immorali giunsero nelle Americhe. Tra questi passeggeri clandestini c'era, come era prevedibile, uno dei grandi bestseller del XVII secolo, Don Chisciotte della Mancia. Tale era la popolarità della figura dell'eroico cavaliere che nel 1607, due anni dopo la prima stampa, sugli altipiani peruviani il corregidor della miniera d'argento di Pausa organizzò uno spettacolo in onore del nuovo viceré, che culminò con l'apparizione di due personaggi riconosciuti da tutti, ovvero Don Chisciotte e Sancho. Cervantes dichiarò che la sua opera era un tentativo di porre fine alle assurdità della letteratura cavalleresca, che bollò come falsa e assurda. Sfortunatamente per lui, forse fortunatamente per noi, non raggiunse questo obiettivo dichiarato. Dopotutto, cosa sono Batman e Corto Maltese se non discendenti di Floridoro e del Cavaliere della Spada fiammeggiante? L'opera di Cervantes sfuggì a questo presunto intento moralizzante, e Don Chisciotte si rivelò molto più di una semplice parodia della cattiva letteratura. Senza saperlo, né tantomeno volerlo, Cervantes creò per le generazioni a venire uno dei personaggi veramente immortali, vivo ancora oggi ovunque. Don Chisciotte è presente dappertutto intorno a noi, a cominciare dal mondo del cinema. L'intelligenza artificiale viene utilizzata per restaurare la versione perduta del film di Orson Welles, e un biopic sdolcinato su Cervantes di Alejandro Amenábar ha vinto il premio per il miglior trucco e acconciature alla 40ª edizione dei premi Goya, che sono in sostanza gli Oscar spagnoli per il cinema. Ma anche nel settore aerospaziale, una società di ingegneria spagnola è stata incaricata di costruire un piccolo lander che si chiamerà Don Chisciotte, per una missione sull'asteroide Apophis. Chi è dunque Don Chisciotte, si chiede Mangel su Robinson? Innanzitutto un lettore. La sua precedente incarnazione, l'anziano
veneziano Alonso Quijano e un lettore che ha venduto molti acri di terra coltivabile per comprare romanzi cavallereschi da leggere, ma è anche un lettore di ogni sorta di altre opere citate nel corso delle sue avventure e che condivide con il proprio autore il dotto Cervantes, ovvero Omero, Aristotele, Virgilio, Ariosto, Boccaccio. Cosa ci dice Cervantes di Alonso Quijano il lettore? Fin dalle prime pagine del romanzo Cervantes osserva che al vecchio gentiluomo, a causa del poco sonno e delle molte letture, il cervello si era inaridito, tanto che finì per perdere il senno e arrivò a nutrire il pensiero più strano che qualsiasi pazzo al mondo abbia mai concepito, cioè che gli sembrava opportuno e necessario, sia per accrescere il proprio onore, sia per servire la patria, diventare un cavaliere errante e partire per il mondo con il proprio cavallo e la propria armatura, alla ricerca di avventure e mettere in pratica tutto ciò che aveva letto che i cavalieri erranti praticavano, riparando ogni torto e mettendosi in situazioni e pericoli dove superandoli potesse guadagnarsi fama e gloria eterne. A poco le avventure di Don Chisciotte cominciano a dispiegarsi in un mondo assolutamente, crudelmente reale, anziché nei regni fantastici del gigante Caraculiambro e di Astolfo. La lettura dei romanzi cavallereschi ha per Don Chisciotte l'effetto opposto a quelle dei conquistadores europei che cercavano di imporre le finzioni del vecchio mondo. Amazzoni e Patagoni, Eldorado e la Ciudad de los Césares al nuovo mondo al fine di giustificare meglio i propri saccheggi e massacri, presentandosi come nuovi Lancillotti e Orlandi in lotta contro pagani peccatori. Don Chisciotte, d'altra parte, abbraccia l'etica della vera cavalleria e combatte contro le ingiustizie commesse da creature in carne e ossa, cristiane o meno. Il suo rimedio abituale di fronte a una sfida, ci dice Cervantes, era quello di pensare a qualche passo dei suoi libri da emulare, perché è la sua biblioteca a fornirgli un vocabolario con cui confrontarsi con un mondo fin troppo reale. Un cambiamento fondamentale avviene in Don Chisciotte al sesto capitolo del romanzo, nel passaggio che descrive la purga dei libri effettuata dal barbiere e dal prete. Non contenti di gettare nel fuoco i libri scartati, murano la stanza che era stata usata per conservarli. Quando Don Chisciotte va alla ricerca dei suoi libri e non riesce a trovare la porta della sua biblioteca, sua nipote, attingendo alla tradizione dei suoi amati romanzi, gli spiega che un incantatore è giunto di notte cavalcando una nuvola e ha fatto scomparire la biblioteca. Come lettori possiamo immaginare come deve essersi sentito il vecchio cavaliere, ma Don Chisciotte è più coraggioso, più sensato e meno sentimentalmente nostalgico di noi. Accetta le conseguenze, si legge ancora nel pezzo di Mangel, della vendetta del mago e si ritira nella sua camera da letto per due lunghe settimane. Dopodiché, senza una parola a nessuno assume il suo vicino un certo Sancho Panza come scudiero e senza nemmeno un addio i due avventurieri partono dalle loro case una notte per affrontare la realtà del mondo. Vi lascio scoprire la prosecuzione di questo interessante pezzo di Alberto Mangel che apre il numero di Robinson di domenica 11 ottobre, allegato culturale alla Repubblica, dedicato appunto a Don Chisciotte, dal titolo Un supereroe contro tutte le ingiustizie. Fateci sapere se Don Chisciotte è stata o è in questo momento o sarà in futuro una delle vostre letture. Potete scriverci al 328 87 57 845 oppure anche via mail diretta chiocciola rba.it. E allora ci concediamo una novità di ascolti, questi sono i Gans, My God is a Stranger.

My God is a Stranger dei Guns, singolo del duo post-punk elettronico britannico Guns, composto da Ewan Woodman e Thomas Rhodes, pubblicato il 30 settembre scorso da Strap Originals. Abbiamo ancora qualche minuto e qui insomma credo di poter intercettare anche l'interesse di molti tra voi che insomma vivono anche questi territori. Com'è bello perdersi cercando i funghi, e il pezzo di Maria Luisa Colledani sul supplemento culturale del Sole 24 Ore domenica in edicola appunto 2 giorni fa. Un passo dopo l'altro tra Betai e Faggete, seguendo un padre o un nonno e compiendo gesti di sapienza antica, perché come scrive Matteo Righetto la ricerca è la lezione di vita per trovare una dimensione contemplativa. Le mosse le prende Colledani da un libro appunto appena pubblicato di Matteo Righetto dal titolo Lo Zen e l'arte di andare a funghi, pubblicato da Feltrinelli. Scrive Maria Luisa Colledani sul Sole 24 Ore: tornare in montagna per tornare a casa. Matteo Righetto, filosofo delle vette e cantore dell'andare lento, sovrappone ancora una volta, come nel Il richiamo della montagna, i due mondi. Ne conosce la sacralità e la potenza, e anche i funghi diventano il filo di Arianna per perdersi e svegliarsi alla meraviglia. Così lo Zen e l'arte di andare a funghi non insegna come trovarli, ma come esserci mentre si cercano, perché la ricerca è la forma più alta del vivere. Per milioni di anni, circa il 99% della nostra esistenza sulla Terra, l'uomo ha vissuto di caccia e raccolta, necessità e preghiera, qualcosa di ancestrale in ognuno. Non c'è nulla di più antico e remoto nel DNA. Raccogliere per sopravvivere, e con questo libro spero di riuscire a farvi comprendere che cercare non significa necessariamente trovare e raccogliere, ma ricordare ciò che eravamo e comprendere chi siamo. Si legge ancora nel pezzo di Colledani: non c'è nulla di più antico e remoto nel DNA, sempre lì ritorna la scrittura di Righetto, luminescente e scarna come la roccia del Dolomia. Arrivare all'io più intimo e raccogliere funghi è un passatempo semplice che ci riporta proprio lì. I capitoli si susseguono come quelli di un manuale, con chi andare, dove cercare, come cucinare i funghi, ma sono tracce per avvicinarsi al battito della terra. E Righetto cammina lungo queste tracce che sono filosofia di vita, presente anche nel suo film Per silenzio e vento, per la regia di Marco Zuin, al cinema in questi giorni, da ieri fino a domani. È nelle mani di ogni uomo la possibilità di salvare la montagna, riscoprendo la poesia del selvaticus e la sacralità della natura, per sperare di salvare noi stessi. Il pezzo di Colledani prosegue e racconta anche i contenuti del libro di Matteo Righetto, Lo Zen e l'arte di andare a funghi, pubblicato da Feltrinelli. Fateci sapere se anche una vostra attività. Lo potete fare come sempre al 328 8757 845. Intanto l'ultimo passaggio musicale per oggi, Black Keys, questa è Low Eye.

0: Questi sono i Black Keys, Low High da Let's Rock, uscito per Easy Eye Sound e Non Such nel 2019 all'interno del disco Let's Rock. A proposito di andare per funghi, ringrazio Francesco che ci scrive un articolo in cui mi ritrovo al 100%, mi sono emozionato. Immagina che nei giorni scorsi sono andato a funghi e non ne ho trovati, ma la mia cesta, tra virgolette, era piena del canto degli uccellini, dello sguardo di una volpe che ha attraversato la strada davanti alla mia auto in cerca di cibo, di un odore di pioggerellina sottile che manco mi bagnava e sensazioni che conservo nel cuore. La magia della campagna, dell'andare per le campagne, per i campi, per la ricerca dei funghi, e poi succede anche quello che ci racconta Francesco. Grazie mille, giungiamo così in coda a questa puntata di Oltre la Prima e di Almeno Due Pagine al Giorno. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 14 ottobre, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:54 secondi, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre, un incendio di origine dolosa è scoppiato nel reparto articolazione per la tutela della salute mentale della carcere Lo Russo Cotugno di Torino. A darne notizia il sindacato di polizia OSAP, che riferisce che nel rogo sono rimasti intossicati 4 agenti, in seguito condotti al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria e successivamente dimessi, 2 con una prognosi di 2 giorni e gli altri 2 di un giorno. Secondo una prima ricostruzione, un detenuto avrebbe dato fuoco al materasso e altri effetti personali, provocando una densa coltre di fumo che ha invaso la sezione. Gli agenti sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, con secchi d'acqua riempiti sotto la doccia e trasportati a turno. Il sindacato denuncia che il personale era privo delle necessarie maschere antincendio e che dalla manichetta antincendio non sarebbe uscita acqua, circostanze sulle quali l'OSAP chiede accertamenti urgenti. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'incontro al Ministero delle Imprese Made in Italy sull'avvertenza Primotex di Avigliana, l'azienda metalmeccanica attiva nella componentistica per l'automotive, interessata da una procedura di licenziamento collettivo e cessazione dell'attività. Nel corso dell'incontro l'advisor Sednet ha comunicato che sono state presentate 3 manifestazioni di interesse da parte di altrettante società, 2 operanti nel settore della meccanica e una nella logistica per rilevare lo stabilimento. Una di queste proposte si troverebbe già a uno stato più avanzato. Nella giornata di domani è prevista un'assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento per fare il punto sui dettagli emersi al Ministero, mentre il tavolo ministeriale è aggiornato al 18 novembre. Ai nostri microfoni Pino Lo Gioco di FIOM CGL.
5: L'advisor, la Sernet, ci ha presentato queste aziende interessate, un interessamento è un po' più avanzato, di queste 3, 2 rimarrebbero nel campo metalmeccanico, mentre una sarebbe nel campo logistica. Diciamo che lo stabilimento, per la sua conformazione, potrebbe essere utilizzato anche per la logistica. Ora, di queste 3 manifestazioni, una è stato più avanzato, le altre 2 sono un po' più indietro. Ovviamente noi non abbiamo chiesto né numeri né niente, perché il nostro presupposto è che la soluzione che dobbiamo trovare dia risposta a tutti i dipendenti, non solo una parte, quindi abbiamo chiesto ai soggetti presenti di aggiornarci 18 novembre, dove in quel momento, in quel caso, Cernet potrebbe darci ragguagli più approfonditi rispetto agli interessi di chi, sia sulle produzioni, sia su cosa dobbiamo fare, e sia su quanti lavoratori hanno bisogno le varie aziende. Tenendo conto che noi, ripeto, il nostro obiettivo è che tutti i lavoratori trovino un impiego nel nuovo progetto. Insomma, noi abbiamo la cassa per chiusura fino a fine anno, dopodiché avremo diritto a altri 6 mesi, ma gli altri 6 mesi sono subordinati a che la prossima finanziaria trovi i fondi per dare la copertura economica agli altri 6 mesi, che sarebbero necessari ovviamente, perché qualsiasi progetto partisse anche domani ha bisogno di tempo per la realizzazione, anche perché lo stabilimento, anche se molto grande, ha bisogno di lavori, quindi chiunque dovesse venire lì ha bisogno di tempo per fare che ci facciano tutti i lavori, quindi i dipendenti non potrebbero essere assunti tutti dal primo giorno, quindi noi abbiamo bisogno di tempo affinché le aziende riescano a implementare il loro piano di quindi noi avremo la cassa ormai già accertata fino a fine anno. Dal primo di gennaio chiederemo gli altri 6 mesi di cassa per chiusura, c'è stata attività, sempre se la finanziaria, come noi speriamo, dalla copertura, e poi eventualmente ci fosse qualche punto ambizioso che richiede più tempo nell'applicazione, potremmo chiedere al Ministero di dare altri 6 mesi in deroga, proprio per dare, come dire, no, dare la possibilità che questi progetti vengano realizzati, punto.
4: Il Consiglio d'Istituto del Prever di Pinerolo ha deliberato l'espulsione dello studente che giovedì 1 ottobre aveva indirizzato contro un compagno di classe il getto di una bomboletta spray trasformata con un accendino in una sorta di lanciafiamme, provocandogli un'ustione al braccio. Il Consiglio ha votato all'unanimità la sanzione proposta dalla dirigente Roberta Martino. Nella delibera viene indicato, oltre all'espulsione, il riorientamento del minore, la possibile collocazione in un altro istituto o ente di formazione professionale del territorio e l'effettuazione di lavori socialmente utili presso ente di volontariato. Sospesi per 14 giorni gli studenti che avevano ripreso con il telefonino una parte dell'episodio, postando poi il video sulla chat di classe. È stata presentata ieri in conferenza stampa la 4ª edizione di Balla Torino Social Dance, in programma dal 17 al 25 ottobre, manifestazione che si pone l'obiettivo di valorizzare il ballo come strumento di socialità, inclusione, benessere e partecipazione culturale. Dopo le prime 3 edizioni, che hanno registrato complessivamente oltre 35.000 presenze, Balla Torino torna con un programma che intreccia danza sportiva, ballo sociale, tradizioni popolari e linguaggi contemporanei. Uno degli aspetti distintivi è la capacità di portare la danza in luoghi normalmente estranei a questo tipo di attività, come Villa della Regina, il Polo del Novecento e gli ospedali Regina Margherita, Mauriziano e Sant'Anna. La rassegna è realizzata dalla Fondazione Contrada Torino Onlus con il patrocinio e la collaborazione di diversi enti e istituzioni del territorio, quali la Città di Torino, la Regione Piemonte, le fondazioni Compagnia di San Paolo e CRT, Camera di Commercio di Torino e IREN. E ora il meteo in Piemonte: nuvolosità variabile in mattinata, in particolare sui settori occidentali a ridosso dei rilievi cunesi e torinesi, in diradamento nel corso della giornata con ampie schiarite e condizioni soleggiate dal pomeriggio. In Liguria, tempo stabile prevalentemente soleggiato su quasi tutta la regione grazie al consolidamento di un'area di alta pressione, con qualche addensamento nuvoloso pomeridiano sui versanti padani e l'Appennino, senza precipitazioni associate. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

I don't like Mondays, non amano i lunedì, Bontown Reds con la voce di Bob Geldof, e noi infatti siamo a martedì 13 ottobre 2026. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente che questa trasmissione vi propone sulle frequenze FM, DAB, TV e web di RBE ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30 abbondanti. Musica, parole, incontri, amici e amiche che passano a trovarci, un'idea insomma che vuole unire, una selezione musicale unita e cucita per voi insieme a spunti e stimoli che vogliono provare a essere nutrienti per i vostri sensi. Parleremo di castagne, di castanicoltura, di Fiera del Marrone di Cuneo, parleremo anche di uno spettacolo teatrale che celebra e ricorda Francesco d'Assisi, parleremo di musica e ascolteremo soprattutto tanta musica. Vi invito a scriverci al 328-8757-845 via sms WhatsApp, Café Bleu RBA Radio TV, oppure il mio profilo personale Claudio Petronella. Potete scriverci anche in questo momento sui social Facebook e Instagram. Ancora musica qui nel nostro bistro, via!

Grandi musiche da film che vi proponiamo questa mattina su RBE nell'apertura della puntata di oggi, di questo martedì 13 di ottobre. E parlando di film, ci sono dei film meravigliosi in un archivio che vi consiglio perché è gratuito, è lì a disposizione. Mi riferisco a Rai Play, c'è un film bellissimo che si intitola Settembre, un film che vede la partecipazione ad esempio di un'autrice come Tony, una cantautrice ma anche attrice che tra poco vi presenterò ascoltando anche una sua canzone. Ma c'è una scena meravigliosa, non so se capita anche a voi amici e amiche di RBE, di ascoltare una canzone e riscoprirla nella mente, anche perché l'avete vista, l'avete ascoltata e abbinata a delle immagini, a delle sequenze, a delle scene di film che vi sono rimaste in mente. Ebbene, a me è rimasto in mente Settembre come film. Settembre è un film che racconta storie intrecciate che nascono nella periferia romana. Settembre come metafora delle ricominciazioni. E noi anche oggi ricominciamo e andiamo avanti partendo da una delle canzoni di questo film, del film Settembre, Bob Dylan, I Want You.

E dopo Bob Dylan, un'altra suggestione che arriva dal film Settembre riguarda una delle attrici in scena in questo film, che vi consiglio, è gratuito su RaiPlay, lo trovate anche in questo momento, ma non andate a cercare il film in realtà, ora guardate e ascoltate RBA, magari più tardi con calma, oppure stasera ve lo guardate. Ebbene, in questo film recita un'attrice che ha un nome d'arte, Thurney, lei è siciliana, ha recitato anche in altre pellicole contemporanee del cinema italiano. Ebbene, in Settembre ha un ruolo importante, un ruolo di rottura nel quotidiano di una delle protagoniste di questo film. Ebbene, Thurney è anche una cantatrice splendida con la sua voce. Eccola qua, tutta per voi.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RB, torniamo in onda martedì 13 di ottobre. Parliamo di cibo, parliamo di castagne e di marroni. Castagne perché? Perché insomma è il periodo, siamo in pieno autunno, i ricci che si vedono per strada mentre raggiungo Villa Olanda, i studi di RB qui a Lusenna San Giovanni, mi regalano un sorriso e vedo insomma che è una produzione ben precisa e riconosciuta anche qui in Valpellice, terra di castagne. Ma non è solo il Piemonte, una terra di castagne. C'è un presidio nazionale creato dalla Slow Food e presentato ufficialmente alla recente edizione 2026 di Terra Madre, il Salone del Gusto. Il presidio nazionale della castagnicoltura, che cosa si propone? Qual è il suo obiettivo? Ce l'aveva parlato qui in diretta su RBE la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano, anticipando quelli che saranno stati poi, quelli che sono stati poi i temi dell'evento Terra Madre 2026, andato in scena a Torino nel centro storico del capoluogo piemontese, sotto i portici di Via Roma, Piazza Castello, Piazza San Carlo e Piazza Vittorio. In Piazza San Carlo c'era anche questo presidio, il presidio della castagnicoltura.
1: Noi oltre ai presidi sui prodotti singoli abbiamo anche alcuni presidi nazionali che sono focalizzati soprattutto su un paesaggio, un ecosistema, e quindi gli oliveti secolari, i prati stabili. E adesso partirà il presidio della castagnicoltura tradizionale, che metterà insieme custodi di castagneti dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lazio, Calabria, Emilia-Romagna.
0: Parlando ancora di castagnicoltura, dopo il contributo audio e video che vi ho proposto, tratto dall'intervista a Serena Milano, direttrice Slow Food Italia, che parlava del presidio nazionale della Slow Food dedicato alla castagnicoltura, che riguarda e propone un lavoro condiviso in varie regioni del nostro paese, dalla Sicilia al Piemonte. Andiamo adesso in Piemonte, in particolare in provincia di Cuneo, dove dal 16 al 18 di ottobre va in scena l'edizione 2026 della fiera del marrone, castagna e marrone. Una volta per tutte, qual è la differenza? Sta nella forma più che altro. Il marrone è una forma più arrotondata e è abbastanza riconoscibile, direi. Ebbene, questo appuntamento è diventato fiera nazionale, quella della fiera del marrone di Cuneo, vede nel capoluogo della provincia Granda proporre una serie di stand e approfondimenti anche rispetto all'artigianato, al lavoro intorno alla castagna. Ebbene, insieme a Sara Tomatis, assessora al turismo e alle attività produttive del comune di Cuneo, ho avuto modo di intervistare e parlare e dialogare intorno alla castagnicoltura in provincia di Cuneo e alla cultura, quindi al lavoro della cultura del marrone, della promozione del marrone. Ecco qua per voi il contributo audio video con l'assessora Sara Tomatis del comune di Cuneo.
2: Una fiera che non guarda soltanto la città, anzi la città di Cuneo, se può legittimamente ospitare la Fiera Nazionale del Marrone, e perché è circondata da valli dove la produzione tipica è proprio quella della castagna o del marrone.
0: Che valore ha il racconto del marrone, di chi lo produce, di chi lo lavora e di chi si sente anche rappresentato da questo prodotto che è tradizione? Secondo te che valore ha in questo periodo che stiamo vivendo?
2: Allora, diciamo che appunto

0: seguendo il Marrone noi possiamo avere la dimensione turistica, perché davvero c'è tutto attorno alle nostre valli uno sviluppo di diciamo attività legate al marrone che non sono il classico raccogliere il marrone, produrlo e lavorarlo, ma ad esempio ci sono diciamo delle realtà dove come dire il bosco diventa il centro esperienziale che ospita i turisti, quindi si cercano anche di recuperare proprio le case, il seccou, dove l'essiccatoio dove appunto venivano seccati i marroni, insomma si racconta quindi una storia. Quindi venire qui durante la Fiera dei Marroni, ma anche in altri periodi dell'anno, vuole anche dire scoprire un mondo, tutto il mondo che insomma che ci portiamo dietro. E poi ovviamente c'è tutta la parte di innovazione produttiva e questo è molto interessante, infatti durante la Fiera del Marrone, ma in realtà anche poi durante l'anno, diversi sono i convegni e gli approfondimenti per gli addetti ai lavori, perché sul marrone appunto si potrebbe dire molto, si può anche dire che mentre prima interessava soprattutto le nostre valli, adesso sta scendendo in pianura, ma con delle caratteristiche comunque ottime. E insomma poi noi qui abbiamo il castagneto regionale, che è un'eccellenza a livello europeo, dove hanno
1: a Cuneo proprio
0: e a Chiusapesio, vicino al parco, all'interno diciamo del parco Alpi Marittime, ed è un'eccellenza, nel senso che è l'unico in Europa diciamo che hanno una raccolta come dire studiano geneticamente i castagni e hanno una specie di banca dati. Io sono a Tecnica, ma sono collegati col DISAFA, con l'Università di Torino e la succursale qui di Cuneo, e diciamo che hanno appunto una specie di raccolta di castagni insomma di tutto il mondo.
1: Quindi in qualche modo monitorano e tengono d'occhio la produzione, come sta cambiando anche in qualche modo.
0: Assolutamente, e soprattutto sono proprio frutto di una continua ricerca. Ci sono mille impieghi del castagno, ma anche proprio non soltanto della castagna in sé, ma anche di tutti gli scarti, sono collegati a una cura del bosco molto più sostenibile. È proprio un mondo.
2: Un vero e proprio gioiello d'autunno, così viene nominato dagli organizzatori e dalle organizzatrici della fiera del marrone, questo frutto così autunnale. E partendo dal marrone, dalla castagna e quindi dalla castanicoltura, stiamo indagando, trovando una strada rispetto a questo lavoro così importante svolto ad esempio in Piemonte, ma anche a livello nazionale, da Slow Food con il suo presidio nazionale. Castanicoltura e giovani, in realtà si può fare, ci sono delle testimonianze molto dirette, è un lavoro che prosegue molto spedito e strutturato e concreto in provincia di Cuneo, con un parco e una zona dedicata ad esempio a Chiusapesio, ma non solo lì a Chiusapesio. Ne parliamo ancora con Sara Tomatis, assessora del comune di Cuneo, castanicoltura e impiego giovanile. Ecco qua per voi il contributo audio video.
0: Guarda, posso dirti con anche stupore da parte mia che in realtà è un mondo frequentato molto dai giovani, perché sono stata di recente a un convegno proprio sulla castanicoltura e ti potrei dire che l'80% erano ragazzi under 30, quindi lo trovo davvero un messaggio molto incoraggiante e soprattutto come dire un nuovo modo di approcciarsi alla castanicoltura, devo dire veramente innovativo, competente, di gente come dire di ragazzi che hanno studiato e quindi arrivano a questo lavoro, ma con come dire tutto un percorso di approfondimento di competenza che forse un tempo era più difficile trovare, anzi sicuramente.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: E in onda di nuovo su RB Radio RB e TV, vi ho proposto poco fa Unchuat, canzone dei Libalos, brano della band che unisce le sensazioni, le sonorità della pachanga con il mondo occitano, una band che ha compiuto i suoi 20 anni, ha celebrato con una vera e propria festa in provincia di Cuneo, una festa a concerto e con tanti momenti aggregativi. Libalos, che trovate anche con diverse interviste su RB.it e sul podcast video e audio sul divano con una puntata loro dedicata, registrata in una delle case dei componenti dei Libalos. Parliamo adesso di un altro argomento, era qualcosa di completamente diverso, come dicevano i Monty Python nei loro film. Abbiamo ascoltato la versione di Mina di un brano dei Beatles, With a Little Help from My Friend, un brano interpretato anche dai Beatles. Questo brano ci permette di tornare al tema dell'aiuto, della gentilezza, della consonanza tra persone e tra menti. È un lavoro importante, è stato svolto in passato da Dario Fo, ultimo premio Nobel italiano conferito nel 1997 allo scrittore autore scomparso 10 anni fa, che è stato ricordato recentemente dall'evento Portaci di Carta a Torino. Ebbene, c'è uno spettacolo che in questi giorni va in scena a Torino, nel capoluogo piemontese. C'è un teatro che è un vero e proprio gioiello, il teatro Gobetti di Torino, dove fino al 1° di novembre Mattias Martelli, autore che reinterpreta e porta avanti un lavoro di cura e trasmissione del teatro di Dario Fo, ebbene Mattias Martelli è in scena fino al 1° di novembre al Teatro Gobetti con Lui Iullare Francesco, testo di Dario Fo. E a proposito di Fo, abbiamo incontrato qui a Caffè Blu su RBE recentemente Jacopo Fo, che è stato ospite di Portici di Carta proprio insieme a Mattias Martelli. Insieme a Jacopo Fo abbiamo avuto modo di dialogare intorno alla rivoluzione della gentilezza. Trovate il video completo sul canale YouTube di RBE. La forza della gentilezza e la testimonianza di Francesco d'Assisi, il contributo audio e video che vi invito ad ascoltare e guardare via alla regia di Francesco Varalda.
1: San Francesco è un grande esempio. Innanzitutto dobbiamo ricordare che lui si definiva giullare di Dio, ma c'è una storia bellissima che c'è anche nello spettacolo, di quando lui va dal Papa Innocenzo III e gli chiede di accettare la regola dei francescani, e il Papa, no, questo straccione, questo ometto senza importanza, cosa fa? Gli dice: ma vai a parlare coi porci di queste cose qui, non venire a scocciare me. E lui cosa fa? Risponde invece che con la contraddizione, con lo scontro, dicendo: ma come ti permetti, o qualunque altra cosa. Va dai porci e parla con i porci, e i porci lo ascoltano, e la gente che passa resta sconvolta. C'è una folla che si riunisce a vedere questo pazzo che parla con i porci, e lui poi entusiasta, no? Magari avrà detto: grazie signore per fratello Verro e sorella Scrofa, e abbraccia i porci e si sporca di escrementi e di fango, e poi torna dal Papa felice e gli dice: grazie Papa, grazie di quello che mi hai detto. Tu mi hai insegnato tutte le creature del mondo, e abbraccia il Papa e lo sporca di merda. E il Papa sta per reagire malamente, ma si rende conto che quell'uomo capace di obbedire alla lettera a una provocazione del Papa è un uomo potente. La forza della gentilezza.
2: RBE, vicina a te.

È un matto mondo matto quello raccontato dai Tears for Fears con Mad World, un mondo pop, raccontato in modo pop, ma che comunque raggiunge un pubblico molto vasto, così come hanno fatto per tanti anni e lo continuano a fare i Tears for Fears con le loro canzoni. Abbiamo aumentare un po' il ritmo della nostra giornata, lo facciamo sia attraverso la musica, ma anche attraverso le sensazioni che cerco di offrirvi con la playlist e la scaletta musicale di questa trasmissione. Loro sono una band che arrivano dal Trentino, hanno suonato spesso e volentieri e tornano spesso nel nostro Piemonte e anche in Liguria. Mi riferisco a The Bastard Sons of Dioniso, trio che abbiamo ospitato in più di un'occasione, sempre molto carini, sempre molto simpatici con la loro attitudine. Questa è la loro Tali e Squali, per voi, Bastard Sons of Dioniso su RBE.

Tra gli ospiti più recenti della trasmissione che state ascoltando e guardando su RBE sono i Banda Cadabra, un collettivo di suonatori di ottoni, quindi parliamo di trombe, di clarinetti, insomma di tutto ciò che riguarda il fiato e il ritmo generato dall'album 2, il nuovo album, il nuovo disco dei Banda Cadabra che abbiamo recentemente presentato con la persona leader di questo progetto musicale, Gippo Di Napoli. Gippo ci ha raccontato qui in diretta su RBE le sonorità dell'album 2, un album che vede la sperimentazione dell'utilizzo appunto degli ottoni, dei fiati con l'elettronica, con il ritmo in quattro quarti, in cassa dritta, quel ritmo house che si può coniugare e unire perfettamente alle sonorità degli ottoni. Una ricerca fatta dai Banda Cadabra che trovate nell'album 2 e questa versione della band di un brano storico dei Subsonica, Disco Labirinto, una canzone che si inserisce nell'album 2 in cui diverse canzoni, diverse cover sono state realizzate proprio dalla band, dai Banda Cadabra, al loro modo, alla loro maniera. Ecco per voi Disco Labirinto.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Amici e amiche di RBE, siamo quasi arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu di martedì 13 di ottobre, ma prima dei saluti, spazio alla musica, ci mettiamo comodi e comode e vi propongo una selezione cucita appositamente per voi, molto groove, molto ghetto, eccolo qua, il momento ghetto di Café Bleu, tutto per voi, via!

0: Termina così il momento Get Do, il momento del groove di Café Bleu, ma termina anche la puntata di oggi del bistro radiofonico e televisivo di RBE. Vi do appuntamento domani, sempre alle 11:15, tra musica, parole e incontri. Café Bleu andrà nel dietro le quinte del Festival Pagliacce. Andremo a indagheremo insieme sulla comicità al femminile di un festival che celebra la clownerie, l'arte del clown al femminile. Pagliacce domani, e sarà solo uno degli incontri, uno dei piatti che vi offrirà domani il menù di Café Bleu. Buon proseguimento con i nostri programmi di RBE, lascio la linea al notiziario nazionale di Popolare Network, ringrazio Francesco Varalde, regia, e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere, a domani, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare e Network. E partiamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che Kiev ha interrotto gli attacchi sulle raffinerie russe, ma ha aggiunto che Mosca non sta invece rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Questa mattina ci sono stati anche nuovi attacchi contro navi al largo della Bulgaria sul Mar Nero. Per tutti gli aggiornamenti in studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Prima cosa il Mar Nero, due navi mercantili al largo delle coste bulgare sono state colpite, ancora non si sa da che cosa, una è affondata, 11 membri dell'equipaggio sono dispersi. Ricordiamo che era successa una cosa molto simile esattamente una settimana fa. Altre due navi colpite, una affondata, diversi marinai dispersi. Un attacco inaccettabile, ha detto questa mattina il governo di Sofia e ha convocato subito l'ambasciatrice russa in Bulgaria. Il Mar Nero, sappiamo, è area di scontro tra russi e ucraini, difficile però che gli ucraini sparino in direzione opposta rispetto alla Russia verso gli altri paesi europei. La seconda questione, le uscite, le frasi, le dichiarazioni che arrivano da Kiev. Sara, citavi le parole di Zelensky, il presidente ucraino ha detto che dall'annuncio a sorpresa di Trump, ricorderete domenica scorsa, su una tregua energetica sono stati sospesi gli attacchi sulle raffinerie russe, anche se Mosca, ha detto Zelensky, continua a colpire i siti energetici ucraini. È molto chiaro appunto come Zelensky stia facendo l'equilibrista per evitare un nuovo strappo diplomatico con la Casa Bianca. Durante gli ultimi attacchi russi su Kiev la notte scorsa non sono scattati gli allarmi e il ministro degli esteri ucraino Shibia ha precisato poco fa che lo scambio di informazioni, di intelligence con gli Stati Uniti prosegue. Perché queste parole? È stata fatta proprio in questo momento, certo, per gli allarmi a Kiev non scattati e anche perché secondo i media ucraini gli Stati Uniti avrebbero minacciato proprio lo stop al passaggio di informazioni di intelligence se Kiev non avesse fermato gli attacchi sulle raffinerie russe. Ora Zelensky dice di averlo fatto. Staremo a vedere, il quadro ovviamente è molto complesso.
0: Grazie Emanuele Valenti. Ci spostiamo in Yemen dove ci sono intensi combattimenti intorno alla città di Taiz. La città è la terza del paese ed è controllata dalle forze filogovernative, ma gli Houthi hanno posizioni intorno al centro urbano. Gli Houthi hanno anche invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, minacciando una grossa rappresaglia. Nei giorni scorsi gli attacchi Houthi, soprattutto sull'aeroporto di Riyadh, hanno messo in luce la fragilità dell'Arabia Saudita e la sua difficoltà a difendersi. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: Ci spostiamo in Italia, la manovra è arrivata oggi in Parlamento, oggi saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. In un'aula della Camera semivuota il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito la linea cauta del governo. Sentiamo Anna Bredice.
3: Prudenza e rigore, dice Giorgetti presentandosi al Senato, mentre alla Camera dei Deputati sono in corso le dichiarazioni di voto su entrambi i documenti. Oggi il Parlamento voterà quindi sia lo scostamento di bilancio che la cornice nella quale dovrà essere disegnata l'intera manovra, che avrà forse tempi più lenti del previsto. Non prima del 20 ottobre arriverà a Palazzo Chigi per l'approvazione, perché è difficile scriverla, le risorse mancano se si tolgono i 14 miliardi che lo scostamento di bilancio impone di utilizzare per le spese per l'energia e il riarmo, le promesse di armi fatte alla NATO. Il resto consente poco e lo certifica.

0: giustificano sia la prudenza del ministro dell'economia, il leghista, che deve tener conto degli appetiti elettorali del suo partito e degli obblighi di Bruxelles, e anche il giudizio di enti indipendenti come l'ufficio parlamentare di bilancio, che al netto della clausola di salvaguardia ritiene che non ci siano spazi per altre misure e interventi. Lo scostamento di bilancio deve essere votato con una maggioranza assoluta, il DPF una maggioranza semplice, per questo ci saranno due voti ma uniche risoluzioni, e quella dell'opposizione questa volta sarà unitaria ad eccezione di Calenda, un unico no dei gruppi di opposizione nei confronti delle scelte del governo per l'ultima manovra, la più elettorale di tutte. Linea allo studio.
1: A Bruxelles intanto oggi si incontrano i ministri degli affari europei, discuteranno del prossimo budget dell'Unione in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì. I paesi frugali spingono per un ulteriore taglio alle spese, intanto Italia, Germania e Belgio tornano a chiedere maggiore flessibilità sui conti. Il servizio.
2: Si accende il confronto tra le 27 capitali europee in vista del vertice dei leader UE di giovedì e venerdì, che non avrà solo l'Ucraina in agenda. Tra competitività e nuovo bilancio comune si prevedono discussioni molto accese, come gli sviluppi della vigilia lasciano presagire. E in particolare una lettera di Italia, Germania e Belgio indirizzata al presidente del Consiglio europeo Costa ad aumentare la posta in gioco. Chiediamo di accelerare in modo significativo le procedure di pianificazione e approvazione e di sospendere alcuni settori normativi per un periodo determinato in base a una nuova regola di priorità, si legge nella lettera di cui Radio Popolare ha preso visione. Meloni, Merz e De Wever chiedono un freno di emergenza che permetta alle capitali di intervenire per bloccare le leggi europee, se ritenute troppo onerose per governi e imprese. In nome della competitività, dunque, la semplificazione si sta trasformando in modo sempre più evidente in deregolamentazione, ma è difficile che la linea passi di fronte al rigore dei paesi nordici. A questo proposito sarà Merz a dover mediare, con un piede nel campo italiano e un piede in quello dei paesi frugali, cioè Scandinavi, Austria e Paesi Bassi, perché al vertice di giovedì la questione della competitività industriale sarà trattata nel più ampio capitolo dei negoziati sul bilancio per il periodo 2028-2034. L'Italia, insieme ad altri 16 paesi UE, chiede più risorse per finanziare la spesa pubblica, ma nel campo opposto i frugali, compresa la Germania, fanno muro chiedendo tagli netti alla proposta della Commissione da quasi 2.000 miliardi di euro. L'obiettivo è trovare un'intesa entro fine anno, ma oggi un compromesso che soddisfi tutti sembra lontanissimo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Sono le parole che il Fondo Monetario Internazionale ha messo tra le prime del suo ultimo World Economic Outlook, il rapporto periodico sull'andamento dell'economia globale presentato nelle ultime ore a Bangkok, in Thailandia. Il Fondo Monetario è preoccupato per gli ulteriori shock geopolitici che possono ripercuotersi ancora sui prezzi e che possono portare ad interruzioni delle forniture, soprattutto in campo energetico. Nel documento del fondo si parla anche dell'Italia, in particolare delle previsioni di crescita dell'economia, che sono state riviste al rialzo per quest'anno dallo 0,5% allo 0,8%. Nell'outlook del Fondo Monetario si parla anche di intelligenza artificiale. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha descritto l'intelligenza artificiale come uno tsunami a lento movimento. Il fondo prevede che tale tsunami provocherà uno spostamento dal lavoro al capitale, con conseguenti modifiche nel modo in cui si finanziano pensioni, sanità e servizi pubblici. L'opinione di Giuliano Noci, ingegnere ed economista del Politecnico di Milano.
3: Ma le do un dato per tutti. Lo stesso report, ma molteplici indagini evidenziano che potranno nascere nei prossimi anni unicorni fatti da una sola persona, cioè imprese che valgono $1 miliardo e che sono fatti da un solo individuo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale e gli agenti possono realizzare un insieme di attività che in qualche misura prima venivano coperte dall'essere umano. In questo senso è chiaro che la capacità esecutiva in parte si sposta, e in parte significativa direi, dalle persone alle tecnologie e ai capitali. E questo evidentemente apre tutta una serie di questioni che stanno alla base, immagino, del ragionamento del Fondo Monetario Internazionale. La prima fra tutte è quella della tassazione. Larga parte delle entrate di un paese deriva dal reddito, dai prelievi, dal reddito da lavoro. Se il lavoro si riduce, a quel punto manca una fonte di input fondamentale.
1: In Francia è in corso una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori. Almeno 200 licei oggi restano chiusi. Gli organizzatori hanno detto di non essere soddisfatti dagli ultimi annunci del governo e chiedono un incontro con il primo ministro Le Cornu. Alle 14 prevista la manifestazione a Parigi. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema. La mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Torniamo in Italia, continua da nord a sud la protesta negli stabilimenti dell'ex Ilva. A Genova questa mattina i sindacati hanno incontrato il ministro dell'Interno, a cui i delegati hanno consegnato una lettera con le loro richieste. La mobilitazione dei lavoratori prosegue in Liguria, ma anche in Puglia. A Taranto i presidi restano in piedi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un nuovo decreto per far fronte all'emergenza lavorativa. Il servizio di Valentina D'Amico. Ve lo riproponiamo non appena possibile il servizio. La Corte d'Appello di Milano, Selezione Lavoro, ha annullato la condanna di primo grado a Ilaria Salis sugli ex collaboratori licenziati. I giudici hanno dichiarato la nullità del provvedimento per un difetto di instaurazione del contraddittorio. In primo grado l'europarlamentare di AVS era stata condannata al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro degli ex assistenti che affermano di essere stati licenziati in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati di Salis, che ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica delle accuse a suo carico. Ora il procedimento torna in tribunale. Scricchiola l'inchiesta sui certificati medici per evitare la detenzione dei CPR. La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna, la sospensione di 10 mesi per 3 dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore di 37.2.
4: Una sentenza di estrema importanza che restituisce la piena dignità professionale alle 3 dottoresse che ora possono tornare al loro lavoro. La Cassazione con questa decisione ha valutato sproporzionate le misure cautelari che impedivano ai 3 medici di continuare a lavorare. Quando saranno disponibili le motivazioni della sentenza, si potrà capire se i giudici sono anche entrati nel merito della vicenda. Ora ci si augura che questa decisione spinga la Procura di Ravenna a rivedere l'impostazione della propria inchiesta, nella quale è arrivata fino ad accusare alcuni medici di associazione a delinquere. Nel frattempo è stata consegnata all'Ordine dei Medici di Milano la documentazione relativa ad altri 6 casi di migranti rinchiusi nel CPR, nonostante condizioni di salute segnate da precedenti patologie. L'articolo 32 del codice di deontologia medica è chiaro. Il medico tutela la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile, in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
1: In chiusura proviamo a proporvi allora il servizio di Valentina D'Amico sulla protesta dei lavoratori dell'ex Ilva da Taranto a Genova.
5: Come giovani universitari penso che sia doveroso stare qui accanto ai lavoratori, non solo per mostrare la nostra solidarietà, perché condividiamo al 100% l'iniziativa e i motivi per i quali stare qua, ma perché condividiamo anche questo presente di miseria e che dobbiamo essere tutti insieme a combatterlo.
6: Anche a Taranto come a Genova gli studenti si sono uniti nella mobilitazione contro la chiusura degli stabilimenti previsto unilateralmente da Acciaieri d'Italia. Hanno passato la notte in presidio i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, hanno allestito gazebo, acceso fuochi per scaldarsi, sono ancora lì sulla statale 106 Ionica, sull'Appia in direzione Bari, davanti al varco della raffineria Eni. L'accesso in città è difficile. Anche a Genova hanno allestito un campo mobile nel centro città sotto la prefettura, perché la situazione ligure e piemontese non può essere assimilata a quella pugliese colpita dal provvedimento giudiziario, ha detto chiaramente Armando Palombo, delegato FIOM CGIL. Se si ferma Taranto non si può fermare tutto. E ieri nella giornata di mobilitazione, nella videoconferenza convocata dal Ministero dell'Interno con sindacati, prefetture e commissari straordinari, i sindacati hanno avanzato una proposta concreta nell'imminente, quella di acquistare bramme e coils da produttori terzi per riavviare le lavorazioni a freddo in tutti gli stabilimenti. Hanno ribadito per il futuro la necessità di un piano ambientale, industriale e occupazionale basato su DRA, i forni elettrici e una cordata maggioranza pubblica. Quindi hanno chiesto un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi e atteso per oggi un Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto volto ad affrontare l'emergenza industriale e occupazionale del gruppo. La mobilitazione proseguirà finché non sarà trovata una soluzione.
1: Alle 12.47 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Emanuele Valenti. Prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15.30. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Popolare Network. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
10: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai, a settembre
17: siamo streghe,
16: ritorna la magia
17: e siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
21: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Prosegue e si allarga la protesta studentesca negli istituti superiori del Torinese. Nella mattina di oggi sono stati occupati il liceo scientifico Ferraris, il liceo Berti e il Maiorana di Moncaglieri. Momenti di tensione si sono registrati all'istituto Boselli di via Montecuccolo nel centro di Torino durante un tentativo di occupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero fermato uno studente appartenente al movimento Seconda Generazione. La notizia del fermo è stata diffusa sui social dagli stessi studenti che hanno denunciato l'intervento delle forze dell'ordine, annunciando un appello per organizzare un presidio davanti alla caserma con l'obiettivo di chiedere il rilascio dello studente. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy sull'avvertenza Primotex di Avigliana, azienda metalmeccanica attiva nella componentistica per l'automotive, interessata da una procedura di licenziamento collettivo e cessazione dell'attività. Nel corso dell'incontro l'advisor Cernet ha comunicato che sono state presentate 3 manifestazioni di interesse da parte di altrettante società. Nella giornata di domani è prevista un'assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento per fare il punto sui dettagli emersi al Ministero, mentre il tavolo ministeriale è aggiornato al 18 novembre. Ai nostri microfoni Pino Lo Gioco di FIOM CGL.
1: L'advisor, la Cernet, ci ha presentato queste aziende interessate, un interessamento è un po' più avanzato. Di queste 3, 2 rimarrebbero nel campo metalmeccanico, mentre una sarebbe nel campo logistica. Diciamo che lo stabilimento, per la sua conformazione, potrebbe essere utilizzato anche per la logistica. Ora, di queste 3 manifestazioni, una è stato più avanzato, le altre 2 sono un po' più indietro. Ovviamente noi non abbiamo chiesto né numeri né niente, perché il nostro presupposto è che la soluzione che dobbiamo trovare dia risposta a tutti i dipendenti, non solo una parte, dicendo. Quindi abbiamo chiesto ai soggetti presenti di aggiornarci il 18 novembre, dove in quel momento, in quel caso, Cernet potrebbe darci ragguagli più approfonditi rispetto agli interessi di chi, sia sulle produzioni, sia su cosa dobbiamo fare, e sia su quanti lavoratori hanno bisogno le varie aziende. Tenendo conto che noi, ripeto, il nostro obiettivo è che tutti i lavoratori trovino un impiego nel nuovo progetto. Insomma, noi abbiamo la cassa per chiusura fino a fine anno, dopodiché avremo diritto a altri 6 mesi, ma gli altri 6 mesi sono subordinati a che la prossima finanziaria trovi i fondi per dare la copertura economica agli altri 6 mesi, che sarebbero necessari ovviamente, perché qualsiasi progetto partisse anche domani ha bisogno di tempo per la realizzazione, anche perché lo stabilimento, anche se molto grande, ha bisogno di lavori, quindi chiunque dovesse venire lì ha bisogno di tempo per fare che ci facciano tutti i lavori, quindi i dipendenti non potrebbero essere assunti tutti dal primo giorno, quindi noi abbiamo bisogno di tempo affinché le aziende riescano a implementare il loro piano di industria. Quindi noi avremo la cassa, ma è già accertata, fino a fine anno. Dal 1° di gennaio chiederemo gli altri 6 mesi di cassa per chiusura, c'è stata attività, sempre se la finanziaria, come noi speriamo, dalla copertura, e poi eventualmente ci fosse qualche punto ambizioso che richiede più tempo nell'applicazione, potremmo chiedere al Ministero di dare altri 6 mesi in deroga, proprio per dare, come dire, no, dare la possibilità che questi progetti vengano realizzati, punto.
0: Si è svolta ieri l'ultima udienza prima della sentenza nel processo contro 16 attivisti di Askatasuna, movimento Notave e Spazio Popolare Neruda, per fatti avvenuti durante le proteste contro la TAV in Alta Valsusa e in altre manifestazioni avvenute a Torino. L'accusa è di associazione a delinquere, reato non riconosciuto in primo grado con la formula "il fatto non sussiste". Durante l'interrogatorio la storica attivista Dana Lauriola ha affermato che le decisioni in Askatasuna venivano prese in riunioni aperte, nelle quali non si sarebbe mai fatto riferimento ad andare ai cortei mascherati o con bastoni. L'avvocatura dello Stato, parte civile, aveva chiesto di acquisire come documentazione una rassegna stampa sugli ultimi scontri avvenuti a Chiomonte lo scorso 25 luglio. La Corte ha respinto la richiesta, affermando che si tratta di fatti estranei all'accusa. Il Consiglio d'Istituto del Prever di Pinerolo ha deliberato l'espulsione dello studente che aveva indirizzato contro un compagno di classe il getto di una bomboletta Sprite trasformata con un accendino in una sorta di lanciafiamme, provocandogli un'ustione al braccio. Il Consiglio ha votato all'unanimità la sanzione proposta dalla dirigente Roberta Martino. Nella delibera viene indicato, oltre all'espulsione, il riorientamento del minore, la possibile collocazione in altro istituto o ente di formazione professionale del territorio e l'effettuazione di lavori socialmente utili presso ente di volontariato. Sospesi per 14 giorni invece gli studenti che avevano ripreso con il telefonino una parte dell'episodio postando il video sulla chat di classe. Tornano a Torino dal 29 al 31 ottobre le giornate del Premio Morione per il giornalismo investigativo, con la 15ª edizione del Premio Morione, la 3ª del Premio Riccardo Laganà. Un ricco programma di incontri, dibattiti e laboratori dedicati al giornalismo d'inchiesta, con oltre 60 speaker tra giornalisti, esperti, accademici e artisti, caratterizzato dal tema scelto per questa edizione, che sarà Povere parole, un invito a riflettere sull'importanza di prendersi cura del linguaggio e sul ruolo e le opportunità e i rischi che la professione giornalistica pone alla nostra epoca. Momento topico della 3 giorni, l'assegnazione del premio alla migliore inchiesta tra le 4 finaliste, realizzate da 13 giornalisti e giornaliste under 30 che saranno presenti a Torino. Saranno inoltre assegnati i premi Baffo Rosso, che andrà al giornalista e psicologo Massimo Cirri per l'impegno costante durante la carriera ad approfondire in modo originale temi di attualità andando oltre i luoghi comuni, mentre la scrittrice e saggista Paola Caridi riceverà il testimone del premio Roberto Morione. Ai nostri microfoni Mara Filippi Morione ci parla del tema scelto per questa edizione e delle inchieste finaliste.
2: La parola è fondamentale, quindi l'uso attento della parola è davvero importantissimo, perché è uno strumento davvero essenziale per questo lavoro. E quindi ritornare a saper usare le parole, usarle in maniera responsabile, crediamo che sia un accento da mettere se vogliamo lavorare con questi giovani under 30. E beh, quest'anno abbiamo avuto più di 130 progetti proposti, e tra questi appunto ne abbiamo scelti 4 più una che è l'inchiesta invece Premio Riccardo Laganà, sezione Riccardo Laganà, quindi diciamo 5 soggetti di inchiesta scelti. È stato così difficile scegliere tra tutti questi che alla fine dei lavori, dei classici lavori di giuria, abbiamo fatto anche una giornata di confronto diretto con, diciamo, l'ultima rosa dei selezionati, gli ultimi 25, mi sembra di ricordare, progetti, proprio perché era sempre più difficile scegliere. L'inchiesta, appunto, come dicevamo, non si può svelare, però anche quest'anno noi ovviamente li abbiamo scelti a febbraio, però con l'andare del tempo ci rendiamo conto che insomma un po' di naso anche quest'anno l'abbiamo avuto, perché i temi sono davvero di quelli di cui si parla, e si parla in particolare tra le persone, magari meno, alcune se no, nel mainstream, quindi meno proposte dai grandi media, ma in realtà invece il pubblico, la gente, le persone invece è molto sensibile a questi temi che scoprirete il 29, 30, 31. Ricordo tra l'altro che per chi non può essere a Torino si possono comunque vedere sul sito del premio robertomorione.it, semplicemente registrandosi. Ecco, sono 5 inchieste che in buona parte riguardano anche direttamente i giovani, e però in generale proprio le esigenze della gente, del pubblico, e quindi le persone saranno molto interessate, noi crediamo, a questi temi.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte nuvolosità in diradamento nel corso della giornata, con ampie schiarite e condizioni soleggiate dal pomeriggio. In Liguria tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso pomeridiano sui versanti padani e sull'Appennino, ma senza precipitazioni associate. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 13 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Elisa Bondente, predicatrice locale della Chiesa Valdese Plurisede di Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. In chiusura ascolteremo l'inno numero 54, «O Signor, Tu sei mia vita». I versetti proposti sul lezionario «Un giorno una parola», edizioni Claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Giosuè al capitolo 24, il versetto 18. «Noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Luca al capitolo 5, i versetti 27 e 28. Gesù notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo.
3: Noi serviremo il Signore perché Lui è il nostro Dio. Queste sono le parole di Giosuè rivolte al suo popolo alla fine del lungo esodo dall'Egitto. Suonano come una riconferma della fede e della volontà di continuare ad adorare esclusivamente il Signore che li aveva guidati nei 40 anni di esodo. Dal punto di vista storico, l'evento descrive un passaggio importante delle tribù di Israele, dal nomadismo pastorale a una società stanziale, agricola, forse anche cittadina, in Canaan. Giosuè raduna le tribù di Israele alla fine della sua vita per ripercorrere la storia della salvezza e rinnovare l'alleanza con Dio. La celebre esortazione «Scegliete oggi chi volete servire» è un invito solenne rivolto da Giosuè a tutto il popolo di Israele riunito a Sichem. È una chiamata a una decisione netta che dimostra che la fede autentica non si fonda sull'abitudine o sull'obbligo, ma richiede un'adesione personale, libera, responsabile da parte di ogni credente. Il popolo si trova davanti a un bivio tra il Dio unico che li ha liberati dalla schiavitù e le divinità straniere. Giosuè richiama la coerenza, mette in guardia la folla spiegando che servire un Dio santo richiede un impegno reale, profondo, privo di compromessi. Oggi sappiamo che l'insediamento nella terra promessa non avvenne solo tramite una conquista militare fulminea, ma attraverso una graduale infiltrazione e fusione di gruppi diversi. E allora qui si potevano sì riscontrare problemi a contatto con altre religioni, tradizioni, fedi. Infatti a Sichem si riunirono non solo gli ebrei reduci dall'esodo in Egitto, ma anche clan locali rimasti in Palestina con cui condividevano gli antenati delle origini. Dove avvenne questa assemblea? A Sichem, centro geografico e sacro per le tribù del nord. Era una città-stato antichissima e strategica, legata alla memoria dei patriarchi. Infatti, lì Abramo aveva eretto il suo primo altare e Giacobbe aveva scavato il celebre pozzo. La figura di Giosuè, che condusse il popolo nella terra promessa, era subentrata a Mosè, a cui il Signore non aveva concesso di portare fino alla fine il lungo esodo. Leggendo questo brano, siamo posti di fronte anche noi alle varie scelte che facciamo nella nostra vita. La nostra insicurezza.
0: RBE. Vicina. A te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code tra Novi Ligure e Masone verso Genova e tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano verso Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Sulla statale 456 del Turchino si viaggia a rilento tra Gnocchetto e Masone in entrambi

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci pronti, nuova puntata di Voci Protestanti. Un saluto da parte mia, Daniela Grilla, alla conduzione di questo programma che vi terrà compagnia fino alle 4, se ci state ascoltando con la diretta di questo pomeriggio di martedì 13 ottobre. Sono le 14 in punto adesso e rimarremo insieme appunto fino alle 16 per due ore di trasmissione. Se invece ci state ascoltando con la replica di questo programma, la prima parte appunto di Voci Protestanti viene anche riproposta in replica il mattino successivo. Solo la prima parte, però solo la prima ora, quella dedicata un po' di più al mondo chiese dintorni, e quindi in questo caso saluto appunto chi ci segue con la replica. Ricordo che rimarremo insieme fino alle 7 circa del mattino e poi proseguirà la programmazione appunto di RBE. Intanto, sia che voi ci ascoltiate in diretta che ci ascoltiate in replica, potete scriverci. Il numero non cambia e la modalità è sempre la medesima, via mail diretta @rbe.it, oppure se preferite mandarci un sms, un whatsapp, il numero è il 328 8757 845. Trovate tutti i nostri riferimenti anche sul sito rbe.it, dove appunto potete trovare le informazioni per raggiungere la nostra emittente anche attraverso i vari canali social che sono attivi con il profilo di Radio Beck. La musica in apertura, Freddie Mercury con The Great Pretender.

Notizia fresca fresca proprio delle ultime ore, per non dire degli ultimi minuti, ma insomma no, si tratta di poche ore fa. È stato inaugurato ad Angrogna il Foyer, il nuovo gruppo appartamento del servizio adulti e territorio della Diaconia Valdese, servizi salute, quindi ve ne diamo volentieri subito notizia e pubblicheremo insomma anche nei prossimi giorni alcuni articoli anche su Riforma, sicuramente ne sarà data notizia e informazione anche sul mensile Free Press L'Eco delle Valli Valdesi. Il nuovo gruppo appartamento pensato appunto per persone adulte con disabilità con supporto medio è un'iniziativa che vede coinvolto non solo il servizio adulti e territorio della Diaconia Valdese ma anche l'ASL, TOTRE, il CIS Pinerolese, e quindi si lavora in rete come sempre per cercare di offrire dei servizi ai vari territori. Tra l'altro è un progetto particolare perché diciamo va un po' a superare il tradizionale modello assistenziale a favore invece di un approccio che sia un po' più ampio a livello bio psicosociale, quindi il personale al foyer è presente, non si sostituisce all'utenza ma diventa invece un facilitatore appunto di percorsi anche di attività che possono essere portati avanti dai beneficiari di questo progetto. Nel gruppo appartamento l'idea è appunto che si formi una grande casa, una grande comunità in cui ognuno si possa prendere cura sia della propria parte personale sia degli spazi comuni, quindi una casa che non è più solo un luogo di lavoro per gli operatori, le operatrici, educatori, educatrici, ma è davvero uno spazio di ricostruzione anche di una vita per chi la abita. Il foyer è situato ad Angrogna, dicevamo, in Borgata Serre, e quindi insomma questa è l'ubicazione di una struttura che da sempre è legata al mondo delle chiese, sicuramente della chiesa valdese di Angrogna ma anche della diaconia valdese, e appunto il fatto che ci sia stata questa riapertura, ma non solo una riapertura, un ripensamento proprio della struttura, è segnale che si vuole continuare anche ad investire su questi modelli abitativi, sul tema dell'adultità, l'autodeterminazione delle persone, l'inclusione appunto nelle varie comunità locali. Quindi un bel momento di incontro questa mattina, poche ore fa, ad Angrogna per l'inaugurazione appunto del gruppo appartamento, il foyer di Angrogna per persone con disabilità della Diaconia Valdese, servizi adulti e territorio, servizi salute. Ritroverete la notizia appunto anche pubblicata sui vari quotidiani di informazione, ma intanto ci ha fatto piacere appunto darvela così subito appena avvenuta l'inaugurazione.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di iniziative intanto le segnaliamo anche noi, grazie ovviamente alle segnalazioni che ci avete inviato, che abbiamo reperito in rete. Ricordo che l'agenda che tutti i giorni riproponiamo in Voci Protestanti la potete ritrovare anche su riforma.it. Il martedì, quindi proprio questa mattina, è stata pubblicata su riforma.it l'agenda dei prossimi appuntamenti. La ritrovate anche pubblicata sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi. In questi casi, appunto, in questi ultimi due esempi, sia il sito Valli Valdesi che L'Eco delle Valli Valdesi, ovviamente si fa riferimento ad un territorio che è un po' più legato alle valli del Pinerolese, Valli Pellice, Chisone, Germanasca, Pinerolese, mentre per quanto riguarda Riforme, per quanto riguarda ad esempio RBE o l'agenzia stampa NEV, è un'agenda che sovente spazia non solo in tutta Italia ma anche all'estero. Ogni tanto abbiamo qualche appuntamento che arriva anche dalla vicina Francia o dalla Svizzera o dalla Germania, e in questo caso ci spostiamo a Torino. Volevo ricordarvi un appuntamento per mercoledì 14 di ottobre, appunto a Torino. Si tratta della presentazione del libro Una donna, un libro molto altro, Ruth. Sarà presentato alle ore 18:30 alla sala della Casa Valdese in corso Vittorio Emanuele II. Partecipa la professoressa e teologa Corinne Lanoir insieme al pastore della Chiesa Valdese di Torino Alessandro Esposito. Mentre a Reggio Calabria, sempre mercoledì, alla Casa delle Donne, un luogo situato nei locali della Chiesa Valdese di Reggio Calabria, sarà inaugurata la mostra fotografica La versione di Eva, una mostra a cura di Cara Donna Collective e della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Ne abbiamo parlato, ne parlammo in modo particolare l'anno scorso. È una mostra dedicata al corpo, a come percepiamo, come si percepisce il corpo femminile, a come visto sovente anche nell'ambito della comunicazione, e quindi è molto molto interessante. La versione di Eva, mostra itinerante, mostra fotografica che nei prossimi periodi rimarrà appunto alla Casa delle Donne di Reggio Calabria.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Notizie di attualità, ci spostiamo nella vicina Francia perché sono certa avete sentito, probabilmente anche approfondito e letto insomma dei recenti fatti che riguardano anche le contestazioni in ambito giovanile, le mobilizzazioni studentesche delle scuole superiori e volevo citarvi a questo proposito un articolo che ho trovato proprio pubblicato questa mattina su reform.net, il quotidiano delle chiese riformate francesi che ha il suo diciamo la sua versione cartacea anche con il settimanale Reform, esattamente come anche in Italia abbiamo riforma.it per quanto riguarda l'aggiornamento quotidiano online e appunto il settimanale Riforma a cui ci si può abbonare. In questo caso Reform riporta appunto un articolo firmato da Alice Papin, la giornalista Alice Papin, sulla visione diciamo del mondo chiese, ma in particolare degli scout unionisti di Francia sul movimento giovanile. Gli scout unionisti di Francia, in modo particolare il vicepresidente Thibaut Vermeulen, sostiene proprio a spada tratta queste iniziative di mobilitazione studentesca, sostiene le proteste in corso, sostiene tutto questo tutta questa mobilitazione da parte appunto di ragazzi e ragazze delle scuole superiori e delle università francesi. E dichiarano così: nell'ambito delle guide degli scout unionisti di Francia siamo solidali con il movimento studentesco, credere nella partecipazione dei giovani alla società fa parte del nostro DNA e per i ragazzi dai 16 ai 19 anni in particolare la nostra pedagogia consiste nel sostenerli nella realizzazione di progetti che rispecchino le loro aspirazioni e che siano basati sui loro valori e consentano loro di agire di fronte a situazioni che li indignano. Quindi pieno appoggio da parte appunto degli scout unionisti di Francia, che è una realtà molto particolare. Noi in Italia la leghiamo molto al mondo della Chiesa Cattolica, mentre andando un po' a curiosare anche in un'indagine che Reform ha condotto qualche anno fa, è presente anche una sorta di identità protestante in questa associazione e anzi il 70% delle famiglie include almeno un membro religioso e a quanto pare in alcuni casi la presenza protestante è addirittura la maggioranza. La metà dei genitori, anche se dichiara che l'identità protestante non è una delle ragioni per l'iscrizione appunto dei propri figli a questo gruppo degli scout, in realtà c'è una forte presenza appunto di appartenenza alla chiesa protestante. Quindi ecco, è un po' forse il contrario rispetto a quello che avviene in Italia. La metà addirittura dei leader del movimento degli scout si identifica come religioso e di questi addirittura il 70% si dichiara protestante, mentre solo il 21% si è dichiarato cattolico. Quindi ecco, c'è una situazione appunto decisamente differente rispetto all'Italia, ma in ogni caso quello che interessa è il fatto che questo movimento particolarmente sentito appunto degli scout unionisti di Francia abbia preso posizione e abbia preso posizione appunto a fianco di ragazzi e ragazze delle scuole superiori e delle università francesi, che in queste ultime settimane hanno fatto parlare molto di sé anche per insomma questa grande forza, questa grande potenza comunicativa che lo sciopero e le manifestazioni portano con sé. Trovate l'articolo su reform.net pubblicato proprio quest'oggi.
2: Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra

Genio in via di gioia con Lettera al prossimo, il brano che abbiamo ascoltato, e ci spostiamo invece ad un appuntamento che si terrà a Roma. Volevo ricordarvi che il prossimo giovedì 15 di ottobre sarà presentato il nuovo report Made in Immigritaly 2026, che come ogni anno la rivista e Centro Studi Confronti organizza. Quest'anno il tema è appunto il tema di questo rapporto sui lavoratori immigrati, e concentrato sul settore dell'agroalimentare, quindi terre, colture e culture. Questo è il sottotitolo che è stato dato a questa indagine Made in Immigritaly. Sarà presentato ufficialmente nell'auditorium Loyola in Piazza della Pilotta 4 alle 15 giovedì a Roma. Ne parleremo sicuramente anche noi poi all'interno dei vari momenti informativi, rassegna stampa e ovviamente voci protestanti, però intanto volevo darvi appunto conto di questa presentazione ufficiale. Mentre veniamo questa volta un po' più vicino a noi, veniamo a Torino, perché ci sarà un doppio appuntamento veramente interessante il 16 e il 18 di ottobre a Torino, un'occasione quasi unica, più unica che rara. Sono già state a Torino queste due persone, ma giustamente non ci capitano sovente, e quindi poterli incontrare, poter avere l'opportunità di entrare in contatto con loro, penso sia molto molto interessante. Sto parlando di Rami El Lanan e Bassam Aramim, due persone, una israeliana, l'altra palestinese, due uomini che ognuno di loro ha perso qualcosa in questa guerra, qualcuno di importante in questa guerra che si sta protraendo tra Israele e Palestina, in questo conflitto in Medio Oriente. Entrambi hanno perso la propria figlia, la propria figlia è morta in uno dei tanti momenti di fuoco sulla striscia di Gaza, però hanno saputo trasformare quello che è stato per loro ed è un dolore immenso in un percorso incredibile di riconciliazione e di dialogo. E immaginiamo con grande difficoltà, ma con la consapevolezza che tanto dalla spirale d'odio non si riesce a portare nulla di buono, anzi è una spirale che aumenta sempre di più, e solo attraverso il dialogo e una strada di pace e di confronto si può arrivare a qualcosa che possa assomigliare quantomeno alla pace. Peraltro Rami El Anan e Bassam Aramim sono candidati al premio Nobel per la pace, quest'anno no, però chi lo sa, magari nei prossimi anni potrebbero ottenerlo proprio loro. Girano il mondo per testimoniare appunto la loro esperienza e quello che stanno cercando di costruire, e saranno, dicevo, a Torino venerdì 16, saranno ad un incontro al Circolo dei Lettori, un incontro organizzato dal Comitato Interfedi, e domenica 18 invece saranno alla casa di quartiere di San Salvario in via Oddino Morgari, in un incontro con la Libreria Claudiana, che sarà anche l'occasione per presentare il libro che racconta la loro storia, Mio padre, tuo padre. E quindi davvero un'occasione molto interessante, importante, per poter riconoscere, per conoscere da vicino non solo la loro storia, ma anche la loro prospettiva, l'obiettivo che hanno di trasformare appunto il dolore in riconciliazione, il conflitto invece in strada di dialogo. Quindi 16 e 18 ottobre a Torino, 16 al Circolo dei Lettori, 18 casa del quartiere in via Morgari a San Salvario, due occasioni di incontro con Rami El Lanan e Bassam Aramim, con la presentazione del libro Mio padre, tuo padre.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E in replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, quindi rinnovo il saluto anche a chi ci sta ascoltando, seguendo, guardando magari anche in replica. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, o buon rientro insomma dal turno notturno di lavoro in questo mattino di mercoledì 14 di ottobre. Torniamo invece alla nostra diretta al pomeriggio di martedì, perché volevo segnalarvi un articolo uscito proprio quest'oggi su riforma.it e che racconta, attraverso appunto una serie di articoli tradotti da pubblicazioni estere, dell'impegno del Consiglio Ecumenico delle Chiese sul tema della diffusione del virus HIV, il virus dell'AIDS, perché il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha appunto attivato un protocollo d'intesa insieme alla rete Fast Track Cities, che è una rete che si occupa proprio di affrontare il tema delle malattie sessualmente trasmissibili e in modo particolare sul tema dell'HIV. C'è stato un incontro un paio di giorni fa, domenica scorsa, l'11 di ottobre, c'è stato un incontro a Berlino in cui la responsabile appunto del programma del Consiglio Ecumenico delle Chiese per l'HIV ha presentato appunto questo protocollo d'intesa alla rete Fast Track Cities, che è una rete composta da sindaci, autorità cittadine, leader della sanità pubblica e rappresentanti delle varie comunità. È un'organizzazione, diciamo, senza scopo di lucro che collabora con 600 municipalità in tutto il mondo e cerca di proporre degli strumenti di sensibilizzazione e anche di cura sul tema appunto delle malattie trasmissibili attraverso i rapporti sessuali. È una delle più importanti da ricordare,

è appunto l'AIDS, il virus dell'HIV. Quindi è stato riconosciuto questa unione di intenti, potremmo dire così, è stata stabilita questa partnership tra il Consiglio Ecumenico delle Chiese e questa rete internazionale, con l'obiettivo in modo particolare di fare sì che le comunità di fede non siano viste solo come portatori di interesse, ma vengano riconosciute proprio come veri e propri partner nel percorso di salute, anche perché sovente per le comunità, per le chiese, è possibile intercettare magari delle persone che hanno contratto il virus o che hanno una malattia e che magari non si osano ad andare direttamente in uno studio medico o in un ambulatorio. Quindi ecco, lavorando insieme, lavorando in rete, l'obiettivo è quello di riuscire anche a raggiungere più persone. Quindi non trascurare, ecco, l'importanza che in questo caso una comunità di fede può avere nell'appunto raggiungere anche persone che magari sono un po' ai margini della società. La notizia, come dicevamo, è stata pubblicata in questi giorni sul sito del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ripresa oggi anche su riforma.it.

Fatti bravo, pensiero stupendo, e noi torniamo ancora un attimo sugli appuntamenti, sugli eventi e sulle iniziative dei prossimi giorni. Ci spostiamo un po' verso il fine settimana di metà ottobre, che ospiterà appunto molte iniziative, molti appuntamenti. Allora, intanto volevo segnalarvi per chi volesse, ci sarà una passeggiata organizzata dal gruppo Escursionisti Protestanti della Chiesa Valdese di Torino, una passeggiata con brevi soste di lettura biblica e di riflessione a Condove in Val di Susa. Per l'accento, nei boschi di castagno sul sentiero dei morti. È un sentiero chiamato così perché è un'antica mulattiera che in passato veniva usata per trasportare appunto i defunti con i carri, con i cavalli, ed era un passaggio appunto che poteva essere comodamente utilizzato anche con dei mezzi di trasporto. È una passeggiata di 8 km, 300 metri di dislivello. Si parte da Mocchie a Laietto e poi si arriva nel primo pomeriggio con la pausa pranzo prevista al Sacco. Chi è interessato a partecipare, perché queste sono iniziative aperte appunto a chiunque abbia interesse, può contattare la segreteria della Chiesa Valdese di Torino per appunto questa passeggiata di sabato 17 ottobre del gruppo Escursionisti Protestanti. Mentre sarà possibile partecipare in collegamento su piattaforma Zoom, quindi in realtà è un evento che travalica quelle che sono le frontiere, i confini geografici, un evento organizzato dalla rivista Confronti insieme alla Facoltà Valdese di Teologia e alla Libreria Claudiana, un webinar sul tema Mistero Fo, il teatro eretico di un giullare. Interverrà Marco Campedelli, docente e saggista, parteciperà anche il teologo Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia. Se volete partecipare, l'appuntamento è appunto per questo sabato 17 di ottobre, ci si collega alle ore 18. Per ricevere il link scrivete a info@confronti.net per prenotare appunto la vostra presenza.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Non avevamo ancora dato in voci protestanti, se ne è già parlato in altre trasmissioni all'interno del palinsesto di RBE Radio TV, ma non ancora in voci protestanti di una notizia uscita qualche giorno fa e che in effetti appunto ci tenevamo a ricordare a tutte e tutti voi, ovvero il nuovo arrivo di studenti e studentesse, rifugiati e rifugiate attraverso il percorso e il progetto dei corridoi universitari. Siamo arrivati all'ottava edizione di Unicore, University Corridors for Refugees, cioè i corridoi universitari per i rifugiati. Questo programma coordinato dall'UNHCR, dall'Agenzia ONU per i rifugiati, che permette ai giovani rifugiati di proseguire il proprio percorso universitario in Italia, mentre nel loro paese non potrebbero proseguire gli studi. È un percorso quindi ormai già ben rodato, avviato da lungo tempo, e anzi, se pensate che all'inizio del progetto c'erano 3-4 università in tutta Italia, mentre adesso ce ne sono 41 di università italiane che aderiscono a questo percorso, potete immaginare quanto abbia preso piede appunto anche nelle relazioni con ad esempio le realtà accademiche. Arrivano appunto questi nuovi ragazzi e ragazze, e alcuni sono già arrivati il 7 di ottobre, altri arriveranno insomma nei prossimi giorni. In totale sono 78 gli studenti e le studentesse che raggiungeranno l'Italia e che poi saranno smistati nei vari atenei, ovviamente sulla base della loro motivazione personale, della loro scelta, del loro percorso di studi. È peraltro un progetto che diciamo tiene conto anche dell'integrazione, quindi tiene conto dell'attenzione all'integrazione della persona all'interno anche della società. Molti enti collaborano per agevolare l'apprendimento anche della lingua italiana, e appunto un percorso di accoglienza che possa essere il più possibile condiviso. Quindi è un bellissimo progetto, ne abbiamo parlato già più volte in più di un'occasione, ma merita sempre appunto ricordare anche le cose belle che accadono, anche i percorsi positivi, e valorizzare quello che appunto di buono si riesce a fare in un contesto, quello delle migrazioni, che sovente invece riporta sempre solo dati emergenziali e non tiene conto di una continuità insomma della gestione dei flussi migratori. Anche questo fa parte insomma del grande tema dei flussi migratori, è pensato appunto per ragazzi più giovani, studenti e studentesse, però sono sempre giovani che non possono proseguire i loro studi nei paesi di origine o nei paesi di accoglienza, hanno necessità appunto di spostarsi per poter continuare a professionalizzarsi e a migliorare il loro percorso di studi. Corridoi universitari, se ne parla anche su riforma.it, è uscito anche il comunicato stampa negli scorsi giorni, trovate dei riferimenti anche sul sito della FCEI, Federazione Chiese Evangeliche in Italia.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Paola Turci con La danza intorno al sole. Con questo brano noi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi segue la replica della puntata al mattino successivo. Con voi l'appuntamento è per domani, come sempre, mentre per chi può continuare a seguire la diretta, rimanete con noi se lo desiderate, possiamo continuare ancora per un'ora a chiacchierare, ma soprattutto ci sono tante notizie che vogliamo ancora segnalarvi. Ringrazio anche chi ci ha scritto in questi ultimi minuti per aggiornarci rispetto a delle iniziative sul territorio che tra poco andremo a ricordare. Ci sono delle iniziative già anche in vista di Halloween che si stanno preparando, e noi ovviamente diamo sempre la precedenza a quelli che sono degli eventi solidali che riguardano anche la collettività. Intanto continuate a scriverci al 328 87 57 845, oppure via mail diretta@rbe.it. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Voci protestanti talk, proseguiamo la nostra diretta su RBE, un saluto rinnovato da parte mia, Daniela Grilla, alla conduzione di questa trasmissione. In questi giorni in versione solitaria, Darianna è assente per un momento di pausa, di vacanze, quindi le auguriamo una buona pausa e l'attendiamo per il ritorno appunto tra qualche giorno, tra qualche settimana, e noi proseguiamo con le notizie. Ci spostiamo dall'ambito chiese protestanti evangeliche, su cui eravamo un po' più concentrati nella prima parte, ad un ambito invece un po' più regionale, Piemonte, ma anche un po' di Liguria e Valle d'Aosta, insomma zona nord-ovest della nostra Italia, in questa seconda parte appunto di Voci Protestanti. E come apertura, ormai ci siamo abituati ad aprire

La puntata di Voci Protestanti Talk con gli eventi del passato, cioè con la rubrica Qui, ora, qualche anno fa, cosa accadde il 13 di ottobre di qualche anno fa. In questo caso non dobbiamo andare poi tanto indietro nel tempo per trovare un evento significativo in Piemonte, ed tra l'altro è un evento anche poco bello da ricordare, ma insomma doveroso, anche perché fa parte comunque di questa attenzione non solo al cambiamento climatico ma alla gestione dei territori. Stiamo parlando della storica alluvione del 13 ottobre del 2000, quando ci fu appunto questa portata di piogge molto forte. Il picco massimo fu registrato in Valle Orco, ma in tre giorni, dal 13 al 16 di ottobre, in Piemonte nel 2000 si registrarono accumuli di acqua record, oltre 700 millilitri in tre giorni, a causa appunto di questo violento ciclone mediterraneo che portò delle piogge eccezionali sulle zone delle Alpi occidentali e soprattutto sulle vallate del Piemonte e della Valle d'Aosta. Molti fiumi strariparono, soprattutto la Dora Riparia, il Toce, il Sesia, il Po, anche ovviamente dovendo poi accogliere la grande affluenza d'acqua che arrivava dai fiumi più a monte. Ci furono allagamenti, ci furono frane, crolli di ponti e molte valli rimasero isolate per parecchi giorni. A Torino ci furono delle piene straordinarie, appunto, sia del Po che della Dora Riparia, alcuni allagamenti soprattutto nel Parco della Pellerina e nel quartiere Borgo Dora, ed è appunto un'alluvione che viene ricordata come particolarmente importante e difficile poi da gestire. Era il 13 ottobre appunto del 2000 ed è stata un po' la data anche che diciamo ha fatto riflettere anche sulla gestione corretta dei territori, degli alvei, dei fiumi, della manutenzione in generale, della situazione della pulizia all'interno dei letti dei fiumi durante il periodo più secco dell'estate. Insomma, un evento del passato, non di tanti anni fa, di soli 26 anni fa, che però appunto viene ricordato come uno degli eventi più importanti del 13 ottobre in Piemonte.

Mattonelle solidali in vista del prossimo 25 di novembre, è vero, lo stiamo dicendo con ampio anticipo, ma c'è un motivo se lo diciamo con ampio anticipo, è perché per realizzare queste mattonelle solidali, che in realtà sono fatte di stoffa, aghi, di lana, di punti e di appunto ferri per fare a maglia, bisogna costruirle in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 di novembre. C'è una bella iniziativa che volevamo ricordarvi e che ci hanno segnalato, ovvero la costruzione appunto delle mattonelle solidali con l'associazione Api di Carta. Ci si ritrova a Poirino, nell'alveare solidale in via Cesare Rossi 12. Se volete avere maggiori informazioni c'è il sito apidicarta.it, che vi spiega anche che cos'è l'alveare di Api di Carta, quali sono i laboratori che questa associazione propone. Ogni mercoledì il mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Quindi anche domani, se volete, mercoledì 14 di ottobre, ci si può unire a chi vorrà unire i fili per costruire appunto queste mattonelle realizzate a maglia, queste mattonelle solidali che poi saranno legate tutte insieme e poi costruiranno quella che potrà diventare anche una sorta di arazzo contro la violenza sulle donne. Allora, cosa bisogna portare? Uncinetto, ferri da maglia, lana, cotone. In particolare, se avete della lana, del cotone di colore rosso, è particolarmente gradito, perché appunto è il colore che si abbina solitamente alla campagna contro la violenza sulle donne. Se volete appunto avere maggiori informazioni, apidicarta.it, e se no l'appuntamento è ogni mercoledì da qui fino all'inizio di novembre, al mattino e al pomeriggio, nel giardino della biblioteca dell'alveare Api di Carta a Poirino. Una bella iniziativa, una iniziativa che appunto strada facendo si andrà a costruire grazie alle partecipanti e ai partecipanti, in vista di una iniziativa che poi si delineerà in occasione della giornata del 25 di novembre.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Poco fa parlavamo di un appuntamento, anzi di un paio di appuntamenti importanti, due occasioni molto belle che si terranno a Torino per poter conoscere due persone candidate al premio Nobel per la pace, Rami El Hanan e Bassam Aramim, uno israeliano, l'altro palestinese. Come vi spiegavo poco fa, ognuno ha perso una persona importante, ha perso la figlia nel conflitto tra Palestina e Israele, e però sono due persone che hanno saputo appunto trasformare il loro percorso di dolore in un percorso di riconciliazione, di dialogo con tutte le difficoltà possiamo immaginare del caso. E però è possibile, ecco, è possibile anche per chi appunto nella propria famiglia vive questo tremendo lutto di aver perso una persona cara, giovane. E il 16 e il 18 di ottobre appunto Rami e Bassam saranno a Torino, il 16 ottobre in un incontro al Circolo dei Lettori organizzato, dicevamo, dal Comitato Interfedi, e domenica invece alle ore 18 alla Casa del Quartiere in zona San Salvario, in via Oddino Morgari, in collaborazione con la libreria Claudiana. Ma vi dirò di più, perché arriveranno Rami e Bassam anche a Pinerolo con un'iniziativa off, diciamo, di Bang, della rassegna culturale Bang che si svolgerà nei prossimi giorni, e l'occasione per poterli incontrare questa volta è alla Biblioteca Civica agli Audi, lunedì 19 di ottobre alle ore 18 a Pinerolo. I protagonisti appunto del libro Mio padre, tuo padre, due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese, saranno presenti a Pinerolo insieme all'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Torino, e sarà l'occasione appunto anche per il territorio del pinerolese, volendo, di poterli incontrare. Sicuramente un incontro interessante, bello e immagino, ecco, particolarmente commovente. Questa sera invece con Marianna Aprile, con la sottoscritta, presentiamo il libro La Promessa alla Biblioteca agli Audi di Pinerolo alle 21, e giovedì sera alle 18 sempre alla Biblioteca agli Audi di Pinerolo sarà presentato il libro Le ragazze di Tunisi di Luca Bianchini, che racconta appunto la vita a Tunisi negli anni tra il 59 e il 61. Un'altra presentazione che volevo ricordarvi, sempre all'interno di Bang, di questo spazio particolarmente variopinto di iniziative che dal 16 di ottobre fino al 18 terrà spazio in vari luoghi di Pinerolo, ma al Circolo Sociale di Pinerolo in via Duomo, venerdì 16 di ottobre alle 18:30, ci sarà un incontro con Stefano Valenti sul libro Come farfalla a luglio. In questo caso sarà presente Francesco Piperis, anche lui della redazione di RBE, conduttore di Almeno due pagine al giorno e della rassegna stampa mattutina. Come farfalla a luglio ripercorre gli eventi del G8 di Genova 25 anni dopo, e quindi sarà un incontro dedicato alla cronaca e all'attualità. Tutti questi incontri sono ovviamente aperti alla cittadinanza, a chiunque sia interessato, e soprattutto sono tutti all'ingresso libero. Il programma completo della rassegna Bang, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le necessità, lo trovate sul sito del Comune di Pinerolo, comune.pinerolo.to.it. Noi ogni giorno cerchiamo di darvi informazione di una delle tante iniziative che sono previste, non solo presentazioni di libri ma anche tanti incontri con illustratori, illustratrici, ci sono delle lezioni di sketchbook, ci saranno degli incontri che insegneranno come realizzare dei video, quindi dei workshop di videomaking. Insomma, davvero ce n'è di tutto e di più con Bang, rassegna che dal 16 al 18 di ottobre sarà a Pinerolo.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. A mettersi in gioco in questo caso è un gruppo che ormai da 17 anni porta avanti un progetto, il progetto SM. SM sta per stare meglio ed è un progetto che si apre a vari territori e che sarà presentato nei prossimi giorni, in modo particolare il 16 di ottobre al castello di Miradolo di San Secondo in Stradale Cardonata. È un progetto appunto che prosegue dal 2009 e che ha costruito appunto nell'arco di questi 17 anni di attività un gruppo di sostegno non solo psicologico ma anche concreto per le persone con sclerosi multipla. È un progetto che appunto raccoglie professionisti del settore, persone affette da sclerosi multipla, familiari, caregivers, con l'idea che il beneficio del contatto con la natura, con la cultura, con l'arte all'interno dei percorsi di cura porti un grande vantaggio. È un progetto che peraltro è stato coordinato e realizzato anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, insieme anche all'azienda ospedaliera universitaria di Orbassano, e nel corso di questi 17 anni di lavoro sono state create delle iniziative proprio nel parco del castello di Miradolo, delle iniziative che hanno coinvolto appunto sia i pazienti che le loro famiglie, pensate per un avvicinamento a percorsi artistici, culturali oppure in relazione alla natura. I risultati evidenziati da questo progetto appunto sull'efficacia dell'approccio e del ruolo in questi contesti diversi da quello ospedaliero sono stati appunto monitorati, tracciati, documentati e saranno presentati proprio il prossimo venerdì 16 di ottobre a partire dalle ore 17. È un momento di incontro rivolto a chiunque sia interessato, non per forza solo a chi ha partecipato a questo progetto SM Stare Meglio, ma a chiunque appunto sia interessato a saperne di più. Sarà anche l'occasione per presentare un libro pubblicato proprio quest'anno nel 2026, un libro dal titolo Living with Multiple Sclerosis, cioè vivendo con la sclerosi multipla. È stato appunto presentato in questi mesi del 2026 già in molti luoghi d'Italia ed è un'occasione appunto anche per magari fare della formazione rispetto a questa tematica. Quindi il 16 di ottobre alle 17 nel castello di Miradolo, questo incontro rivolto al territorio e alla collettività. Se qualcuno volesse partecipare, l'ingresso è ovviamente gratuito ma è consigliata la prenotazione, quindi visitate il sito fondazionecosso.com, che è il sito appunto che presenta le attività anche presenti al castello di Miradolo, e prenotate la vostra presenza a questo incontro dal titolo Vivere con la sclerosi multipla, il progetto SM Stare Meglio. Si avvicinano intanto le 15:30, dobbiamo lasciare spazio all'informazione curata dal GR di Popolare Network, un ultimo brano musicale, poi l'informazione, poi torniamo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network. Approvate dalle Camere le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio. Stasera il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di bilancio da inviare poi a Bruxelles. Giovedì ci sarà il Consiglio europeo. Ci aspettiamo che alla fine del dibattito il Consiglio chieda alla Commissione di mettere in campo nuove misure su inflazione ed energia, ha spiegato un alto funzionario europeo.
3: Unica sulla politica economica, due mozioni distinte invece sulle politiche militari. Domani, quando sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in aula per il Consiglio europeo, i partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa. Il nodo sarebbe sempre la postura verso la guerra in Ucraina.
2: Fin Fiom e Wilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Silva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano la decisione di Acciaierie d'Italia, in amministrazione controllata, di chiudere anche gli stabilimenti del nord, oltre che di fermare Taranto in attesa della decisione della Cassazione. Sull'ordinanza di chiusura dell'area caldo, ritenute insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'industria.

0: ambasciatrice russa, dicendole di non avere prove su chi abbia attaccato le navi, ma anche che i risultati di questi attacchi vanno in direzione di una responsabilità russa. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo della stessa Bulgaria e della Romania, entrambi paesi della NATO.
1: Almeno 5 civili, tra cui una bambina di 5 anni, sono rimasti uccisi nei bombardamenti degli Houthi nello Yemen. La città di Taiz, la terza del paese controllata dalle forze filogovernative, è stata al centro di intensi bombardamenti. Gli Houthi hanno invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, che coinvolge anche l'Arabia Saudita, minacciando una grossa rappresaglia.
0: Nuove violenze in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di diverse ONG palestinesi, ferito un bambino e 2 giornalisti, lo riporta Al Jazeera. Secondo l'emittente qatarina, i soldati hanno perquisito le sedi dell'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e dell'Associazione Ad-Damer per il sostegno ai prigionieri e ai diritti umani. Durante le operazioni sarebbero stati usati proiettili veri e lacrimogeni. Per l'agenzia di stampa palestinese WAF, inoltre, cecchini israeliani sono stati schierati intorno agli ingressi nel complesso medico palestinese di Ramallah, la più grande struttura medica governativa della Cisgiordania.
1: Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo a un polmone. L'intervento era stato annunciato 2 giorni fa in Piazza San Pietro dallo stesso pontefice, che dovrebbe restare ricoverato per circa una settimana. Confermato il suo prossimo viaggio in Perù con la partenza prevista il 6 novembre.
0: La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato in appello a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 74. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto attuale di fuga. L'uomo vive in Svizzera, cittadinanza elvetica, e ha impugnato in Cassazione la condanna. 15:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

E torniamo in diretta alle 15:41 minuti con Voci Protestanti Talk, il programma che vi tiene compagnia nelle prime due ore del pomeriggio su RBE, tra le 2 e le 4, quindi siamo, diciamo, già verso l'ultima parte delle nostre scusate, due ore di trasmissione, anche la mia voce me lo ricorda che siamo già quasi alla fine, ma abbiamo ancora parecchie cose da ricordarvi. Ad esempio, un ciclo di appuntamenti dal titolo Fogli d'autunno, corretto così, non è foglie d'autunno ma è proprio fogli d'autunno, perché parla di libri e quindi insomma c'è un po' questo richiamo ai fogli del libro che compongono appunto il volume e che saranno i protagonisti di questi giovedì dedicati alle parole e alle immagini a partire da questo giovedì 15 di ottobre fino al 3 dicembre alle 20:30, incontri culturali che accompagneranno appunto i residenti della Valchisone Germanasca in particolare, ma ovviamente si può raggiungere questi, si possono raggiungere i luoghi anche da altre zone appunto in questi mesi autunnali. Allora, questa iniziativa Fogli d'autunno è organizzata dai comuni di Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, Perosa Argentina e Pomaretto, in collaborazione anche con l'Associazione Amici della Scuola Latina e l'Associazione Culturale Poggio Oddone. Come dicevo, a partire da questo giovedì 15 di ottobre fino al 3 dicembre, tutti i giovedì alle 20:30 ci sarà una presentazione di un libro. Ve ne cito qualcuno: il 15 di ottobre sarà Pier Francesco Gili a presentare La guerra di Bastian, il 22 ottobre sarà Lorenzo Tibaldo a presentare Il vento della libertà, storia dell'antifascismo italiano, il 29 di ottobre Carla Raimondo presenterà Oltre la sabbia, il 5 novembre Nicola Benedetto presenterà Il mistero del trenino di Orbassano e poi via fino al 3 di dicembre. Quello che cambia sono i luoghi, perché alcuni appuntamenti si tengono al Salone Polivalente di Pinasca, altri come quello del 22 di ottobre si tiene alla Scuola Latina di Pomaretto, altri ancora si terranno come quello del 19 novembre alla Pista Coperta in Borgata Rue a Pramollo e anche l'ultimo si terrà alla Biblioteca Comunale di Perosa Argentina. Quindi ci si sposta tra Pramollo, Pinasca, Pomaretto, Inverso Pinasca e Perosa Argentina per appunto questa rassegna itinerante dedicata ai libri e ai fogli appunto d'autunno. Trovate comunque tutto il dettaglio sui siti istituzionali, in modo particolare abbiamo trovato le indicazioni precise sul sito del comune di Perosa Argentina, ovviamente comune.perosaargentina.to.it, ma le troverete anche appunto sugli altri comuni che partecipano a questa iniziativa che, ricordo, è coordinata dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sezioni di Pinasca e Inverso Pinasca, Fogli d'autunno 2026.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ringraziamo chi ci ha scritto e segnalato questa iniziativa particolarmente bella e anche direi emozionante, ovvero il passaggio in Piemonte in numerose date di un coro particolare, il coro Amway o Amvagi, non so come leggerlo, chiedo scusa, è un coro che ha un nome arabo e che appunto in arabo significa onde. È una scuola corale che fa parte anche di un progetto sociale fondato nel 2015 a Hebron e a Betlemme in Cisgiordania da due musicisti, Matilde Vittu e Michele Cantoni. Ebbene, questo coro sarà in concerto in numerose date in Piemonte e Liguria nei prossimi giorni, dal 16 al 24 di ottobre. Vi facciamo vedere anche la locandina se ci state guardando nella versione video. Il titolo di questa tournée in Italia è un titolo molto bello, Noi amiamo la vita, e allora saranno a Torino il 16 di ottobre alle 21 alla Chiesa del Sacro Cuore di Maria, e poi a Tavagnasco il 18 di ottobre alle 18 alla Palestra Comunale, a Cuneo il 20 di ottobre al Teatro Toselli, a Bra il 21 di ottobre alle 21 al Teatro Politeama, e poi si sposteranno in Liguria per due concerti, uno a Genova il 23 di ottobre alle 19 alla Chiesa di San Siro di Nervi, e l'altro, frazione insomma quartiere Nervi, e l'altro invece a Lavagna, l'ultimo concerto previsto il 24 di ottobre alle 21 nella Basilica di Santo Stefano. Quindi, come vedete, una piccola ma intensa tournée con ben sei date previste di concerti dal 16 ottobre al 24 di ottobre per questo coro, appunto il coro Amvaj della Palestina. Noi amiamo la vita, beh, l'amiamo anche noi, e soprattutto ve l'auguriamo di tutto cuore che sia un po' più semplice di come purtroppo invece si sta svolgendo in molti paesi del Medio Oriente. È un'occasione, credo, piuttosto unica quella di riuscire a sentire questo coro, che immagino non sia così abitué delle tournée fuori, diciamo, dalle zone del Medio Oriente. Quindi diciamo che se potete andare almeno ad una di queste date sarà sicuramente un'occasione bellissima. Ripeto, Noi amiamo la vita, titolo di questo concerto della tournée in Italia del coro Amjai, spero di leggerlo più o meno giusto, dalla Palestina, e questo progetto sociale appunto fondato ad Hebron e a Betlemme. Un coro il cui significato, ripeto, ha onde, e quindi anche attraverso le onde della musica ci auguriamo davvero che possa diventare un veicolo di comunicazione di pace, di giustizia e di diritti.

Simone Cremonini, Kashmir Kashmir, siamo in tempo ancora prima di chiudere per ricordare un evento che si terrà il prossimo fine settimana, è un evento off di una rassegna che si terrà poi dal 23 al 25 di ottobre a Saluzzo. Stiamo parlando della festa del libro medievale e antico che tornerà anche quest'anno per una nuova edizione, ma ne parleremo meglio la prossima settimana. Sappiate però che c'è un'anteprima per questa sesta edizione della festa del libro medievale antico di Saluzzo, un'anteprima prevista proprio per questo sabato 17 di ottobre, quindi praticamente il fine settimana prima della rassegna. Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 alla Castiglia di Saluzzo si organizza il primo Silent Book Party, ovvero la possibilità per chi vorrà partecipare di portare il proprio libro o scegliere un libro tra quelli presenti a disposizione di tutti e di tutte e poterlo leggere negli spazi storici appunto della Castiglia, l'antico castello dei Marchesi di Saluzzo. E quando vi ricapita un'occasione del genere di poter andare a leggere il vostro libro preferito in un'ambientazione insomma un po' particolare, un po' diversa dal solito, tra l'altro saranno allestiti vari angoli per la lettura, quindi ci sarà anche insomma una cura dei dettagli, saranno disponibili sedie, cuscini, tappetini, luci, e quindi ognuno potrà scegliere dove piazzarsi per la sua lettura silenziosa, solitaria, ma anche insomma condivisa, perché poi in tanti e in tante ci si ritroverà appunto per questo Silent Book Party. E è una bella occasione, una bella iniziativa, una novità appunto in vista della festa del libro medievale antico di Saluzzo che poi si terrà il weekend successivo. Quindi noi vi consigliamo di partecipare questo 17 di ottobre, sabato pomeriggio alla Castiglia. Se volete avere maggiori informazioni c'è un sito che vi mostriamo, ovvero festalibromedievaleantico.it, dove trovate tutti i dettagli e tutto il programma di questa festa 2026. Mi fermo qui perché il tempo a disposizione è davvero terminato, quindi grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito e ascoltato. Noi ci risentiamo come sempre domani, la diretta di Voci Protestanti tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Tra pochissimo l'informazione locale curata dalla redazione di RBE, e prima però ancora un brano, Nina Zilli con Uno per un attimo. Ciao, a domani!

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un grave scontro autostradale tra un'auto e un tir si è verificato nella mattina di oggi sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova. Il bilancio è di una donna deceduta e un uomo alla guida dell'auto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato del 118 di Ovada, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi finalizzati alla ricostruzione del sinistro. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando lunghe code. Sempre nelle stesse ore, un altro evento ha mandato in tilt la circolazione lungo la stessa autostrada, a pochi chilometri di distanza, ma nella direzione opposta, quando un camion ha preso fuoco, bloccando la circolazione e causando anche in questo caso lunghe code. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'avvertenza Primotex di Avigliana, azienda metalmeccanica attiva nella componentistica per l'automotive, interessata da una procedura di licenziamento collettivo e cessazione dell'attività. Nel corso dell'incontro l'advisor Semet ha comunicato che sono state presentate 3 manifestazioni di interesse da parte di altrettante società per la reindustrializzazione del sito. Nella giornata di domani è prevista un'assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento per fare il punto sui dettagli emersi al Ministero, mentre il tavolo ministeriale è aggiornato al 18 novembre. Ai nostri microfoni Pino Logioco di FIOM CGL.
4: L'advisor, la Cernet, ci ha presentato queste aziende interessate, un interessamento è un po' più avanzato. Di queste 3, 2 rimarrebbero nel campo metalmeccanico, mentre una sarebbe nel campo logistica. Diciamo che lo stabilimento, per la sua conformazione, potrebbe essere utilizzato anche per la logistica. Ora, di queste 3 manifestazioni, una è stato più avanzato, le altre 2 sono un po' più indietro. Ovviamente noi non abbiamo chiesto né numeri né niente, perché il nostro presupposto è che la soluzione che dobbiamo trovare dia risposta a tutti i dipendenti, non solo una parte, dicendo. Quindi abbiamo chiesto ai soggetti presenti di aggiornarci il 18 novembre, dove in quel momento, in quel caso, Cernet potrebbe darci ragguagli più approfonditi rispetto agli interessi di chi, sia sulle produzioni, sia su cosa dobbiamo fare, e sia su quanti lavoratori hanno bisogno le varie aziende. Tenendo conto che noi, ripeto, il nostro obiettivo è che tutti i lavoratori trovino un impiego nel nuovo progetto. Insomma, noi abbiamo la cassa per chiusura fino a fine anno, dopodiché avremo diritto a altri 6 mesi, ma gli altri 6 mesi sono subordinati a che la prossima finanziaria trovi i fondi per dare la copertura economica agli altri 6 mesi, che sarebbero necessari ovviamente, perché qualsiasi progetto partisse anche domani ha bisogno di tempo per la realizzazione, anche perché lo stabilimento, anche se molto grande, ha bisogno di lavori. Quindi chiunque dovesse venire lì ha bisogno di tempo per fare che ci facciano tutti i lavori. Quindi i dipendenti non potrebbero essere assunti tutti dal primo giorno. Quindi noi abbiamo bisogno di tempo affinché le aziende riescano a implementare il loro piano giusto. Quindi noi avremo la cassa, ma è già accertata, fino a fine anno. Dal primo di gennaio chiederemo gli altri 6 mesi di cassa per chiusura, c'è stata attività, sempre se la finanziaria, come noi speriamo, dalla copertura, e poi eventualmente ci fosse qualche punto ambizioso che richiede più tempo nell'applicazione, potremmo chiedere al Ministero di dare altri 6 mesi in deroga, proprio per dare, come dire, no, della possibilità che questi progetti vengano realizzati, punto.
3: I sindacati infermieristici Nursing e Nursing Up hanno annunciato l'interruzione delle trattative con la Regione Piemonte nell'ambito del tavolo di confronto sulle condizioni di lavoro del personale sanitario, motivando la decisione con la mancanza di risposte ottenute sul tema di assunzioni, welfare e organizzazione del lavoro. Le richieste principali riguardano lo sblocco del turnover e la ripresa delle assunzioni, insieme alla definizione di una data certa per completare la ricognizione del personale sanitario. I sindacati chiedono inoltre l'attuazione dell'accordo sulle politiche di welfare e la firma di quello relativo al sistema delle convenzioni per il personale del 118. Le ragioni della rottura saranno illustrate nel dettaglio giovedì 15 ottobre alle 11 in una conferenza stampa nella sede regionale di Nursing Up Piemonte. Interverranno Francesco Coppolella, segretario regionale del Nursing Piemonte, e Claudio Dellicarri, segretario regionale di Nursing Up Piemonte Valle d'Aosta. Nel corso dell'audizione della quarta commissione del Consiglio regionale, il coordinatore regionale della Federazione Cure Palliative, Carlo Della Pepa, insieme ad alcuni rappresentanti dei 14 enti del terzo settore aderenti, hanno illustrato le problematiche relative all'erogazione delle cure palliative nella fase avanzata e terminale delle malattie. Sono state segnalate la carenza di posti letto e tariffe datate a causa del mancato adeguamento delle diarie giornaliere riconosciute agli enti del terzo settore, gestori degli hospice. I 20 hospice presenti sul territorio contano 251 posti letto, numero inadeguato a soddisfare le richieste. La Regione Piemonte ha adeguato il fabbisogno dei posti letto hospice, ha sottolineato Della Pepa, ma a livello delle singole ASL la realizzazione procede lentamente, con liste d'attesa molto lunghe nelle aree cittadine, che spesso costringono a ricoveri in hospice distanti dalla residenza o ricoveri impropri nell'ospedale più vicino. Tornano a Torino dal 29 al 31 ottobre le giornate del premio Morione per il giornalismo investigativo, con la 15ª edizione dell'omonimo premio e la 3ª edizione del premio Riccardo Laganà. Un ricco programma di incontri, dibattiti e laboratori dedicati al giornalismo d'inchiesta, con oltre 60 speaker tra giornalisti, esperti, accademici e artisti, caratterizzato dal tema scelto per questa edizione, che sarà Povere parole, un invito a riflettere sull'importanza di prendersi cura del linguaggio e insieme sul ruolo delle opportunità e sui rischi della professione giornalistica nella nostra epoca. Momento topico della Tre Giorni, l'assegnazione del premio alla migliore inchiesta tra le 4 selezionate per la finale, realizzate da 13 giornalisti e giornaliste under 30 che saranno presenti a Torino. Saranno inoltre assegnati i premi Baffo Rosso, che andrà al giornalista e psicologo Massimo Cirri per il suo impegno costante nel corso della carriera nell'approfondire in modo originale temi d'attualità e andando oltre i luoghi comuni, mentre la scrittrice e saggista Paola Caridi riceverà il testimone del premio Roberto Morione. Ai nostri microfoni Mara Filippi Morione dell'associazione Amici di Roberto Morione spiega il tema di questa edizione e parla delle 4 inchieste finaliste.
5: La parola è fondamentale, quindi l'uso attento della parola è davvero importantissimo, perché è uno strumento davvero essenziale per questo lavoro. E quindi ritornare a saper usare le parole, usarle in maniera responsabile, crediamo che sia un accento da mettere se vogliamo lavorare con questi giovani under 30. E beh, quest'anno abbiamo avuto più di 130 progetti proposti, e tra questi appunto ne abbiamo scelti 4 più una che è l'inchiesta invece premio Riccardo Laganà, sezione Riccardo Laganà, quindi diciamo 5 soggetti di inchiesta scelti. È stato così difficile scegliere tra tutti questi che alla fine dei lavori, dei classici lavori di giuria, abbiamo fatto anche una giornata di confronto diretto con, diciamo, l'ultima rosa dei selezionati, gli ultimi 25, mi sembra di ricordare, progetti, proprio perché era sempre più difficile scegliere. L'inchiesta, appunto, come dicevamo, non si può svelare, però anche quest'anno noi ovviamente li abbiamo scelti a febbraio, però con l'andare del tempo ci rendiamo conto che insomma un po' di naso anche quest'anno l'abbiamo avuto, perché i temi sono davvero di quelli di cui si parla, e si parla in particolare tra le persone, magari meno, alcune se no, nel mainstream, quindi meno proposte dai grandi media, ma in realtà invece il pubblico, la gente, le persone invece è molto sensibile a questi temi che scoprirete il 29, 30, 31. Ricordo tra l'altro che per chi non può essere a Torino si possono comunque vedere sul sito del premio robertomorione.it, semplicemente registrandosi. Ecco, sono 5 inchieste che in buona parte riguardano anche direttamente i giovani, e però in generale proprio le esigenze della gente, del pubblico, e quindi le persone saranno molto interessate, noi crediamo, a questi temi.
3: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo sereno, poco nuvoloso su quasi tutta la regione per gran parte della giornata. Si segnala la possibile formazione di locali banchi di nebbia o foschi e sulle basse pianure. In particolare tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino durante la notte nel primo mattino in rapido diradamento. In Liguria, transito di nuvolosità alta e stratificata o velature al mattino su gran parte della regione, rapido diradamento e ampie schiarite nel corso del pomeriggio, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

La canzone di oggi è Love of Country dei Murder Capital. Love of Country è una canzone della band irlandese The Murder Capital, inserita nell'album Blindness uscito il 21 febbraio 2025 per la Human Seasons Records. Love of Country è una canzone senza ambiguità fin dal titolo. L'amore per un paese è il sentimento in questione. Semmai, l'ambiguità è insita nel tema. Cosa significa amare un paese? Dove sono posti i confini di questo amore? James McGovern, frontman degli irlandesi Murder Capital e autore del testo, la mette facile. Dichiara più volte che c'è un lato oscuro del patriottismo e del nazionalismo e di ciò che questi valori diventano quando vengono deformati e usati come armi. Non solo, per contestualizzare, aggiunge che oggi non ci sia rivendicazione di terra più barbara del genocidio che sta subendo il popolo palestinese. La canzone termina con una frase bellissima. Could you blame me for mistaking your love of country for hate of men? Potrei sempre biasimare, incolpare, giudicare chi ha confuso l'amore per la patria con l'amore per l'umanità. Potrei farlo talmente tante volte ripercorrendo la storia della civiltà in cammino su questa terra che servirebbero altri 5.000 anni per completare la lista di chi meriterebbe l'inferno per questo errore. Ma lo stesso tempo ci vorrebbe per perdonare ogni singolo individuo che sia finito in questo meccanismo. Magari, come diceva Mario Rigoni Stern, sapendo restare umani, ma comunque partecipando ai processi, ai dibattiti, alle guerre, alle violenze, alle rivolte con un eccesso di amore per la patria, o anche solo non resistere al suo richiamo unificatore e portatore di identità e di senso. A volte il richiamo dell'amore per la propria terra, per il proprio popolo è stato irresistibile, altre necessario, urgente, altre volte imposto, altre fortemente voluto e mai rinnegato perché ci sono esseri umani che per l'amore della patria hanno fatto cose grandi. Questo non lo si può negare, che ci piaccia o no. Non fraintendetemi, non sto facendo del relativismo e non preoccupatevi, non sto andando a parare in una difesa delle porcate del nazionalismo e della crudeltà umana. Vorrei solo che si colga per amare questa canzone che in Love of Country è comunque di questo amore che si parla, di questo sentimento controverso e pericoloso che ad esempio per un irlandese come McGovern non può comunque essere ignorato o scavalcato. Ecco, la grandezza di questo amore richiede un equilibrio, una consapevolezza, perché non c'è patria che meriti di essere amata se per lei e solo per lei il nostro cuore diventa nero, freddo e crudele. Love of Country è una canzone che se fosse stata scritta a fine anni 60 da un Bob Dylan o un John Lennon o da un Leonard Cohen, oggi sarebbe un super classic, in ogni lista delle migliori canzoni politiche della storia del rock. E invece è solo un brano degli ottimi Murder Capital, band che comunque, senza particolare hype, come si dice oggi, ha appena finito di fare un tour con Nick Cave, non uno qualunque. Eh sì, se conoscete i pettegolezzi musicali, quello che è stato ricoperto di critiche e di insulti per aver suonato a Tel Aviv in Israele nel 2022, con buona pace di Roger Waters. Io sto con Nick Cave. E ritornando invece al nostro discorso, sto con chiunque abbia a cuore il suo popolo, la sua terra, ma sappia ricordarsi che questo amore ha dei confini e che sono più importanti quei confini di quelli disegnati sulle cartine geografiche e dalle trincee zuppe di sangue. Insomma, la faccio facile anch'io, ma non troppo, perché poi ci sono le forme, i colori, gli odori, i gusti della nostra terra, un sentimento irrinunciabile. L'amore per la nostra terra quando siamo in relazione con un luogo a cui sentiamo di appartenere. Ecco, non ci appartiene la terra, la patria. Come quelle degli altri non ci appartengono. Siamo noi ad appartenere alla terra, siamo noi ad essere amati. Forse è questo il segreto per l'amore per il proprio paese che non sia tossico e ci trasformi in spietati assassini, o peggio. Di certo, Love of Country è un acuto della già ottima discografia dei Murder Capital, che con questo terzo album mettono a segno l'ambizione di un progetto pensato come esplorazione dei punti ciechi dell'umanità. Blindness, non a caso, il titolo del disco. Bravine queste nuove band, a volte bistrattate da chi è troppo vecchio dentro e o fuori, per aprire il cuore ai giovani che fanno del buon vecchio rock. Love of Country è un gioiello da custodire in minoteca.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Asti-Este e Felizzano in direzione Piacenza. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
18: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La selezione musicale di questa settimana è stata pensata da Daniela Grill. Buon ascolto!

RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio. Eccoci qua, Marta. Dove sei? Dove sei? Perché non rispondi?
1: Eccoci, eccomi. Allora, siamo arrivati a venerdì. No, è ancora martedì, ragazzi.
0: Ma che venerdì? Ma magari fosse
1: io
0: venerdì.
1: Io ho addosso una stanchezza pari a quella del venerdì delle ore 18, 19.
0: Ma è l'autunno che porta stanchezza.
1: È quello.
0: E dire che l'abbiamo agognato tanto, lo volevamo, adesso è arrivato.
1: Sì. Oh. Ma una mazzata.
0: Io non riesco a capire perché nella mia macchina continua a fare estate, ecco.
1: È vero.
0: C'ho una macchina che fa, devo mettermi in maglietta perché si muore dal caldo e poi arrivo qua e metto la maglia perché poi chiaramente.
1: Ovviamente.
0: Allora, anche voi avete la macchina che fa estate
1: dentro.
0: Che
1: ha un'altra stagione, una stagione a parte.
0: Sì,
1: esatto.
0: Le auto hanno una stagione a parte, hanno l'estate ancora dentro, ci sono 40 gradi dentro.
1: L'estate addosso proprio.
0: Ma sarà che è nera forse per quello.
1: Ma
0: che
1: veramente anche quella rossa?
0: No, quella rossa meno.
1: Ma vabbè, è un in principio di estate quella rossa.
0: La macchina rossa.
1: Sì, l'altra è proprio buttata nel ferragosto più.
0: Vabbè, ma senti,
1: chi se ne frega? Come state? Cosa fate? Dove siete? Con chi siete? Cosa farete?
0: Gli affari tuoi, fatti gli affari tuoi.
1: Vabbè, se allora invece volete renderci partecipi, scriveteci al 3287578 45, una carrellata anche così quasi di disturbo di quello che dovete fare.
0: Allora, senti, vogliamo partire veramente con qualcosa di degno?
1: Ecco. No, non mi piaceva questo chiacchierare così a vuoto.
0: Chiacchiericcio a vuoto, va bene, ma è sempre bello il chiacchiericcio a vuoto.
1: Infatti.
0: Allora, noi invece andremo a parlare fra poco che dividere il letto con i cani non fa dormire peggio, perché
1: il cane non fa dormire peggio?
0: Poi scopriremo chi è che dorme peggio veramente. Perché poi sembra tanto che siano gli animaletti, i cani a disturbarci più di tanto durante la notte, ma in realtà poi si scopre che è quasi il contrario, siamo noi che siamo veramente un po' insofferenti su tutto.
1: Vedi?
0: Comunque andiamo un po' a vedere perché, ma poi perché c'è sempre questo detto che dormire col cane ti fa dormire peggio, non è così, dai.
1: No, ma non è così. Infatti.
0: E la scienza è andata a indagare anche su questo.
1: Oh, molto bene.
0: Poi andiamo a vedere altra cosa, la banana che non diventa mai nera. Allora, sapete che la banana, quando le comprate le banane, poi se per esempio soprattutto quando la tagliate a metà perché non la mangiate tutta intera,
1: certo, sì.
0: E poi la lasciate lì magari nel portafrutta e nel giro di poche ore già diventa nera.
1: È vero, sì, c'è questa piaga delle banane
0: non sai quanto spreco si fa nel mondo con le banane buttate perché diventano nere, perché vengono toccate un po' di qua un po' di là, perché prendono qualche botta, perché
1: i traumi delle banane è la tematica di oggi.
0: No, è tutta ecologia questo, eh. Comunque andiamo un po' a vedere che adesso hanno scoperto un modo per rendere la banana che non diventa nera. Mm-hmm. E quindi però non in Italia, non arriva in Italia.
1: Peccato,
0: questo è da anticipare, vabbè. Perché noi sempre per ultimi. Poi andiamo a parlare un po' di Torino, la situazione monopattini. Sai che i monopattini mi stanno particolarmente a cuore.
1: Certo, lo so, il tuo amore.
0: Li amo profondamente, tutti sanno quanto amo io i monopattini. E vabbè.
1: Pur non avendogli fatto niente, ancora.
0: Ma mi hanno fatto sì, perché mi disturbano veramente quando sono sulla strada. Come tagliano la strada, come ti vengono addosso.
1: Vabbè,
0: come vengono parcheggiati in modo selvaggio.
1: Però quello non è colpa del monopattino, quello è colpa di chi guida il monopattino.
0: Ma è proprio il monopattino che ti porta a essere posteggiato male.
1: Non puoi colpevolizzarlo.
0: È un'invenzione assurda. Vabbè, via.
1: Ma perché così drastico?
0: Via. Ci sono già vanno bene le biciclette, perché devi mettere il monopattino? Monopattino
1: ogni
0: disturba.
1: Volta questa predica sul monopattino.
0: Vabbè, oggi andiamo a vedere, ci sono gli ultimi dati che riguardano il monopattino, quante multe sono state date a Torino per i monopattini c'è da dirne parecchio.
1: Vedi, così ti puoi sfogare.
0: Poi posso sfogarmi, perché questa la dice lunga che tutto sommato forse ci ho pure ragione.
1: Vedi?
0: Oh,
1: bravo.
0: Va bene, ecco, questo ci tenevo a dirlo.
1: Lo sapevo che ci tenevi
0: perché
1: a sottolinearlo.
0: Sembra uno sfogo basato sul nulla, invece no.
1: Va bene, supportato da dati. Ecco.
0: Supportato da dati.
1: Poi?
0: E poi altro.
1: Poi altro. Amazon che si mette a vendere delle robe.
0: Lo possiamo dire?
1: L'hai detto.
0: Amazon si è messo a vendere una cosa veramente incredibile. andiamo poi a darvi questa sorpresa, no?
1: Sì.
0: Facciamo un po' di pubblicità.
1: Dai, facciamo un po' di pubblicità.
0: Vabbè, dai.
1: Va bene.
0: E tanto altro, dai.
1: Ma
0: tanto.
1: Tantissimo altro.
0: Tanto
1: questo
0: altro perché,
1: e mille altre cose.
0: Sì, perché la puntata di Mi Ritorni in Mente è sempre piena come una mongolfiera. Piena come. Quasi rima, quasi.
1: Qua, insomma.
0: Dai, si parte?
1: E partiamo, sì.
0: 3, 2, 1, vai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua, pronti a tra poco a parlare di un qualcosa a cui Samuel proprio non riesce a fare a meno di inveire contro, no? Di dire cattive parole, cattivi pensieri.
0: Ma no, ma non è poi
1: cattivi
0: così.
1: Auguri, no? Veramente è una cosa, no. Un qualcosa di personale. Sembra quasi che tu abbia subito qualcosa di brutto da questo oggetto.
0: No, ma che mi danno fastidio i monopattini, perché chi li guida spesso, non tutti, non voglio fare di tutta un'erba un fascio, però comunque
1: Giusto,
0: la maggior parte succede che i monopattini li vedi sfrecciare ovunque, vanno sui marciapiedi, ti tagliano la strada, passano sulle strisce pedonali, cioè fanno tutto quello che vogliono. Sono stati un po' regolamentati finalmente anche la questione del casco, della targa, insomma, dei parcheggi, tra l'altro questi parcheggi selvaggi, no? Buttati questi monopattini, li vedi soprattutto in Torino lasciati ovunque in giro come se non fosse niente, davanti ai portoni, davanti anche nei posti per disabili, insomma, è un po' di tutto.
1: Ti fanno
0: venire nervoso, perché se ci pensi, per le biciclette non è così. Perché per i monopattini c'è questo attacco selvaggio a lasciarli ovunque, a fare infrazioni di ogni tipo? Perché?
1: Allora,
0: c'è scritto.
1: Ho capito.
0: Mi mette nervoso.
1: Senti, i verbali dei vigili urbani di Torino ti danno ragione, ok? Allora, dal 1 gennaio all'8 ottobre 2026 la Polizia Municipale di Torino ha staccato quasi 12.000 multe a chi guida oppure parcheggia monopattini elettrici, come diceva Samuel, in maniera veramente raccapricciante.
0: Allora, sono 6 mesi praticamente, no? Da gennaio, detto da gennaio a ottobre.
1: Sì.
0: Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto,
1: settembre.
0: No, 10 mesi.
1: 10 mesi all'incirca.
0: 10 mesi.
1: Non è
0: proprio un anno.
1: Non proprio, sì.
0: Non è proprio un anno, ma quasi. Ci siamo quasi in un anno, 12.000 multe, sono tantissime.
1: E pensate un po', queste 12.000 multe hanno una media di 43 sanzioni al giorno.
0: Tantissime,
1: che comunque
0: per Torino,
1: esatto,
0: diciamo.
1: C'è l'altro lato della medaglia, il fatto che abbiano fatto fruttare almeno oltre 110.000 euro di incassi nel solo periodo estivo.
0: Vabbè, non credo che siano fatti apposta queste cose per incassare. Comunque,
1: però, i monopattini fanno un po' cassa.
0: Fanno cassa.
1: Fanno un po' cassa.
0: Vabbè, sono delle belle stangate, perché appunto 12.000 multe sono tante. Tra l'altro sono stati contati anche 108 incidenti e non sono pochi, causati da monopattini, quindi insomma guai, io lo dico, il monopattino porta guai, e quindi bisogna saperlo guidare bene, cioè deve essere regolamentato bene, deve essere un po' arrivare poi a essere guidato come una bicicletta, insomma.
1: Comunque il 40% delle multe è dovuto al parcheggio selvaggio, quindi come dicevi tu. Poi il 22% mancato utilizzo del casco, il 14% mancata esposizione della targa, e poi 12% assenza di copertura assicurativa, poi altre multine di qua e di là per mezzi non conformi, trasporto abusivo del secondo passeggero, la circolazione vietata sui marciapiedi, perché c'è anche questa cosa, molte volte te le ritrovi sfrecciare anche sui marciapiedi.
0: Ecco, comunque la cosa che risalta più di tutto è proprio il parcheggio selvaggio. La sosta pesa per il 40%, come dicevi tu, è tantissimo, praticamente la metà di tutte queste infrazioni sono date dal parcheggio messo in luoghi dove non si deve fare, come si dicevo prima, davanti ai portoni, davanti nei posti per disabili, lasciati in mezzo alla strada, ovunque proprio, cioè sembra quasi che quando uno usa il monopattino, poi quando ha finito il giro
1: si spegne e lo
0: butta, si spegni
1: tipo i calzini in casa, no? Tipo le camerette delle... E comunque anche gli incidenti non sono pochi, sono stati rilevati 108 incidenti con un bilancio di 87 feriti, fortunatamente non c'è stato nessun decesso.
0: Beh, meno male,
1: almeno quello.
0: Meno quale. Beh, senti, abbiamo fatto lo sfogone sui monopattini.
1: Sei più tranquillo, sei più rilassato?
0: Adesso, io voglio eliminare i monopattini,
1: ho capito.
0: Semplicemente vorrei che fossero gestiti un pochettino meglio. Ecco, vorrei non vedermi tagliare la strada come mi succede spesso. Io quando vedo un monopattino e sono in macchina,
1: sì,
0: comincio a tremare, perché
1: tu spegni l'auto e parcheggi.
0: No, ho paura di toccarli, perché poi questi girano all'improvviso, ti tagliano la strada, ti passano di sotto, di sopra, di fianco. No.
1: Vabbè, così, dai. La musica adesso, Jungle.

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
2: Da domani il direttore dell'FBI, Kash Patel, dovrebbe essere in visita in Russia. La notizia arriva dal quotidiano russo Commersante e segue l'avvicinamento tra Mosca e Washington con l'accordo dei giorni scorsi sul gasolio, un patto criticato dal presidente ucraino Zelensky, che oggi ha accusato i partner del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale avvenuto la scorsa notte. In queste ore al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero, a largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha parlato con l'ambasciatrice russa dicendole di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che i risultati di questi attacchi vanno in direzione di una responsabilità della Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo della stessa Bulgaria e della Romania, entrambi paesi della NATO.
1: In Yemen, esplosioni a Sana'a, lo riporta Al Jazeera, che parla di raid aerei opera della coalizione militare a guida saudita. La capitale yemenita è sotto il controllo degli Houthi. Subito prima c'era stato un avviso di evacuazione per l'impianto petrolifero situato proprio a Sana'a. Oggi almeno 5 civili, tra cui una bambina di 5 anni, sono rimasti uccisi in bombardamenti su Taiz, la terza città del paese controllata da forze filogovernative al centro di intensi combattimenti.
2: Cariche e lanci di lacrimogeni al corteo studentesco di Parigi. I ragazzi sono stati bloccati dalla polizia in Place Vauban. Una parte dei manifestanti, al grido di Matignon, Matignon, si sta dirigendo verso la residenza del primo ministro Le Cornu. La partecipazione è molto alta, ma ancora non ci sono cifre ufficiali. I sindacati degli studenti parlano di 480.000 persone in piazza in questa quinta giornata di mobilitazione generale. Tra blocchi e istituti chiusi in anticipo sulle vacanze dalle autorità per evitare disordini, oltre il 90% delle 70 università di Francia sono oggi chiuse.
1: Le violenze di polizia alla questura di Verona, condannati rispettivamente a 6 anni e mezzo, a 4 anni e 3 mesi, Alessandro Migliori e Loris Colpini, due poliziotti in servizio alle volanti, imputati di tortura nei confronti di due persone fermate e portate negli uffici. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Altri 12 agenti sono stati rinviati a giudizio, di cui 4 per tortura. Il processo si aprirà a febbraio 2027. Lo scorso febbraio invece altri 3 poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato.

0: del giorno, il principale, l'approvazione del documento programmatico di bilancio che dovrà essere inviato poi all'Unione Europea con le prime indicazioni sugli impatti della possibile manovra dopo che oggi il Parlamento ha approvato le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Tra le proteste dell'opposizione che ha parlato di documento vuoto, l'opposizione hanno anche presentato una propria risoluzione comune. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera anche un decreto sull'ILVA, sull'ex ILVA, con la cassa integrazione per lavoratori dell'indotto e i lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata. Finfiom e Uilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti in attesa di una convocazione da parte del governo. 17:34 minuti alle 18:30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Dunque, eccoci qui, 17.42 su RBE con Mi Ritorni in Mente, pronti a parlare di banane.
2: Ah sì, vabbè, allora uno dice, ma perché devi metterti a parlare di un frutto così, no?
1: Che esatto,
2: senso,
1: perché?
2: Che senso ha? No, ha un senso veramente importante perché si parla di ecologia, no? Andiamo a vedere, a trattare un argomento toccante, importantissimo, perché tu se non so se lo sai, Marta, ma nel mondo
1: sì,
2: la produzione di banane viene stroncata, rovinata quasi della metà,
1: sì,
2: soltanto ancora prima di andare in tavola.
1: Ah, ok.
2: Perché le banane vengono toccate, rovinate, un
1: sì,
2: po' maltrattate, insomma, e si buttano via, quasi la metà viene buttata via. Cioè, pensa un po' che spreco.
1: Penso, infatti.
2: Uno spreco,
1: sì,
2: pazzesco sta cosa qua. Quindi, adesso è ufficiale.
1: Sì.
2: C'è la banana che non diventa mai nera,
1: mm-hmm,
2: e sta per arrivare nei supermercati. Quindi pensa che è bello, no? Cioè, tu,
1: caspita,
2: questa banana la trovi e la puoi tagliare.
1: Sì.
2: Questa non verrà mai nera se non dopo 24 ore. Quindi
1: uh-huh,
2: si passano ben 24 ore prima che possa diventare nera.
1: Okay.
2: Non come quella normale che abbiamo noi adesso, no? Se tu ci pensi, quando ne mangi soltanto metà, no?
1: Sì. Vabbè, poi sì. Vabbè, a parte che.
2: Vabbè, dopo poche ore è già diventata tutta nera.
1: Sì, poi dipende un pochino,
2: beh,
1: da dove la conservi, però vabbè.
2: Sì, vabbè.
1: No, però dico, la banana sviluppa dei lividi sulla pelle,
2: ah, certo,
1: un po' come facciamo,
2: sì,
1: noi, in effetti.
2: Ecco, anche questo, infatti, grazie a questa banana che non diventa mai nera, non ci saranno più neanche i lividi e
1: i buboni.
2: I buboni,
1: esatto,
2: neri.
1: Sì. E allora, tra poco parliamo di questa banana che non diventa mai nera, sta per arrivare nei supermercati, ma attenzione, facciamo già un piccolo scoop, in Italia bisogna ancora aspettare.

0: Eccoci, Marta, sei
1: eccoci
0: pronta?
1: Eccoci qui, pronta.
0: Pronta. Ah, finalmente, parliamo di queste banane che non diventano più nere. È una novità che, una novità fino a un certo punto, perché ci sono in alcuni paesi il via libera a queste banane è già stato dato e quindi... ce ne sono ben 11 paesi nel mondo che hanno già queste banane che non diventano nere, questo frutto che non diventa nero, meno male.
1: Esatto, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Brasile. Una banana che non diventa nera, o perlomeno che non diventa nera entro le 24 ore, no? Può rimanere gialla fino a 24 ore, ecco, dopo essere stata sbucciata, per esempio.
0: Beh, questo è sicuramente un fatto positivo. Come dicevamo prima, lo spreco di questo frutto è enorme, ci sono ben la metà delle banane prodotte nel mondo che vengono buttate. Sembra incredibile questa cosa, però è proprio così. E tra l'altro, se andiamo poi a vedere alcuni dati anche più nel particolare, solo nel Regno Unito si stima che ogni giorno vengano gettate via circa 1,4 milioni di banane, cioè
1: tantissimi numeri altissimi.
0: Pensa che spreco, quanta roba da mangiare ci sarebbe, no? Anche per la gente povera, insomma, ecco. Quindi uno spreco enorme che forse grazie a questa manipolazione, perché poi alla fine è una manipolazione genetica.
1: È una manipolazione genetica, vengono disattivate delle tre copie di un determinato gene che è responsabile della produzione di un certo enzima, e questo enzima ricco di rame è il principale responsabile del processo di ossidazione che fa diventare questo frutto in poco tempo marrone quando entra in contatto con l'aria. Quindi se va tutto in porto, questa modifica genetica si tramanda anche poi inalterata da una pianta all'altra, e addirittura dato che questa, diciamo, modificazione genetica potrebbe rientrare nella categoria di organismo a riproduzione di precisione. Adesso, vabbè, noi non conosciamo i dettagli a livello legislativo di questo tipo di processo, però non dovrà neanche riportare sull'etichetta la dicitura di modificato geneticamente.
0: Ecco, infatti, quindi potrebbe essere da un lato positivo tutto quanto, speriamo, no? Che poi certo, quando uno dice l'uomo ci mette mano, no? Fa una modificazione genetica, in questo caso qui c'è sempre un po' qualcuno che dice, storce un po' il naso, no? Perché dice e poi cosa succede?
1: Certo.
0: Non è che poi questo frutto poi magari c'è qualcosa che non va. No, noi speriamo di no, anche perché se tutto va come deve essere, lo spreco viene ridotto notevolmente e soprattutto non verranno più buttate tutte queste banane in giro per il mondo.
1: Certo, insomma. Poi c'è un po' il punto interrogativo, il pensiero anche, ma sono davvero sicuri i nutrienti, no? Questi cibi geneticamente modificati. Allora, ci sono decenni di studi scientifici e anche organismi internazionali che dicono di sì, però gran parte del pubblico continua un po' a essere scettico, non è? Confronti di questi prodotti. È anche vero che a fronte di una popolazione globale che è destinata a raggiungere circa i 10 miliardi di individui, un clima che è sempre più estremo, no? Pensiamo fatto di siccità, ondate di calore, nuove malattie anche che vanno a intaccare le piante, purtroppo forse queste modifiche genetiche potrebbero rappresentare una sorta di risorsa indispensabile, no? Per garantire poi a tutta la popolazione il fabbisogno alimentare giusto, corretto.
0: Comunque, diciamolo, per il momento la banana che non diventa mai nera arriverà nei supermercati, appunto in Inghilterra probabilmente, ma non in Italia per il momento.
1: No,
0: noi dobbiamo accontentarci di avere ancora le banane tutte nere, tutte tocche, sai come si dice?
1: Dice
0: anche tocca, è un po' tocca,
1: è vero,
0: è un po' tocca.
1: Vabbè, noi ancora ci stiamo lavorando sulla banana tocca.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un grave scontro autostradale tra un'auto e un tir si è verificato nella mattina di oggi sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova. Il bilancio è di una donna deceduta e un uomo alla guida dell'auto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato del 118 di Ovada, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi finalizzati alla ricostruzione del sinistro. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando lunghe code. Sempre nelle stesse ore un altro evento ha mandato in tilt la circolazione lungo la stessa autostrada, a pochi chilometri di distanza ma nella direzione opposta, quando un camion ha preso fuoco bloccando la circolazione e causando anche in questo caso lunghe code. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'avvertenza Primotex di Avigliana, azienda metalmeccanica attiva nella componentistica per l'automotive, interessata da una procedura di licenziamento collettivo e cessazione dell'attività. Nel corso dell'incontro l'advisor Semet ha comunicato che sono state presentate 3 manifestazioni di interesse da parte di altrettante società per la reindustrializzazione del sito. Nella giornata di domani è prevista un'assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento per fare il punto sui dettagli emersi al Ministero, mentre il tavolo ministeriale è aggiornato al 18 novembre. Ai nostri microfoni Pino Lo Gioco di FIOM CGL.
1: L'advisor, la Cernet, ci ha presentato queste aziende interessate, un interessamento è un po' più avanzato, di queste 3, 2 rimarrebbero nel campo metalmeccanico, mentre una sarebbe nel campo logistica. Diciamo che lo stabilimento, per la sua conformazione, potrebbe essere utilizzato anche per la logistica. Ora, di queste 3 manifestazioni, una è stato più avanzato, le altre 2 sono un po' più indietro. Ovviamente noi non abbiamo chiesto né numeri né niente, perché il nostro presupposto è che la soluzione che dobbiamo trovare dia risposta a tutti i dipendenti, non solo una parte, dicendo. Quindi abbiamo chiesto ai soggetti presenti di aggiornarci il 18 novembre, dove in quel momento, in quel caso, Cernet potrebbe darci ragguagli più approfonditi rispetto agli interessi di chi, sia sulle produzioni, sia su cosa dobbiamo fare, e sia su quanti lavoratori hanno bisogno le varie aziende. Tendo conto che noi, ripeto, il nostro obiettivo è che tutti i lavoratori trovino un impiego nel nuovo progetto. Insomma, noi abbiamo la cassa per chiusura fino a fine anno, dopodiché avremo diritto a altri 6 mesi, ma gli altri 6 mesi sono subordinati a che la prossima finanziaria trovi i fondi per dare la copertura economica agli altri 6 mesi, che sarebbero necessari ovviamente, perché qualsiasi progetto partisse anche domani ha bisogno di tempo per la realizzazione, anche perché lo stabilimento, anche se molto grande, ha bisogno di lavori, quindi chiunque dovesse venire lì ha bisogno di tempo per fare che ci facciano tutti i lavori, quindi i dipendenti non potrebbero essere assunti tutti dal primo giorno, quindi abbiamo bisogno di tempo affinché le aziende riescano a implementare il loro piano. Quindi noi avremo la cassa, ma è già accertata, fino a fine anno. Dal 1° gennaio chiederemo gli altri 6 mesi di cassa per chiusura, c'è stata attività, sempre se la finanziaria, come noi speriamo, dalla copertura, e poi eventualmente ci fosse qualche punto ambizioso che richiede più tempo nell'applicazione, potremmo chiedere al Ministero di dare altri 6 mesi in deroga, proprio per dare, come dire, no, dare la possibilità che questi progetti vengano realizzati, punto.
0: Sindacati infermieristici Nursing e Nursing Up hanno annunciato l'interruzione delle trattative con la Regione Piemonte nell'ambito del tavolo di confronto sulle condizioni di lavoro del personale sanitario, motivando la decisione con la mancanza di risposte ottenute sul tema di assunzioni, welfare e organizzazione del lavoro. Le richieste principali riguardano lo sblocco del turnover e la ripresa delle assunzioni, insieme alla definizione di una data certa per completare la ricognizione del personale sanitario. I sindacati chiedono inoltre l'attuazione dell'accordo sulle politiche di welfare e la firma di quello relativo al sistema delle convenzioni per il personale del 118. Le ragioni della rottura saranno illustrate nel dettaglio giovedì 15 ottobre alle 11 in una conferenza stampa nella sede regionale di Nursing Up Piemonte. interverranno Francesco Coppolella, segretario regionale del Nursin Piemonte, e Claudio Dellicarri, segretario regionale di Nursing Up Piemonte Valle d'Aosta. Nel corso dell'audizione della quarta commissione del Consiglio regionale, il coordinatore regionale della Federazione Cure Palliative, Carlo Della Pepa, insieme ad alcuni rappresentanti dei 14 enti del terzo settore aderenti, hanno illustrato le problematiche relative all'erogazione delle cure palliative nella fase avanzata e terminale delle malattie. Sono state segnalate la carenza di posti letto e tariffe datate a causa del mancato adeguamento delle diarie giornaliere riconosciute agli enti del terzo settore, gestori degli hospice. I 20 hospice presenti sul territorio contano 251 posti letto, numero inadeguato a soddisfare le richieste. La Regione Piemonte ha adeguato il fabbisogno dei posti letto hospice, ha sottolineato Della Pepa, ma a livello delle singole ASL la realizzazione procede lentamente, con liste d'attesa molto lunghe nelle aree cittadine, che spesso costringono a ricoveri in hospice distanti dalla residenza o ricoveri impropri nell'ospedale più vicino. Tornano a Torino dal 29 al 31 ottobre le giornate del premio Morione per il giornalismo investigativo, con la 15ª edizione dell'omonimo premio e la 3ª edizione del premio Riccardo Laganà. Un ricco programma di incontri, dibattiti e laboratori dedicati al giornalismo d'inchiesta, con oltre 60 speaker tra giornalisti, esperti, accademici e artisti, caratterizzato dal tema scelto per questa edizione, che sarà Povere parole, un invito a riflettere sull'importanza di prendersi cura del linguaggio e insieme sul ruolo delle opportunità e sui rischi della professione giornalistica nella nostra epoca. Momento topico della 3 giorni, l'assegnazione del premio alla migliore inchiesta tra le 4 selezionate per la finale, realizzate da 13 giornalisti e giornaliste under 30 che saranno presenti a Torino. Saranno inoltre assegnati i premi Baffo Rosso, che tra il giornalista e psicologo Massimo Cirri, per il suo impegno costante nel corso della carriera nell'approfondire in modo originale temi d'attualità e andando oltre i luoghi comuni, mentre la scrittrice e saggista Paola Caridi riceverà il testimone del premio Roberto Morione. Ai nostri microfoni Mara Filippi Morione, dell'associazione Amici di Roberto Morione, spiega il tema di questa edizione e parla delle 4 inchieste finaliste.
2: La parola è fondamentale, quindi l'uso attento della parola è davvero importantissimo, perché è uno strumento davvero essenziale per questo lavoro. E quindi ritornare a saper usare le parole, usarle in maniera responsabile, crediamo che sia un accento da mettere se vogliamo lavorare con questi giovani under 30. E beh, quest'anno abbiamo avuto più di 130 progetti proposti, e tra questi appunto ne abbiamo scelti 4 più una che è l'inchiesta invece premio Riccardo Laganà, sezione Riccardo Laganà, quindi diciamo 5 soggetti di inchiesta scelti. È stato così difficile scegliere tra tutti questi che alla fine dei lavori, dei classici lavori di giuria, abbiamo fatto anche una giornata di confronto diretto con, diciamo, l'ultima rosa dei selezionati, gli ultimi 25 mi sembra di ricordare progetti, proprio perché era sempre più difficile scegliere. L'inchiesta appunto, come dicevamo, non si può svelare, però anche quest'anno noi ovviamente li abbiamo scelti a febbraio, però con l'andare del tempo ci rendiamo conto che insomma un po' di naso anche quest'anno l'abbiamo avuto, perché i temi sono davvero di quelli di cui si parla, e si parla in particolare tra le persone, magari meno alcune no nel mainstream, quindi meno proposte dai grandi media, ma in realtà invece il pubblico, la gente, le persone invece è molto sensibile a questi temi che scoprirete il 29, 30, 31. Ricordo tra l'altro che per chi non può essere a Torino si possono comunque vedere sul sito del premio robertomorione.it, semplicemente registrandosi. Ecco, sono 5 inchieste che in buona parte riguardano anche direttamente i giovani, e però in generale proprio le esigenze della gente, del pubblico, e quindi le persone saranno molto interessate, noi crediamo, a questi temi.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo sereno, poco nuvoloso su quasi tutta la regione per gran parte della giornata. Si segnala la possibile formazione di locali banchi di nebbia o foschie sulle basse pianure, in particolare tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, durante la notte, nel primo mattino, in rapido diradamento. In Liguria, transito di nuvolosità alta e stratificata o velature al mattino su gran parte della regione, rapido diradamento e ampie schiarite nel corso del pomeriggio, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Ed eccoci vicini a voi, 18:15 su RBE, con Mi ritorni in mente, con Marta e Samuel, con i microfoni, col mixer, con i computer, con le notizie, con la musica, con i vostri
2: con
1: messaggini.
2: Lo spuntino. Con lo abbiamo, spuntino. Abbiamo fatto uno spuntino mentre aspettavamo, mentre c'era il TG. Allora, mentre
1: che fame ragazzi, io avevo quasi fatto pranzo oggi.
2: Cioè, la merenda Sinoira, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato della merenda Sinoira? Ecco, questa aiuta lo stomaco a rigenerarsi.
1: Comunque, ultimamente la mia vita salutare è andata un po' a farsi benedire, perché vedi, mangio i pasti così come capitano, faccio meno sport.
2: Vabbè.
1: Proprio in questo mese di ottobre è tutto un po' crollato.
2: Dici che tutto ciò importa a molte persone?
1: No, importa nel senso che magari qualche persona si sente nella mia stessa situazione.
2: Ah, beh, certo.
1: E allora volevo condividere questa cosa. Boh, sappiate che esistono questi momenti, ma quanto durano?
2: Durano tanto. Senti Marta, allora andiamo un po' a vedere adesso un argomento bello, tutto sommato ormai su certe piattaforme si può comprare di tutto, no? Si può comprare veramente di tutto, ma addirittura poter comprare una discoteca fino a lì non ci avevo, e tra l'altro gonfiabile.
1: Ah, ecco, hai capito.
2: Non pensavo si potesse arrivare. Comunque, comunque si può fare ed è una cosa, una novità. Beh, tutto sommato averla in casa non è male, no?
1: No, infatti, ma vabbè, adesso dopo diamo le specifiche, perché bisogna capire come fare a montare una discoteca dentro casa propria, no? Bisogna.
2: Vabbè, ma non è tanto difficile.
1: Non è tanto difficile.
2: In questa maniera così si gonfia, soffi e come per magia ti trovi con una discoteca in casa. Ecco.
1: Vabbè, ma nella discoteca ci sono un sacco di robe, c'è la,
2: certo,
1: la musica, c'è il DJ, ci sono i cocktail, cioè
2: i cubisti, le cubiste.
1: Anche, sì, voglio dire.
2: C'è tanta roba.
1: C'è tanta roba, ecco, vabbè.
2: C'è tanta gente che balla.
1: Anche. E vabbè, comunque, tra poco cerchiamo di capire un attimino le specifiche di questo prodotto, per far sì che non diventi immediatamente un reso.

0: allora.
1: Tutto bene, Marta. Ti ho visto un po' in affanno. Che cosa sta succedendo?
0: Tutto benissimo.
1: Tutto bene, tutto bene. Allora, senti, Marta, andiamo un po' a vedere questa discoteca un po' nuova, no? Perché un noto marchio di vendita su online, vabbè, il nome lo possiamo dire, Amazon, dai, l'abbiamo già detto prima.
0: Sì, dai.
1: Vende una discoteca gonfiabile per farti fare festa nel tuo giardino. Pensa un po' che roba, no? Per una discoteca ormai si può comprare di tutto, dappertutto, non c'è più un freno, Marta. Vuoi comprare uno stadio? Te compri lo stadio gonfiabile.
0: Te lo compri, lo gonfi e ce l'hai. Allora, questa sorta di grandissima tenda, no? Poi adesso diremo tutti i comfort di cui è dotata, tutte le caratteristiche, possono diventare una discoteca, ma possono anche essere, diciamo, adatte, può essere adatta per una festa per bambini. Immaginate magari una bella piscina di palline all'interno, oppure dei comodi divani, una zona dove fare karaoke con gli amici, o una serata di cinema all'aperto.
1: Vabbè, può diventare qualsiasi cosa addirittura, no? È una grande casa gonfiabile, insomma, alla fine.
0: Praticamente.
1: Ci puoi fare di tutto dentro. Diciamo che è un tetto sopra cui da mettere sopra la testa.
0: Esatto, sì.
1: Allora, completo...
0: Che mi ricorda un pochino le casette. Non so se ce l'avevate voi quelle casette quando eravate piccini, almeno quando ero piccola io, non so se andavano di moda all'epoca. C'erano le casette che si montavano dentro casa.
1: Di tessuto.
0: Avevi tutta l'impalcatura
1: di plastica. Sopra ci mettevi il tessuto, la casetta,
0: esatto.
1: Casetta di stoffa.
0: E io mi ricordo avevo una casetta che si chiamava la casetta di Giusi. Mi pare di Giusi, sì. Ah, quanto l'adoravo.
1: Quanto era bella. Ma ce l'avevo anch'io quella
0: magico,
1: casetta di stoffa.
0: Tu.
1: Sì, sì, con la cerniera che aprivi la porta e poi la chiudevi, stavi dentro. E beh, era bello stare dentro la casetta.
0: Allora, qui... Io avrei sempre voluto la tenda degli indiani.
1: Ecco.
0: La tenda degli indiani.
1: Ma perché
0: era...
1: tu non te la facevi la tenda degli indiani,
0: sì,
1: da sola?
0: Sì, la facevo. No, una volta
1: con i bastoni.
0: Certo, una volta mi ero fatta tutta un'impalcatura con le sedie, con tutti i teli e mi ero fatta il ristorante.
1: Vabbè, non male.
0: Poi avevo obbligato una mia cugina, che all'epoca era già grandicella, che la poverina è stata invitata a pranzo con i suoi, a giocare a questo ristorante. Io mi scuso con questa persona per averla tormentata, all'epoca non ero consapevole del danno che stavo facendo.
1: Cosa le facevi fare, la lavapiatti?
0: No, le avevo dato anche un ruolo di spicco.
1: Ah beh, un ruolo di spicco, cioè cosa?
0: Non lo so, magari le avevo dato addirittura la direttrice.
1: Addirittura.
0: Non lo so se ho delegato così tanto.
1: Comunque, andiamo un po' a vedere che, allora, questa discoteca gonfiabile che vi viene venduta da Amazon per farti fare festa nel tuo giardino è completa di luci da discoteca, macchine del fumo e potenti altoparlanti. Beh, che roba, no?
0: Beh, caspita.
1: Serve un po' per fare proprio una bella festaccia proprio. Quindi adesso, se uno vuole costruirsi una discoteca in giardino, è bello, è fatto, tutto pronto, no?
0: Esatto, sì.
1: Si gonfia in poco tempo, c'è un enorme gonfiatore che soffia l'aria dentro e questa in pochi minuti si gonfia e si monta lì e c'hai la discoteca in casa. Oh,
0: che bello!
1: Finalmente non devi più andare in discoteca, ce l'hai direttamente in casa.
0: Parliamo un attimino di costi, però, perché magari qualche persona è interessata. Comunque allora contate che vanno dai 5 agli 11 metri circa.
1: Sì, di grandezza. Dipende da quanta gente hai da invitare, da fare una festaccia.
0: Esatto, quindi potete spendere dagli 800 euro per arrivare fino ai 1800 e passa.
1: Insomma. Vabbè, per avere una discoteca in casa non è male.
0: Ma se la buchi con uno spilletto,
1: vola via, vola l'ape Maia, ecco, diceva. Sì, allora, ti piacerebbe avere una discoteca del genere in casa?
0: Allora, è parecchio bruttarella, ti posso dire, da vedere, ma veramente brutta, perché...
1: Fammela vedere, dov'è? Non riesco a vederla.
0: Sembra...
1: Ah, è questa roba qua?
0: No, sì, magari.
1: Allora, dove la stai?
0: No, sono queste qua, guarda, ce l'ho io
1: vedere,
0: qua, guarda,
1: vedere.
0: Vedi, sono
1: Ma cos'è? Una tendona?
0: Una tendona nera...
1: Vabbè.
0: Abbastanza inquietante anche, ti posso dire. Però, dire che c'è la discoteca in casa... Non è mica da tutti,
1: non è da poco. Sì.
0: Puoi
1: invitare tutti gli amici che vuoi. Questo può essere piacevole. Diciamo che le discoteche possono non tremare, possono stare tranquille, non avranno una competizione eccessiva. No.
0: Ma anche perché poi devi allestire tutto, capito? Cioè, loro ti vendono la tenda, ma poi tutto il resto ce lo devi mettere tu.
1: Ma alla fine è una tenda, infatti. Comprati un tendone, cioè, sei a posto, no?
0: Infatti.
1: Vabbè, forse costa un po' meno questa invece del tendone. Va bene, senti, allora andiamo, siccome abbiamo toccato l'argomento discoteche, andiamo un po' a vedere i nostri ricordi di discoteca, quelli che ci sono, Marta. Sì. Tu hai dei ricordi di discoteca? Tutta la tua vita da giovane, quando eri giovane? Lo so che tanto il tempo è passato, ormai è lontano, però quando eri giovane?
0: Quando ero giovane.
1: Qua, ci andavi in discoteca?
0: No, non ci andavo, sai.
1: Ah, ai, come mai?
0: Allora, non mi lasciavano andare, era una cosa fuori discussione, abbastanza. A un certo punto mi sono convinta che anche a me non piacesse andare, sai, quando fai, insomma, dici, ti autoconvinci, dici ma no.
1: Eh sì, perché ormai...
0: E quindi no, non ho assolutamente un passato in discoteca.
1: Non sei una discotecara?
0: Assolutamente no.
1: Allora, anch'io poco, niente. Praticamente niente, no? Nel senso che io no, i miei mi lasciavano anche andare se avessi voluto andare, ma non ci andavo proprio io.
0: Tu?
1: No, ci sono andato un paio di volte, una volta con degli amici dove ho passato tutto il tempo seduto a bere qualcosa.
0: Quindi non hai ballato niente?
1: No, quasi niente. No.
0: Non avevi capito come funzionava?
1: E un'altra volta sono entrato in una discoteca perché dovevo parlare con un mio amico di teatro, tra l'altro, che non c'entra niente.
0: Luogo intimo anche? Sì. Scusa, non ho capito!
1: No, vabbè, ma era il proprietario della discoteca, dovevo parlare con lui.
0: Non è...
1: Vabbè,
0: okay,
1: era uno dei soci della discoteca e quindi... Devo parlare di spettacolo e quindi queste sono le mie esperienze di discotecaro, ecco.
0: Rimpiangi non aver avuto un grande passato da discotecaro?
1: No, sinceramente non è che mi abbia mai attratto particolarmente, non so, ho sempre preferito fare altre cose.
0: Allora ti dico che anch'io non è che, secondo me non sarebbe stata un'attività che mi sarebbe piaciuta, però ogni tanto così magari
1: sarei anche andata. Quindi un po' di voglia ci avevi?
0: E sono quelle cose che se non le fai poi un po' di curiosità ti viene, no? Sì, poi magari capisci che non è il tuo e quindi ciao, arrivederci, grazie.
1: Va bene, allora noi adesso andiamo a toccare proprio questi ricordi, andiamo un po' indietro nel tempo, se dovete andare indietro nel tempo, perché magari invece ci andate ancora regolarmente.
0: Certo.
1: Vabbè, la discoteca è aperta a qualsiasi tipo di età, non è che poi vabbè ci vanno soprattutto i giovanissimi, però i giovani, però anche quelli della mia età ce ne sono ancora, che vanno. Stai scherzando?
0: Sì,
1: tanto.
0: Ma infatti potresti avere un futuro,
1: potrei sempre...
0: il passato è stato quello che è stato, ma il futuro
1: potrei sempre farci un pensierino. Allora andate un po' indietro nei vostri ricordi, ricordando appunto esperienze di discoteca. A che ora andavate? E soprattutto quando tornavate
0: ma magari aneddoti, avete conosciuto la vostra anima gemella oppure no, insomma,
1: ma ci andavate in discoteca alla fine?
0: Ma poi magari ci sono tante persone, perché io mi ricordo i racconti delle persone adulte, no, dell'epoca, che non ti facevano andare in discoteca anche perché non capivano la concezione degli orari delle discoteche.
1: Cioè, sì.
0: Ma quando ero giovane io andavamo a ballare alle 16 del pomeriggio, no? Erano un po' questi i racconti.
1: Sì.
0: Si faceva si organizzava questa cosa nel pomeriggio e poi dopo finiva lì, no?
1: Vabbè, se siete più vecchiarelli, potete raccontarci anche degli aneddoti di danza, di balli, dove andavate nelle vostre balere. Oh, qui c'è qualcuno che mi sta chiamando. Oh, ecco.
0: E allora il numerino è 328 87 57 845. Adesso c'è Olivia Dinn.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Network, buona serata, le notizie delle 18.30. Scostamento al buio, approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo in Parlamento, in un Parlamento vuoto come il piano del governo che va in tilt sulla manovra, prima l'annuncio di discussione in Consiglio dei Ministri, poi il dietro front. In questi minuti il Consiglio dei Ministri per la cassa discuterà anche della cassa integrazione per l'ex Silva, misure insufficienti per i sindacati che hanno proclamato altre 48 ore di sciopero contro il ricatto di Acciaierie d'Italia che vuole chiudere gli stabilimenti del Nord in attesa della Cassazione. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev, Trump smentisce, in Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. Cisgiordania, l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze in Cisgiordania, sempre più frequenti. Le briciole non ci bastano, in Francia è in corso la quinta giornata di mobilitazione generale studentesca, in piazza in mezzo milione. Scontri a Parigi, dove un corteo si è diretto verso la sede del governo, sostegno da sindacati e un invito a manifestare insieme ai gilet gialli. Il Reale di Spagna oggi a Ceuta, una storica visita che punta a riaffermare la sovranità di Madrid sull'enclave rivendicata da Rabat dopo le tensioni col Marocco per l'arrivo in massa di decine di migliaia di migranti. Le violenze alla questura di Verona, due poliziotti condannati per tortura, altri 12 rinviati a giudizio, di cui 4 sempre per tortura contro persone fermate. Altri 3 erano stati condannati a febbraio per reati più lievi. Il ricovero del Papa al Gemelli di Roma, è iniziata l'operazione di asportazione di un nodulo al polmone annunciata dal pontefice, che dovrebbe restare in ospedale per una settimana. 18.32 minuti, queste le principali notizie della giornata, tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Bruere in direzione Aosta e tra Caselle e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Simone Castiglia con Niente di me ci accompagna alle 18.39 di oggi, di questa puntata di questo martedì 13 ottobre che state passando insieme alle nostre voci, la voce di Samuel, la mia voce, io sono Marta, la musica soprattutto della nostra playlist, le notizie di cui stiamo parlando, i vostri messaggini che già sono arrivati al 328 87 57 845 e che possono continuare ad arrivare, perché adesso vi ricordiamo la domanda di questa seconda parte.
1: Allora andiamo sugli aneddoti, sui ricordi, no? Giustamente mi ritorna in mente anche un po' questo. Proprio andare indietro nel tempo e andiamo indietro nel tempo a vedere quando andavamo in discoteca o quando si andava in discoteca, no? Le cose che facevamo, quello che le ore in cui che facevamo, soprattutto quando tornavamo a casa e quando andavamo in discoteca, se andavate in discoteca, questa è la domanda di oggi.
0: Esatto, è proprio questa qui.
1: Proprio questa qui. Sai Marta che allora siccome io non ho molto da raccontare sulle discoteche,
0: ma nemmeno
1: diciamo,
0: io.
1: Perché hai fatto questa domanda? Perché voglio proprio sapere da voi qual è il mondo della discoteca. Qual era quello che avete frequentato in passato? Però ho dei ricordi, per esempio, la signora delle pulizie di casa mia,
0: sì.
1: di mia mamma, lei aveva una figlia e tutti i venerdì e sabati di ogni settimana, quasi, ma almeno una volta a settimana, si faceva una levataccia pazzesca perché si metteva la sveglia alle 5 del mattino perché andava a prendere sua figlia dopo averla portata, la portava verso le 10 di sera, non lo so, poi aveva questa figlia che avrà avuto 16-17 anni.
0: Okay. E quindi venerdì, sabato e domenica?
1: No, adesso non ricordo, faceva o il venerdì o il sabato, certe volte magari anche il venerdì e sabato con tutte e due, e mi ricordo che faceva queste levatacce perché poi appunto doveva svegliarsi e dopo aver lavorato già tutto il giorno, pensa che roba, fortissima, una super signora, guarda.
0: Super mamma anche.
1: Super mamma, sì, però vedi la sicurezza anche di portarla e poi di andarla a prendere,
0: certo,
1: dava anche una certa sicurezza anche, sai, con quello che succede al giorno d'oggi.
0: Assolutamente.
1: Ecco, infatti.
0: E allora, noi siamo curiosi di sapere se anche voi avete un passato da discotecari, un presente, o state lavorando per avere un futuro, no? Perché la discoteca poi è anche un qualcosa di diverso a seconda dell'età, no? E ci sono persone addirittura che viene fuori che magari

0: in giovane età non ci sono andate, poi invece
1: ci vanno dopo.
0: Nella terza età la riscoprono.
1: Infatti la mia terza età potrebbe essere proprio quella della riscoperta, visto che non l'ho vissuta, se non quelle due esperienze che ho avuto, che ho raccontato. Esatto. Cioè proprio che non si sa mai, ma era vero Marta, ma anche per te.
0: Anche per me.
1: Nonostante la tua veneranda età, ormai potresti veramente aprire un mondo totale sulle discoteche.
0: Sulle discoteche, ma io guarda, non sono aperta veramente a tutto. E allora tra poco leggiamo i vostri messaggini, se volete inviarne il numero è questo 328 87 57 845.

0: Dove sei, Samuel?
1: Facciamo due passi.
0: Stava passeggiando. Immaginate quest'uomo passeggiare in una stanza non molto grande, così passeggiava.
1: Gli facevo due passi di qua, di là. Ma guarda che uno come me, della mia età, stare fermo tutto il tempo impalato,
0: sì,
1: la schiena va a pezzi. Devo sgranchirmi. A parte che poi l'abbiamo letto da qualche parte solo recentemente, sì, che ti diceva che sul posto di lavoro bisogna fare almeno ogni ora un minuto di stacco, un minuto di dove fai un po' di movimento, due flessioni, un piegamento.
0: Dai, inizia a fare qualche
1: squat.
0: Gli
1: squat fateli tu. No, sei già troppo per me.
0: Lo squat.
1: Che poi squat mi fa ridere. Squat sembra uno squat, squat, squat, squat, squat.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Mi sembrano qua, squit, squat, qua.
0: Però un po' uccellini,
1: squit. Comunque, no, bisogna fare un po' di movimento ogni tanto.
0: Va bene, ti scusiamo, hai ragione.
1: Anche se stai in piedi. Va bene, senti, allora, siamo pronti per leggere i messaggini. Sì. Che dici? Allora, andiamo indietro nel tempo a vedere cosa succedeva in discoteca, quali sono i nostri aneddoti, vostri soprattutto, perché i nostri sono un po' pochini, perché io e Marta siamo un po' scarni quando riguarda di discoteche.
0: Non abbiamo molto da dire, in effetti.
1: Siamo scarsi.
0: Ero andata durante la gita alle superiori in Irlanda.
1: E che c'entra con la discoteca?
0: Ci avevano portato in discoteca.
1: Ma dai, veramente? Se in gita, sì, in gita, sì, scolastica abbiamo portato in discoteca?
0: Assolutamente.
1: Ah, vabbè,
0: sì,
1: questa è già una novità. Dai,
0: questa
1: dilla.
0: Sì.
1: E siete andati tutti insieme?
0: Siamo andati tutti insieme.
1: Cosa avete fatto? Ma
0: niente,
1: con gli insegnanti?
0: Con gli insegnanti.
1: Avete ballato con gli insegnanti? Che imbarazzo!
0: Che imbarazzo, in effetti, che imbarazzo, sì. Ora, ripensarci, un po' di imbarazzo c'era. Però vabbè, mi ricordo che avevo un outfit che, ora a ripensarci, per una discoteca dico: mamma mia, cosa ho fatto?
1: Vabbè, ma sono passati 30 anni. Marta.
0: Ma tu pensa che sono andata con un paio di pantaloni neri da jeans e un maglioncino a righe. Cioè, proprio, capito?
1: Bello. Molto carina, mi sarebbe piaciuto vederti.
0: Sì, proprio da discoteca. Allora, andiamo a scoprire invece che cosa ci raccontate voi. Roberto, abbiamo un altro Roberto, un new entry dei Roberti.
1: Tanti Roberti abbiamo.
0: Esatto, ci dice: la discoteca non mi è mai piaciuta, ma era una tappa obbligatoria nei weekend di quando andavo al liceo.
1: Obbligatoria. Beh, ogni tanto qualcuno si sente un po' in obbligo, gli amici vanno e che fai, rimani da parte e non vai? Infatti non vai, se non vuoi andare, non andare.
0: Vabbè, però Roberto ha fatto un'altra scelta rispetto a te.
1: Infatti.
0: Da rispettare.
1: Ma a parte che, ma ti posso dire che quegli amici della mia epoca, magari ti sembreranno strani, ma non andavamo, nessuno di noi andava in discoteca. Ci siamo andati quelle due volte proprio per caso, per miracolo. Non so, concesso da chi, ma comunque non ci si andava.
0: Andava
1: più nei locali a bere un bicchiere, a fare due chiacchiere, a giocare ai giochi da tavola, queste cose qua facevamo.
0: Ma poi dipende, perché io anche avevo una compagnia, poi alla fine avevo trovato la compagnia giusta, la compagnia che non andava in discoteca.
1: Ma anche te?
0: Certo.
1: Ma sta a vedere che era la mia stessa.
0: No, non era la tua stessa, non ci conoscevamo ancora, non poteva essere.
1: Anche perché c'era una differenza epocale.
0: Esatto, però alla fine andavamo sempre a giocare a bowling.
1: Bowling.
0: So se poi alla fine era meglio o peggio.
1: Avrei preferito il bowling alla discoteca. Comunque, poi c'è Mario, sì, che dice: in discoteca ho tanti bei ricordi. Ci andavo con mio fratello ho incontrato mia moglie. Vedi.
0: Ce l'hai incontrata, che non sapevi che tua moglie. Che sei?
1: Non lo so, ha scritto
0: dopo che eravate già sposati, una sera si è andato e hai incontrato pure tua moglie. Come l'hai interpretato?
1: Non l'avevo vista così.
0: Bisogna chiarire.
1: Chiarisci, Mario, hai incontrato tua moglie in che senso?
0: Vi siete conosciuti?
1: L'hai conosciuta lì, forse intendevi dire quello.
0: No, noi ci auguriamo che tu intendessi dire quello.
1: Magari invece l'hai incontrata così perché andava per cavoli suoi. Ognuno.
0: Ma
1: fatti gli affari tuoi, Mario.
0: No, ma io chiedevo, ma ci mancherebbe altro, guarda.
1: Allora, poi vediamo Anna che dice: ci andavo da ragazzina e mio padre faceva la levatacce per venirmi a prendere la mattina prestissimo quando tornavo a casa grande babbo, ha scritto.
0: Vedi,
1: anche qui è un po' come la storia che ho raccontato prima della signora delle pulizie di mia mamma, ecco qui. Quindi sì, vedi, lì in quel caso era la mamma, quindi il babbo che andava a prenderla, a portarla, hai capito? Bisogna essere anche fortunati,
0: certe volte
1: avere dei genitori così che fanno, magari mettono la sveglia, si svegliano alle 4 e 5 del mattino per venirti a prendere. vedere, perché un conto è portarti, perché ti porta che ora vai in discoteca?
0: Che
1: alle 10?
0: Che ne so io, alle 10, alle
1: 10, 11.
0: Ma tu
1: so.
0: Conta che io il sabato sera avevo il coprifuoco alle 10:30 di ritorno da casa, praticamente la discoteca non avevano manco ancora acceso la corrente, quindi, figurati.
1: Tu non potevi neanche entrare, perché entravi dovevi già uscire.
0: Ma certo.
1: Anzi, dovevi già essere a casa nel letto.
0: Ma sì, esatto, a dormire.
1: Va bene.
0: Invece Rita ci dice: non mi è mai piaciuta da giovane la discoteca, ma adesso che ho raggiunto la pensione l'ho riscoperta grazie a un corso di ballo con mio marito.
1: Corso di ballo, e poi vai in discoteca a ballare. Certo,
0: dove devi andare?
1: Ci sono tanti posti dove puoi andare a ballare. Bello.
0: Rita, bello, vedi, con tuo marito una nuova attività e siete tornati giovani andando in discoteca, vedi?
1: Ma è inutile che mi guardi come per dire fallo anche tu. Ma sì, lo farò, Marta, vorrà dire, non so, mi stavi fissando come per dire fallo anche tu, dai.
0: Ma è stato involontario, una cosa istintiva.
1: Ma vuoi andare in discoteca? Vuoi che andiamo?
0: Ma ci mancherebbe. Non me la sento.
1: Perché non te la senti?
0: Ma più che altro sai cosa è? Che devi vestirti elegante.
1: Devi vestirti? Ma dai, ma devi vestirti, incredibile.
0: Allora io solo se fate la serata discoteca pigiama.
1: Io voglio dire la serata discoteca anni 80, allora ci vado di sicuro.
0: Ah, vabbè, sì, così.
1: Proprio
0: sì.
1: Lì ci sono tutti i vecchietti come me, e allora certo. Non mi sento tanto fuori luogo, perché sennò che ci vado a fare adesso? Sono troppo vecchio ormai.
0: Infatti.
1: Ma che dici? Poi non so ballare, sono ridicolo.
0: Ma guarda che tu balli e canti, quando ci sono le sagre di paese che fanno i concertoni, no? Con la musica dance. Lui è bello scatenato, eh.
1: Ah sì,
0: ve lo dico.
1: Sì, nelle feste di paese, mi piacciono le feste
0: lanci
1: di paese. Fanno un po' discoteca anche quelle.
0: Infatti, vedi che un po' l'animo ce l'ha.
1: L'animo ce l'ho da discotecaro. Boh.
0: Va bene, allora siamo giunti alla fine.
1: Dobbiamo salutare già.
0: Dobbiamo salutare.
1: Saluton.
0: Saluton, ci rivedondo. Dalle 17 alle 19 su RBE, mi ritorno in mente.
1: Un abbraccione, un salutone, a domani come sempre. Ciao.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia in colonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: In tilt sulla manovra, prima l'annuncio di discussione in Consiglio dei Ministri, poi il dietrofront dovuto a tensioni in maggioranza sul taglio delle tasse. Approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo in un Parlamento vuoto come il piano del governo. Altre 48 ore di sciopero contro il ricatto di Acciaierie d'Italia che vuol chiudere gli stabilimenti Ilva a Nord in attesa della Cassazione su Taranto. A Genova si tratta per cercare acciaio per alimentare gli stabilimenti. In questi minuti il Consiglio dei Ministri per la nuova cassa integrazione, misure insufficienti per i sindacati. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 dispersi dopo che due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a responsabilità russe, dice il capo del governo di Sofia. Cisgiordania, l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze in Cisgiordania sempre più frequenti. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Dunque il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota non solo per scelta delle opposizioni che contestano l'assenza di indicazioni dal governo, ma i parlamentari di maggioranza erano ancora meno, facendo infuriare il ministro Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che deve approvare in questi minuti i primi documenti da inviare alla Commissione europea. Era prevista anche una prima discussione sulla manovra, punto saltato all'ultimo minuto per quello che Palazzo Chigi ha definito un errore, ma pesano le tensioni nella maggioranza sul taglio delle tasse. Da Roma, Anna Bredice.
2: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta, i conti non si possono fare. Ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa, a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Linea allo studio.
1: Intanto i costi degli immobili, più in generale legati all'abitare, sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. È il dato più significativo che emerge nel report Storie di dati su prezzi al consumo dell'Istat. Dal 2000 oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63%, andando a erodere il potere d'acquisto di stipendi che invece non tengono minimamente il passo. Fin Fiom e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, chiedono di essere convocati dal governo e contestano la decisione di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata di chiudere anche gli stabilimenti del nord, oltre che fermare Taranto in attesa della decisione della Cassazione sull'ordinanza di chiusura dell'area caldo. Ritenute insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori diretti dell'indotto, che il governo dovrebbe approvare in questi minuti nel Consiglio dei Ministri. Oggi sono proseguiti cortei e blocchi a Taranto e Genova. Armando Palombo, RSU Fiom di Genova.
0: penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse. Quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere

0: Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Un portavoce locale ha parlato di 11 dispersi, il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi abbia attaccato, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
1: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno con molta probabilità anche alle urne.
0: Nuove violenze in Cisgiordania. Ramallah, l'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di due ONG palestinesi sequestrando documenti e attrezzature e usando proiettili veri, causando diversi feriti e lacrimogeni. Avviene nel contesto di violenze, incursioni sempre più frequenti, soprattutto da parte dei coloni in tutta la Cisgiordania. A Ramallah abbiamo raggiunto Luca Foschi, giornalista di Avvenire.
2: Ramallah gode di uno status particolare perché è la capitale politico-amministrativa della Cisgiordania, dove risiede l'autorità palestinese, il consiglio legislativo, e quindi le incursioni sono meno frequenti. È una zona A che secondo Oslo dovrebbe essere gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono. L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari, quelle dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo, dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettato superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone A, Nablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito fa ciò che vuole.
0: E la giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa col Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimerle la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al premio annunciando sanzioni contro il tribunale. Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della Commissione ONU sui territori palestinesi occupati guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter.
4: Le sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3-4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
0: In Francia il quinto atto delle mobilitazioni studentesche in corso, cortei e manifestazioni con almeno 500.000 di persone in piazza. A Parigi ci sono stati scontri con lacrimogene e cariche della polizia.
5: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio.

0: del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre al ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia di licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione per evitare i picchetti e le assemblee studentesche. E soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000, come la settimana scorsa, secondo l'intersindacale studentesca. Cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, da Nantes a Lille, soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, dove in queste ore viene operato per l'asportazione di un nodulo a un polmone. Intervento era stato annunciato due giorni fa in piazza San Pietro dallo stesso pontefice, che dovrebbe restare ricoverato circa una settimana, confermato il suo prossimo viaggio in Perù con la partenza prevista il 6 novembre. Sono stati condannati dal Tribunale di Verona a 6 anni e mezzo, 4 anni e 3 mesi Alessandro Migliore e Loris Colpini, due poliziotti delle volanti imputati di tortura nei confronti di alcuni fermati. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Altri 12 agenti sono rinviati a giudizio, di cui 4 per tortura. Il processo si aprirà a febbraio. Lo scorso febbraio invece altri 3 poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato a pene più lievi. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna Ilaria Salis a risarcire due dei suoi ex assistenti per il loro licenziamento. Il procedimento torna al Tribunale di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio. L'eurodeputata si è detta soddisfatta. Come ho sostenuto dall'inizio, non ero stata posta in condizione di venire a conoscenza del procedimento e di difendermi, ha detto. La causa verrà riassunta, nessun problema ad affrontare le questioni nel merito, hanno commentato gli avvocati degli ex assistenti. Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'ex clave, dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI, che si concluderà domani a Melilla, punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle due esclavi rivendicata da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. La prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007. Servizio da Madrid.
2: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo, un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che due navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Andrea Monti, Diana Santini, Alessandra Tommasi, redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network, che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
3: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 13 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Elisa Bondente, predicatrice locale della Chiesa Valdese Plurisede di Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. In chiusura ascolteremo l'inno numero 54, O Signor, tu sei mia vita. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Giosuè al capitolo 24, il versetto 18. Noi serviremo il Signore perché Lui è il nostro Dio. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Luca al capitolo 5, i versetti 27 e 28. Gesù notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo.
3: Noi serviremo il Signore perché Lui è il nostro Dio. Queste sono le parole di Giosuè rivolte al suo popolo alla fine del lungo esodo dall'Egitto. Suonano come una riconferma della fede e della volontà di continuare ad adorare esclusivamente il Signore che li aveva guidati nei 40 anni di esodo. Dal punto di vista storico, l'evento descrive un passaggio importante delle tribù di Israele, dal nomadismo pastorale a una società stanziale, agricola, forse anche cittadina, in Canaan. Giosuè raduna le tribù di Israele alla fine della sua vita per ripercorrere la storia della salvezza e rinnovare l'alleanza con Dio. La celebre esortazione «Scegliete oggi chi volete servire» è un invito solenne rivolto da Giosuè a tutto il popolo di Israele riunito a Sichem. È una chiamata a una decisione netta che dimostra che la fede autentica non si fonda sull'abitudine o sull'obbligo, ma richiede un'adesione personale, libera, responsabile da parte di ogni credente. Il popolo si trova davanti a un bivio tra il Dio unico che li ha liberati dalla schiavitù e le divinità straniere. Giosuè richiama la coerenza, mette in guardia la folla spiegando che servire un Dio santo richiede un impegno reale, profondo, privo di compromessi. Oggi sappiamo che l'insediamento nella terra promessa non avvenne solo tramite una conquista militare fulminea, ma attraverso una graduale infiltrazione e fusione di gruppi diversi. E allora qui si potevano sì riscontrare problemi a contatto con altre religioni, tradizioni, fedi. Infatti a Sichem si riunirono non solo gli ebrei reduci dall'esodo in Egitto, ma anche clan locali rimasti in Palestina con cui condividevano gli antenati delle origini. Dove avvenne questa assemblea? A Sichem, centro geografico e sacro per le tribù del nord. Era una città-stato antichissima e strategica, legata alla memoria dei patriarchi. Infatti, lì Abramo aveva eretto il suo primo altare e Giacobbe aveva scavato il celebre pozzo. La figura di Giosuè, che condusse il popolo nella terra promessa, era subentrata a Mosè, a cui il Signore non aveva concesso di portare fino alla fine il lungo esodo. Leggendo questo brano siamo posti di fronte anche noi alle varie scelte che facciamo nella nostra vita. La nostra insicurezza.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Brescia, 28 maggio 1974. La bomba nel cestino di rifiuti di Piazza della Loggia fa una strage. Prendiamoci adesso lo spazio per ricordare i nomi di chi quel giorno ha visto la propria esistenza spezzata in un istante da folli strategie decise altrove. Anche loro, come ha scritto in maniera esemplare il giornalista Giacomo Di Girolamo, ora dormono sulla collina con le altre vittime della Spoon River del terrorismo italiano, in attesa ancora di giustizia. Ridare loro un nome e una vicenda umana e uscire dall'anonima rendicontazione dei numeri significa restituire dignità, carne e pensiero a donne e uomini che si trovavano in piazza quella maledetta mattina a urlare no alla violenza fascista, con una precisa scelta democratica da contrapporre alla cieca barbarie. Perché erano persone con passioni, desideri, preoccupazioni. Dietro accanto a loro poi è rimasto un mondo di affetti a piangerli. Bambini talmente piccoli da non potersene ricordare, anziani genitori che sopravvivono ai loro figli. Per non parlare del dolore imperituro dei feriti gravi, dei menomati e di chi quel rumore della bomba non riuscirà a dimenticarlo più. E allora, i nomi. Giulietta Banzi Bazzoli, insegnante, ha 35 anni al momento della strage, è soprannominata La Rossa. Luigi Pinto, insegnante, 25 anni, iscritto al sindacato scuola della CGIL. Euplo Natali, pensionato e primo operaio, 69 anni. Livia Bottardi Milani, insegnante, 31 anni. Bartolomeo Talenti, operaio, 54 anni. Alberto Trebeschi, insegnante, 37 anni. Clementina Calzari Trebeschi, insegnante, 32 anni. Vittorio Zambarda, pensionato, 60 anni. Ben 5 insegnanti, 2 pensionati e un operaio. Stefania Barzon, psicoterapeuta, ci racconta, cito fra virgolette, che la psicologa clinica francese Françoise Sironi ha parlato delle logiche che sono dietro tali enormi violenze collettive e ha sottolineato come queste abbiano un impatto sui popoli e sui singoli, determinando sofferenze individuali, problemi di natura psicologica e sociopatica che lasciano tracce a lunghissimo termine. Sofferenze che possiamo ritrovare molti anni dopo e che possono riemergere improvvisamente nelle vite dei singoli così come nella storia collettiva di un popolo. La natura di queste sofferenze è del tutto particolare, poiché si tratta di traumi intenzionali, frutto cioè di un'azione intenzionale che nasce nella dimensione politica. La storia individuale e quella collettiva si intrecciano inevitabilmente e in profondità. Si articolano fra loro, non sono sovrapponibili, restano distinte ma complementari. Queste due dimensioni interagiscono tramite le emozioni, che in questo caso sono emozioni politiche, che nascono in relazione alla dimensione pubblica e politica, alla vita e partecipazione collettiva. Nessuno di noi è immune da questa tipologia di emozione, perché tutti noi siamo attraversati dalla storia. Le emozioni politiche possono essere create intenzionalmente per dei fini specifici e strumentalizzate nel loro evolversi. Quindi diventa importante valutare due livelli: cosa accade in noi come singoli e cosa accade a noi come collettività. La storia collettiva ci spinge a fare, ci fa posizionare in determinati modi, condiziona le nostre vite ed è per questo che è un soggetto da tenere in conto, perché forge i destini dei singoli. Chiudo le virgolette. Dopo lo scoppio sono le ore dello sgomento, della cura di chi c'è ancora, della pietà e del dolore per chi non c'è più. C'è chi va all'ospedale, chi all'obitorio. Ci sono molti che rimangono in piazza, sconvolti ma fermi, in un grande abbraccio collettivo che avvolge i colpiti. Ci facciamo aiutare ancora da Manlio Milani, cito fra virgolette. Il pomeriggio, dopo essere stato in ospedale, sento un bisogno quasi fisico di tornare in piazza. Non avevo ancora consapevolezza delle perdite complessive. Lì ho la prima testimonianza del rapporto fra soggettività e collettività, di cui ha appena parlato Stefania. Perché in quella piazza mi dicono, apertamente, ricordati che quella bomba ha colpito tutti.
Il mio lutto, il lutto di parenti e amici, era già anche il lutto della società. Questa partecipazione veramente comunitaria segnerà, a mio avviso, una svolta decisiva, sia a livello collettivo che individuale, di opposizione a derive autoritarie. La gente mi accoglie con una solidarietà umana straordinaria, perché tutte e tutti hanno immediatamente colto il senso di quella bomba. Una bomba che vuole colpire il sistema democratico. Ecco che allora, subito, la piazza e la fabbrica diventano i luoghi in cui si sente la necessità di ritrovarsi per discutere. Allora stiamo in strada e poi l'indicazione è di rientrare nei luoghi di lavoro per cominciare a riflettere sul perché di quell'attentato. La sera poi tale operazione di riunione, di mutuo ascolto, verrà ripetuta nei quartieri. La consapevolezza che quella bomba ha colpito tutti convince della necessità di produrre una risposta che non può essere altrettanto violenta. Si decide che fino al giorno dei funerali la gestione della piazza, e anche gli stessi funerali, siano affidati a un servizio d'ordine composto dai soli cittadini. Le istituzioni siamo noi. La polizia resta fuori e ciò avverrà con le massime autorità dello Stato presenti, che saranno difese da quel servizio d'ordine, anche se sonoramente fischiate, perché si chiede un ricambio, un superamento di una classe politica bloccata in rapporti melmosi se non complici di disegni eversivi. Chiudo le virgolette. Sono il presidente del Consiglio Mariano Rumor e il presidente della Repubblica Giovanni Leone a venire subissati di fischi. I loro volti terrei sono una delle immagini simbolo di quell'avvenimento. Sono oltre 500.000 le persone giunte da tutta Italia per i funerali. Una partecipazione enorme, rabbiosa eppure composta. Ancora una volta, come accaduto per Piazza Fontana a Milano nel 1969, una simile partecipazione e reazione democratica rende manifesto a chi trama nell'ombra che un colpo di Stato nel nostro paese con molta probabilità non avrebbe successo. Gli anticorpi al male sono vigili. Leggendo queste vicende della storia italiana, ci dice ancora la psicoterapeuta Stefania Barzon, e apro le virgolette, ho potuto analizzare da un altro punto di vista il disegno politico di quegli anni, noto come strategia della tensione. L'obiettivo è creare tensione? Allora si compiono azioni capaci di sollecitare quel tipo di emozione. Viene creato un nemico ad hoc tramite un'azione di propaganda. La paura si diffonde, la diffidenza aumenta, i rapporti sociali si sgretolano. Poi si usano le bombe e via via si genera un'escalation di tensione. Nessuno si sente più al sicuro. Nessuno sa dove e chi sarà il prossimo bersaglio. Nessuno si fida più di nessuno. La popolazione necessita di avere un colpevole, accetterebbe che venga preso qualsiasi provvedimento pur di mettere fine a quell'angoscia. Preme mettere in luce che bisogna essere molto attenti a non pensare che i sentimenti di rabbia, i vissuti di umiliazione e di disumanizzazione, tutto questo lato oscuro, non debbano essere elaborati. Quei sentimenti non spariscono e possono dare adito a azioni di vendetta individuali o collettive, anche molto tempo dopo. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo un grosso lavoro di messa insieme di due punti di vista, vittima e colpevole. Se rimangono due mondi distanti e separati, prima o poi quelle dinamiche ritornano, magari a ruoli invertiti. Per questo esistono lavori di gruppi di avvicinamento fra le parti, in conflitto per sanare queste ferite, per ritessere, per far sì che le emozioni politiche non ritornino magari celate in altre spoglie. E qui chiudo le virgolette. Il primo e il più noto esempio di incontro fra vittime e carnefici si è avuto in Sudafrica negli anni 90, all'indomani della liberazione dell'attivista Nelson Mandela dopo 27 anni di carcere e dopo la fine dell'apartheid, la segregazione razziale causata dai bianchi a danno delle popolazioni nere. La creazione di un tribunale speciale ha avuto lo scopo di raccogliere le testimonianze delle parti in causa, con l'altissimo obiettivo finale, dove possibile, di giungere a un perdono per le azioni compiute, a una conciliazione fra le parti. Un dialogo impossibile fino a poco tempo prima, costruito sul presupposto fondamentale dell'assunzione di responsabilità di quanto compiuto. Finirà con amnistie, condanne, critiche feroci e ammirazione per un modello differente di risoluzione dei conflitti.
il seme della cosiddetta giustizia riparativa era piantato. Ne parleremo nelle puntate seguenti. Il 29 maggio, il giorno dopo, ci dice Maglio Milani, andai come guidato da una mano altrui. Da quel momento non mi capiterà più. A scovare in un cassetto una lettera che Livia mi aveva scritto anni prima, durante una vacanza con le sue amiche. Livia mi scriveva: ho appena riletto Pavese, che afferma che pietà e paura sono degli uomini. Non è vero. L'uomo è azione, l'uomo è tale quando vive il proprio momento storico, sa agire dentro la storia senza illusioni ma senza disperare. Ecco, io ho pensato che noi eravamo scesi in piazza proprio per quello, per vivere il nostro momento storico, stare dentro la storia, pur sapendo che in quegli anni si poteva anche non tornare a casa da una semplice manifestazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La selezione musicale di questa settimana è stata pensata da Daniela Grill. Buon ascolto.

0: Day Night Radio Show, buonasera a tutti. State ascoltando tutti i giorni Minuteca? Sì,
1: certo.
0: Il coro l'ho sentito alle 4, no, ma ancora, sì, alle 4 e un quarto e poi alle 10:50 di sera, vero?
1: No, però non fidatevi di questi orari.
0: No, sono giusti. Controllateli sul sito di arabia.it. Comunque, buonasera a tutti, un abbraccio da Silvio.
1: Ed Andrea.
0: C'è Andrea, fatti vedere un pochino. Ecco, eccolo lì, ecco col microfono. Così c'è veramente, esiste. Ok, nell'altra puntata un po' si è visto anche. Questa volta mi ha fatto spostare la telecamera, quindi finita. Puntata speciale, non la potete neanche rivedere, la potete ascoltare, dai. Comunque, puntata numero 257 di questo Day Night Radio Show, ottava stagione, è stato confermato dal notaio. E quindi, insomma, questa sera qualcosa abbiamo, sapete che quest'anno, insomma, mettiamo musica, cerchiamo anche di essere un po' veloci, non rompervi troppo le balle. E questa sera io ho provato a mettere qualche pezzo, non tutti, che secondo me Andrea non conosce. Vediamo, è un giochino, vediamo se ho pescato delle cosine un po' così, vediamo se ci sono riuscito. Lui ci riesce sempre, quindi spesso. Quindi. Va bene, allora, comincio io?
1: Vai.
0: Vado. Partiamo con una band dal nome Triangle, con un brano che è un numero 0. Lo leggo perché 351-3888 periodico, quindi non è un numero di telefono, non chiamate, non rispondono. L'album il nome non ce l'ha, a volte viene indicato un asterisco, quindi insomma sono un po' particolari. Comunque è una band del Minnesota, di St. Paul, che è la capitale del Minnesota, sta diciamo dentro ma dall'altra parte del Mississippi a quella che è Minneapolis, insomma più famosa, più grande, eccetera. Comunque è la città gemella, e si sa che tra le città gemelle c'è un po' di rivalità, e a volte anche nell'indie rock, e questi Triangle, come dire, arrivano da quell'altra parte, da St. Paul. Il loro album è del 2001, è uscito per la Fire 13. Ascoltate questo brano, poi scopriremo se Andrea lo conosce oppure no. E via con Day Night Radio Show 257 Triangle.

0: Avete ascoltato una canzone che è un numero 0.3513888888 all'infinito dei Triangle da St. Paul, Minnesota, ma è stata un'etichetta di Filadelfia a pubblicarli nel 2001, la 513.
1: Bene, invece
0: io... conoscevi?
1: No, non la conoscevo. No, non la conoscevo, assolutamente. Goal. Invece adesso metto un pezzo che sicuramente tu conosci. L'ho ascoltato molto spesso negli ultimi tempi questo disco perché è veramente un capolavoro. Lui è il mio Beatles preferito, parlo di George Harrison. E questa Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll, tra parentesi, è uno dei brani più intensi ed evocativi di Harrison, appunto, pubblicato nel 1970 all'interno del suo celebre triplo album solista post-Beatles, All Things Must Pass. La canzone è un appassionato tributo a Sir Frank Crisp. Ma chi è? Chi è questo uomo che cita? È un eccentrico avvocato inglese del XIX secolo, primo proprietario di Friar Park. Che cos'è Friar Park? La straordinaria e labirintica dimora in stile neogotico che è situata a Henley-on-Thames, che George acquistò all'inizio del 1970. Cioè, a parte che ogni volta che io leggo queste cose, che uno si compra una roba del genere neogotica, mi chiedo sempre, ma che figo essere pieno di soldi. Comunque, detto questo, il brano è caratterizzato soprattutto, vabbè, dalla bellezza ovviamente del brano stesso e anche dalla produzione di Phil Spector, che usò il suo celebre Wall of Sound per la registrazione. Quindi, bando alle chiacchiere, e Silvio
0: l'ha recuperato. Non lo trovavo, mannaggia, eccolo qua in tutta la sua bellezza. Questo tra l'altro è un cofanetto, un box
1: molto bello. Insomma,
0: era un triplo, quindi comunque un CD, non ce l'ho in vinile,
1: però lo possiedi. Bene, ascoltiamoci George Harrison, questa è Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. Buon ascolto.

0: E questo era George Harrison con Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. E guardatevi il pezzo che tiene tra le mani il buon Silvio.
1: Ma no. Cosa c'è di essere nel basement qua? Aspettate un attimo qua. È arrivata la cena.
0: La cena? Pazzesco. Qui appaiono cose, qua basta chiedere, c'è un catering.
1: Pazzesco, il basement, veramente, il nuovo basement di Day Night rivela delle grandi risorse. Vabbè, allora qua sembra ci sia il terremoto, non devo far tremare tutto. Proviamo, andiamo avanti e proviamo, poi noi mentre ascoltate il brano mangiamo un po'. Andiamo avanti con tentativo di fare doppietta. Di brani che non conosce Andrea, vi assicuro che non è facilissimo. Rimango nel nord degli Stati Uniti, ma mi sposto dal Minnesota verso ovest sul confine canadese fino in North Dakota, lo stato del Monte Rushmore, e andiamo a conoscere June Panic, uno che sicuramente ha ascoltato tanto Dylan, sa suonare di tutto, infatti suona tutti gli strumenti che ascolterete, insomma, nei suoi dischi, e quindi anche in nel brano che ascolteremo stasera. È un cantautore dalla voce disperata, una voce insomma che non trasmette grandissima serenità, però l'album vale. Tra l'altro l'etichetta è anche una grande etichetta del Nord America, nell'Indiana, quindi la Secretly Canadian, e ci ascoltiamo il brano che è dall'album Horror Vacui del 2000, sì, no? Sì, esatto, del 2000, e il brano è The Reason.

0: E questa era The Reason to Know di June Panic, da Fargo, da North Dakota. E ho fatto 2 su 2. Non la conosceva Andrea questa. No. Bene, bene, bene.
1: Bene, io proseguo con un pezzo che amo molto, perché mi piaceva questa cosa che l'artista che lo canta, in questo caso, lo facesse con sua mamma, che è un'artista altrettanto brava. Parliamo di Ben Harper e di Ellen Harper. Questo brano molto intimo folk, scritto e interpretato da Ben Harper insieme a sua madre, è stato pubblicato nel 2014 all'interno del loro album collaborativo Childhood Home. Il disco contiene 10 tracce acustiche, 6 scritte da Ben e 4 da Ellen, che mettono a nudo l'anima folk della famiglia Harper, come se ci fosse bisogno di talento ancora, no? nella casa Harper. Harper ha dichiarato che questo album è stato il coronamento di un sogno e un cerchio che si chiudeva, avendo imparato a suonare proprio grazie alla madre e nell'ambiente del negozio di strumenti che possedevano. Ed è andata effettivamente molto, ha imparato bene il ragazzo, sinceramente. Vabbè. Quindi, Ben Harper insieme a Ellen Harper, questo è Memories of Go.

0: questo era Ben Harper insieme a sua mamma Ellen Harper in Memories of Gold.
1: E andiamo velocemente invece a Sheffield, dove troviamo i Baby Bird, che è una di quelle band che ha fatto un'ottima carriera, tanti dischi, anche con alcune canzoni di successo, però non è un gruppo famosissimo. Hanno un paio di hit importanti che hanno avuto appunto un certo riscontro, però un'onoratissima carriera, a dimostrazione della quantità di musica che possiamo andare a pescare nel Regno Unito e in questo caso da Sheffield. Siamo nel 2010 per Unison Music, l'album si chiama X-Maniac, loro sono i Baby Bird e la canzone è puntini puntini Failed Suicide Club, ma non è una canzone triste, anzi, ascoltate.

0: E questa era Failed Suicide Club dei Baby Bird da Sheffield.
1: Io proseguo con un altro brano tratto dalla colonna sonora di questa serie che mi ha sconvolto, che è Animal Kingdom. E anche qui,
0: di cui hai già parlato,
1: di cui ho già parlato nella scorsa puntata. E ovviamente mi rendo conto che c'è un'emotività sprigionata dal fatto che era l'ultimissimo brano della serie, quindi 6 stagioni si chiudevano con questo pezzo. Aver visto tutta la serie e sentire la chiusura con questo pezzo era devastante. Sicuramente vederla e quindi sentirla avrebbe un altro effetto che non soltanto sentirla senza sapere di che cosa era la colonna sonora, ma in realtà è un bellissimo pezzo. Lui è John Foreman, io non lo conoscevo. Un brano molto, molto folk, molto acustico. E lui, John Foreman, è il frontman della rock band degli Switchfoot. Questo brano è stato pubblicato nel 2021 all'interno del suo album solista Departure, e il brano incarna perfettamente lo stile intimo e cantautorale di Foreman. Sorretto da un arrangiamento minimale di chitarra acustica, note delicatissime di pianoforte e archi cinematografici sul finale. La traccia affronta i temi dell'ignoto, della mortalità e della speranza spirituale, che anche qui, se doveste vedere poi la serie, capirete perché c'è proprio questo pezzo alla fine, e il tutto risiede oltre i confini visibili della vita umana. Quindi, John Foreman, The Ocean Behind the Sea. Buon ascolto.

0: E questo era John Foreman con The Ocean Beyond the Sea.
1: Si è accesa una luce durante questo
0: una luce divina.
1: Vabbè. Allora, beh, anche stasera ce l'ho un vinile da farvi vedere prima di farvelo ascoltare. E come vedete la copertina, Camper van Beethoven. Il titolo dell'album lo potete leggere, K-Lime Pie. Tra l'altro questa è una prima stampa americana, quindi insomma facciamo vedere anche qualcosa di originale. E Camper van Beethoven, che siamo nella California degli anni Ottanta, e sono luoghi e tempi in cui parlare di indie rock non è fare una posa, non è come dire, è senza ambiguità in un certo senso. E d'altronde appunto i Camper van Beethoven dell'indipendenza non ne hanno fatto di certo una posa estetica oppure un'ideologia o addirittura qualcosa poi che a volte è stato portato anche a livelli di fanatismo, se vogliamo, di presunzione in un certo senso. E loro dell'indipendenza ne fanno non un'etica ma una poetica vera e propria, musicale, anche nei testi. Basta ascoltarli, basta ripercorrere la loro carriera fatta di suoni che arrivano da qualsiasi genere, eppure poi alla fine riconosci che sono sempre solo loro, uguali solo a se stessi, però senza inventare per forza niente di nuovissimo, senza fare sperimentazioni ardite o inventarsi cose cervellotiche, semplicemente suonando insieme nella maniera più indipendente e libera ciò che ti piace. E noi facciamo la stessa cosa ascoltando ciò che ci piace. Come questa Borderline da K-Lime Pie del 1989 per la Virgin Records, Camper van Beethoven.

0: E siamo stati qualche minuto, mentre si è spenta la luce dietro di me, siamo stati qualche minuto in compagnia di Camper Van Beethoven con Borderline.
1: Bene, io vado avanti con i Blur.
0: Vabbè.
1: Con uno dei brani più cupi della discografia dei Blur, gli ipnotici acclamati Blur, pubblicato nel 1997 all'interno del loro omonimo quinto album in studio. Il testo descrive lo scenario claustrofobico e decadente di una festa giunta al termine, ma non stiamo parlando di una festa reale, ma di una metafora legata alla disillusione generazionale rispetto alla paura dell'epidemia di HIV che ha segnato profondamente la giovinezza di chi ha vissuto a cavallo tra gli anni 80 e 90. Quindi il titolo Death of a Party in realtà è la fine di una festa molto più lunga di quella che può esserci in una serata. Questi sono i Blur. Buon ascolto.

0: E questi erano i Blur con Death of a Party.
1: Presto arriva anche in formato fisico qua nel basement di The Night Radio Show questo album magnifico dei Blur, ma stasera non ve lo posso far vedere ancora. E allora andiamo ad un progetto che coinvolge diversi artisti, ma che è stato cercato e voluto da Ken Lowe, un personaggio meno conosciuto dei musicisti che ha coinvolto, perché in questo progetto musicale, si chiama White Hotel, c'è Colin Brown delle Pale Saints e anche il collaboratore, batterista per gran tempo francese, Jean-Marc Butty di PJ Harvey, quindi insomma personaggi già di una certa caratura. E Ken Lowe li ha riuniti per questo progetto che sulle piattaforme ha ascoltatori tipo 2-4, non ha avuto un grandissimo successo, però nella nicchia comunque un disco che è piaciuto piuttosto. È uscito nel 99 per Glitterhouse Records, il titolo dell'album è First Water, dopo ve lo faccio anche vedere. La voce di Ken Lowe è una voce profondissima, molto bella, e la particolarità è che lui dopo questo si è concesso ancora solo una collaborazioncina con Barry Adamson, bassista dei Bad Seeds e dei Magazine, quindi un altro importante musicista australiano, e poi si è dedicato ad altro. Così ha messo insieme un'etichetta tedesca, una canadese, un francese, e la sua arte per poco, ma secondo me è bastato. Questa è Half a Story dei White Hotel dall'album First Water del 99.

0: E avete ascoltato Elf Story da questo album, White Hotel First Water, quindi ve l'ho fatto vedere.
1: Bene, chiudo questa puntata con un'altra meravigliosa band che ha fatto parte di quel momento storico del Britpop inglese degli anni 90, ovvero gli Suede, che sono sempre più bravi. Probabilmente sono più bravi oggi e più intensi che negli anni 90, ed è veramente una roba difficile a pensarla,
0: È vero.
1: ma è così. E che hanno pubblicato pochi mesi fa, un paio di mesi fa, la versione espansa di Antidepressants, che è il loro disco uscito a fine 2025. In questa versione c'è un disco che ha circa, mi sembra, 5 o 6 B-side, quelle che vogliamo chiamare B-side, che sono rimaste fuori dal disco che poi inizialmente era uscito. È già la seconda volta che fanno una versione espansa del loro disco, perché effettivamente hanno dei pezzi talmente belli che è talmente brutto lasciarli fuori da un album per non farlo diventare di 90 minuti, fondamentalmente, che in realtà serve effettivamente comunque pubblicarli. E non è una cosa fatta tanto per, ma proprio perché i pezzi se lo meritano.
0: Vale la pena.
1: Sono tutte B-side che potevano essere tranquillamente singoli. E questa è una di quelle. Quindi ascoltiamoci gli Suede, e questa è Overload.

0: questi erano gli Swed con Overlord.
1: E questa era The Night Radio Show 257, che giunge ora al termine. Vi faccio ancora vedere uno dei dischi che abbiamo ascoltato stasera. E vi ricordo che ogni giorno, quindi domani pomeriggio e fino da lunedì a venerdì, alle 4:15 The Night Radio Show presenta Minuteca, un pezzo alla volta.
0: Pezzo alla volta, un aneddoto.
1: Esatto, 10 minuti con una canzone, via dai, potete concedervelo. Poi in replica alle 22:50, quindi anche per chi come noi ama di più la notte. Va bene, buon lui.
0: Grazie.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo. Il Parlamento era vuoto, Giorgini furioso con gli assenti della maggioranza. Saltata la discussione sulla manovra economica in Consiglio dei Ministri. Via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto in attesa della Cassazione. I sindacati protestano contro la decisione di Acciaierie d'Italia di chiudere anche gli stabilimenti del Nord fino alla sentenza. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. In Cisgiordania l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze sempre più frequenti prima delle elezioni israeliane. Due poliziotti condannati per tortura dal tribunale di Verona. Le violenze risalgono al 2022, quando due persone hanno subito violenze negli uffici della questura. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota, non c'erano le opposizioni per protesta contro la mancanza di indicazioni del governo, ma non c'erano neanche tanti parlamentari di maggioranza. Le loro assenze hanno fatto infuriare il ministro dell'economia Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos, è saltata la discussione sulla manovra economica per un errore tecnico, o almeno così lo ha definito Palazzo Chigi. Da Roma, Anna Bredice.
1: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta i conti non si possono fare, ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Lì nello studio.
0: I costi degli immobili e in generale le spese legate all'abitare una casa sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. Dal 2000 a oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63% e ha eroso il potere d'acquisto, anche a causa degli stipendi che non aumentano. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto fino alla sentenza della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Intanto FIM, FIOM e WILM hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano all'azienda Acciaierie d'Italia la decisione di chiudere gli stabilimenti del nord oltre a Taranto in attesa della Cassazione, appunto. appunto. I sindacati ritengono insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'indotto. Oggi ci sono state proteste a Taranto e a Genova. Sentiamo Armando Palombo dell'RSU FIOM di Genova.
2: Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse, quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere vivi gli impianti. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono, i clienti ci sono, rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti, quindi protesta serve a questo e spero sia servita in attesa che arriviamo al risultato.
0: Oggi Zelensky ha detto che le forze di Kiev non hanno più colpito le raffinerie russe da quando Trump ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma il presidente ucraino ha aggiunto che l'esercito di Putin ha continuato a colpirle. Zelensky ha anche accusato gli alleati del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale. Da Trump è arrivata una smentita: condividiamo l'intelligence con l'Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi della NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
3: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno.

0: gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono.
1: L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari: quello dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettata o superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone, Annablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove il controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito, fa ciò che vuole.
2: La giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa con il Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimerle la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al Nobel annunciando sanzioni contro il tribunale. Oggi Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della commissione ONU sui territori palestinesi occupati, guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter.
4: Sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3 o 4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
2: Papa Leone è stato operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, si legge nel bollettino medico. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo, soprattutto in Perù, dove il pontefice andrà il prossimo 6 novembre. Francia, atto quinto della mobilitazione studentesca. Cortei e manifestazioni si sono svolte oggi in tutto il paese, coinvolgendo, secondo le cifre fornite dagli stessi studenti, almeno 480.000 persone. A Parigi la manifestazione si è conclusa tra lacrimogeni, cannoni ad acqua e cariche di polizia. La mobilitazione raccoglie il sostegno e la solidarietà dei sindacati e oggi anche un invito a manifestare insieme da parte dei gilet gialli. Nel frattempo anche la piattaforma delle rivendicazioni cresce e si precisa. Il servizio da Parigi.
5: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre a ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia i licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione per evitare i picchetti alle assemblee studentesche. E soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000 come la settimana scorsa, secondo l'intersindacale studentesca. Cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, da Nantes a Lille e soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Due poliziotti, Alessandro Migliori e Loris Colpini, sono stati condannati per

0: cattura dal Tribunale di Verona, Migliori a 6 anni e mezzo, Colpini a 4 anni e 3 mesi. Le violenze nei confronti di due persone si erano consumate nel 2022 negli uffici della Questura Scaligera. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Il commento sulla sentenza di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
1: Si tratta di un primo filone processuale, quello che ha portato alle due condanne per tortura, importante, per tortura, e all'interno di una questura. E ci sarà un secondo filone processuale e vedremo se ci saranno nuove condanne. Qual è un doppio elemento di valutazione? Da un lato, ovviamente, è significativo che comunque ci sia stata un'indagine su poliziotti da parte di altri poliziotti e si sia arrivati alla ricostruzione dei fatti, ma dall'altro lato purtroppo è altresì significativo vedere come contemporaneamente a quelle violenze nel 2023, all'inizio di quella indagine, accadeva che Fratelli d'Italia presentava in Parlamento un disegno di legge per l'abolizione del delitto di tortura. Ecco, fortunatamente non è andata avanti quella proposta di legge. Noi ci auguriamo che adesso, da ora in poi, non ci si limiti a cercare l'impunità, ma che da parte del governo si riconoscano le responsabilità. Non abbiamo sentito commentare da un esponente della destra questa sentenza in termini di essere indignati per quello che è accaduto.
0: Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'exclave dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle due exclavi rivendicate da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. È la prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007. Il servizio da Madrid.
2: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo. Un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che due navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandri.

La canzone di oggi è Love of Country dei Murder Capital. Love of Country è una canzone della band irlandese The Murder Capital, inserita nell'album Blindness uscito il 21 febbraio 2025 per la Human Seasons Records. Love of Country è una canzone senza ambiguità fin dal titolo. L'amore per un paese è il sentimento in questione. Semmai, l'ambiguità è insita nel tema. Cosa significa amare un paese? Dove sono posti i confini di questo amore? James McGovern, frontman degli irlandesi Murder Capital e autore del testo, la mette facile. Dichiara più volte che c'è un lato oscuro del patriottismo e del nazionalismo e di ciò che questi valori diventano quando vengono deformati e usati come armi. Non solo, per contestualizzare, aggiunge che oggi non ci sia rivendicazione di terra più barbara del genocidio che sta subendo il popolo palestinese. La canzone termina con una frase bellissima. Could you blame me for mistaking your love of country for hate of men? Potrei sempre biasimare, incolpare, giudicare chi ha confuso l'amore per la patria con l'amore per l'umanità. Potrei farlo talmente tante volte ripercorrendo la storia della civiltà in cammino su questa terra che servirebbero altri 5.000 anni per completare la lista di chi meriterebbe l'inferno per questo errore. Ma allo stesso tempo ci vorrebbe per perdonare ogni singolo individuo che sia finito in questo meccanismo. Magari, come diceva Mario Rigoni Stern, sapendo restare umani, ma comunque partecipando ai processi, ai dibattiti, alle guerre, alle violenze, alle rivolte con un eccesso di amore per la patria, o anche solo non resistere al suo richiamo unificatore e portatore di identità e di senso. A volte il richiamo dell'amore per la propria terra, per il proprio popolo è stato irresistibile, altre necessario, urgente, altre volte imposto, altre fortemente voluto e mai rinnegato perché ci sono esseri umani che per l'amore della patria hanno fatto cose grandi. Questo non lo si può negare, che ci piaccia o no. Non fraintendetemi, non sto facendo del relativismo e non preoccupatevi, non sto andando a parare in una difesa delle porcate del nazionalismo e della crudeltà umana. Vorrei solo che si colga per amare questa canzone che in Love of Country è comunque di questo amore che si parla, di questo sentimento controverso e pericoloso che ad esempio per un irlandese come McGovern non può comunque essere ignorato o scavalcato. Ecco, la grandezza di questo amore richiede un equilibrio, una consapevolezza, perché non c'è patria che meriti di essere amata se per lei e solo per lei il nostro cuore diventa nero, freddo e crudele. Love of Country è una canzone che se fosse stata scritta a fine anni 60 da un Bob Dylan o un John Lennon o da un Leonard Cohen, oggi sarebbe un super classic, in ogni lista delle migliori canzoni politiche della storia del rock. E invece è solo un brano degli ottimi Murder Capital, band che comunque, senza particolare hype, come si dice oggi, ha appena finito di fare un tour con Nick Cave, non uno qualunque. Eh sì, se conoscete i pettegolezzi musicali, quello che è stato ricoperto di critiche e di insulti per aver suonato a Tel Aviv in Israele nel 2022, con buona pace di Roger Waters. Io sto con Nick Cave. E ritornando invece al nostro discorso, sto con chiunque abbia a cuore il suo popolo, la sua terra, ma sappia ricordarsi che questo amore ha dei confini e che sono più importanti quei confini di quelli disegnati sulle cartine geografiche e dalle trincee zuppe di sangue. Insomma, la faccio facile anch'io, ma non troppo, perché poi ci sono le forme, i colori, gli odori, i gusti della nostra terra, un sentimento irrinunciabile. L'amore per la nostra terra quando siamo in relazione con un luogo a cui sentiamo di appartenere. Ecco, non ci appartiene la terra, la patria. Come quelle degli altri non ci appartengono. Siamo noi ad appartenere alla terra, siamo noi ad essere amati. Forse è questo il segreto per l'amore per il proprio paese che non sia tossico e ci trasformi in spietati assassini, o peggio. Di certo, Love of Country è un acuto della già ottima discografia dei Murder Capital, che con questo terzo album mettono a segno l'ambizione di un progetto pensato come esplorazione dei punti ciechi dell'umanità. Blindness, non a caso, il titolo del disco. Bravine queste nuove band, a volte bistrattate da chi è troppo vecchio dentro e o fuori, per aprire il cuore ai giovani che fanno del buon vecchio rock. Love of Country è un gioiello da custodire in minoteca.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.